0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una stella cadente non serve ad esaudire un desiderio. Serve a dirci che la bellezza, per quanto passeggera ed inafferrabile, può cambiarci dentro. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. Pablo Picasso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Eleanor Roosevelt.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non riesci a spiegarlo a un bambino di 6 anni, non l'hai capito nemmeno tu. Albert Einstein.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona chiami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor Dostoevskij.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Volere significa avere il coraggio di esporsi a degli svantaggi. Esporsi così significa tentare il caso e giocare. Stendhal.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sono gli anni che contano la vita, è la vita che metti in quegli anni. Abraham Lincoln.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il 5% della gente pensa. Il 10% della gente pensa di pensare. L'altro 85% preferirebbe morire piuttosto che pensare. Thomas Edison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Forse è proprio vero che di fatto non esistiamo finché non c'è qualcuno che ci vede esistere. Che non parliamo finché qualcuno non è in grado di comprendere ciò che diciamo. In sintesi, che non siamo del tutto vivi finché non siamo amati. Alain de Botton.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

vabbè, oggi ho proprio una carica addosso che non potete capire. Buongiorno, Laura Ghislandi, eccomi qui per le prossime due ore, di solito in compagnia di un mio grande amico, nonché collega, che è Max Parisi. Oggi non ci sarà, ma tornerà poi regolarmente in onda domani. Ho passato un weekend, non vedo l'ora di raccontarvelo. Adesso poi abbiamo un'ora, io mi rendo conto che, insomma, questo entusiasmo dilagante la mattina non sia sempre facile da digerire. Io sono un entusiasta per natura, difficilmente mi sveglio male. Ho fatto un buon lavoro su me stessa, però, perché ero una di quelle che magari riusciva, non so, quando succede qualcosa durante la giornata, riusciva ad andare a letto, a dormire, però la mattina dopo, non appena si aprono gli occhi, come prima cosa mi venivano ancora in mente i fatti del giorno prima. Ma, come vi ho detto, ho fatto un bel lavoro, quindi si può fare. Partirei così, non aggiungerei nient'altro, perché poi a volte il parlare troppo fa decadere tutto quello che si dice. Quindi, maestro, prego, è ora di Gaia e la sua Bossa Nostra.

probably me. Radio Monte Carlo, caffè latte con te, buongiorno, ben svegliati, mi raccomando andate piano, non c'è solo gente che si sveglia a quest'ora, lo diciamo spesso, c'è anche chi magari torna da un turno di notte, quante ti, però sappiate che abbiamo ben presente anche questa cosa. Stavo tra l'altro pensando, mentre mi ascoltavo tutta la nostra musica, che comunque, ora io non lo dico perché ci lavoro, ma ci sono certi tipi di musica che proprio ti rimettono in pace con te stesso, e devo dire che questa mattina il nostro reparto musicale è partito proprio nella maniera migliore, anche perché non so voi, ma in base a dove siete, cioè settimana scorsa ci ha scritto Cristina, se non sbaglio, lei vabbè era sulle Dolomiti, quindi lì 16 gradi col piumone, ma insomma io quando mi sveglio la mattina, la sveglia suona verso le 4:15, io ci provo sempre a tenere l'entusiasmo alto, non voglio mollare ma neanche di un centimetro proprio, e dirmi ok, si può fare oggi, io non tenendo l'aria condizionata in camera, perché da speaker la mia punizione è sempre quella, non appena sto di fianco ad un'aria condizionata, infatti oggi, adesso non so come arriveranno i colleghi di TGCom 24, ma l'aria qui in studio non si accende, ne approfitto perché non c'è Max, e quindi la mattina mi sveglio sempre con la speranza che dura veramente il tempo di aprire anche l'altro occhio. Stamattina c'era un po' di venticello, ho lasciato aperta la finestra della camera con quella del salotto, girava questa arietta che mi è arrivata sui piedi a un certo punto, ma una cosa come 2 minuti prima della sveglia, e mi ha fatto dire forse ci siamo, e invece no, nel momento in cui ho messo il piedino giù dal letto mi sono resa conto che siamo ancora da questo punto di vista. Vabbè, non vorrei soffermarmi troppo sul tempo, perché quante volte durante il giorno la sentiamo questa cosa, fa caldo, mamma non voglio andare, non ce la faccio, è vero, perché chi ha la pressione bassa fa fatica, tutto il resto ragazzi mettiamocelo in saccoccia, e oramai siamo qui, il caldo è questo, è arrivato leggermente in anticipo e molti infatti lo stanno poi paragonando a quello del 2003. Vabbè, ho parlato troppo, mi sa che non ho tempo per la notizia adesso, vabbè, era forza di raccontarvi i fatti miei, da fra

0: Radio Monte Carlo, caffè latte con te. Siamo arrivati all'appuntamento perfetto rispetto a quello di cui stavamo parlando prima. Per chi avesse acceso la radio solo in questo momento, indovinate un po', era proprio il meteo. Però adesso lo facciamo con gli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Inizio di giornata sarà diffusamente soleggiato con nubi sparse e isolati rovesci in esaurimento nelle Alpi centrali e qualche locale addensamento sulla Calabria tirrenica. Poi in giornata consueto aumento della nuvolosità e dell'instabilità nelle aree montuose con rischio di temporali di calore su Alpi, Appennini, aree interne del Lazio, della Toscana e della Sicilia. Dunque ci aspetta un'ennesima giornata dal caldo eccezionale con minime anche oltre i 25 gradi in molte zone e massime diffusamente oltre i 32 gradi fino a locali picchi vicini ai 40 gradi tra Emilia e le aree interne peninsulari. Bene, per questo aggiornamento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie sempre agli amici di meteo.it. Non saprei neanche che commento fare, ve l'ho detto prima, mettiamocela in tasca e lasciamola lì. Intanto però rinfreschiamoci un po' con la nostra musica. Miley Cyrus e tutto il Cucuzzaro. Secrets.

Miley Cyrus insieme a Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood con la loro Secrets. Poi vabbè, di lei ne abbiamo parlato e riparlato, però devo dire che il fatto che vabbè è cresciuta, ovviamente noi l'abbiamo conosciuta su Disney Channel che era fondamentalmente una bambina, però rispetto a tutto il resto delle baby star, diciamo che è riuscita ad uscirne bene, ecco, questo è già qualcosa. A proposito invece di gente che è felice in questo momento, sicuramente anche Miley Cyrus lo è, io metterei nel gruppo anche Nicole Kidman, grazie intanto alla nostra Rebecca Papi che ogni giorno ci dà un bel po' di notizie per questa ora. Farei un po' di gossip che io e Max non affrontiamo mai perché non siamo assolutamente gente da gossip, ma a quanto pare Nicole Kidman ha un nuovo amore, 5 mesi dal divorzio con Kate Urban, loro credo siano stati insieme almeno 20 anni. E secondo diverse indiscrezioni riportate dalla stampa americana e da quella australiana, perché lei vive lì insieme alla sua famiglia, a quanto pare avrebbe iniziato una nuova relazione con, non ci dicono con chi. Il nome, ecco qua, il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Paul Salem, presidente del consiglio di amministrazione di MGM Resorts International. Bene, abbiamo detto tutto, con questa parte gli scherzi, dai. Ho letto tantissime fregnacce su internet, sui social soprattutto, perché guai a rifarsi una vita a 5 mesi dal divorzio. Ora, ne potremmo sicuramente parlare per ore. Io sono una molto easy nella vita, nel senso che c'è un limite, una linea di demarcazione oltre la quale farei fatica ad andare. Anche se fossi lasciata, onestamente preferirei questa cosa rispetto a qualcuno che rimane con me perché si sente in obbligo, ecco.

0: E per l'appunto è decisamente possibile. Caffè Latte con Tera di Monte Carlo, buongiorno, io sono Laura Ghislandi. Stavamo parlando prima delle coppie che magari rimangono insieme pur non amandosi più. C'è Cristina invece che dice: io mi sono separata 3 anni fa, ma il papà dei miei figli è ancora tutt'oggi il mio miglior amico, e questo spiega tanto. Brava, a fra poco.
1: Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte con te.
2: 10 giorni di grande musica, in diretta, dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia, per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci, per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme, dal 3 al 12 luglio, a Perugia.
3: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

quante cose sull'amore, amici. lo so, l'amore è sempre una questione abbastanza complicata ed è giusto, però chiudiamola così. È giusto che quelle coppie che rimangono insieme magari per i figli, chi non ha il coraggio di lasciare l'altro. Giulio dice: io sono stato lasciato, ma perché non ho avuto il coraggio di lasciare, quindi l'ho portata a farmi lasciare. Lì poi secondo me è uno spreco veramente di energia generale. Capisco però che non sia sempre facile dire le cose. Mi verrebbe tantissimo voglia di chiedervi: avete mai tradito nella vita? L'avete confessato? Ma a quest'ora ho paura, mi butterei sul cibo. L'amore e il cibo vanno sempre di pari passo, vanno a braccetto, perché sempre più viaggiatori scelgono le proprie vacanze anche in base alle esperienze culinarie che la destinazione può offrire. Turismo enogastronomico continua a crescere, attirando chi cerca non solo paesaggi, monumenti, ma anche delle tradizioni autentiche, prodotti locali e una cucina legata al territorio. Noi in Italia siamo messi benissimo. Comunque, hanno analizzato oltre 330.000 recensioni di Google relative ai ristoranti di 28 destinazioni italiane, note ovviamente per la loro offerta culinaria. L'obiettivo era capire quali luoghi fossero maggiormente apprezzati per la loro autenticità, per la tradizione e, ça va sans dire, anche per l'identità gastronomica. A conquistare il primo posto è stata Ragusa, che ha ottenuto un punteggio di 9,20 su 10, città siciliana che si distingue per i suoi ristoranti a conduzione familiare, le ricette tramandate nel tempo, c'è cioè un forte legame con le tradizioni locali, un risultato che rende la città una meta ideale per chi desidera scoprire la cucina siciliana autentica, che è una roba da impazzire. Tra l'altro non vi ho più raccontato del mio weekend. Ma dopo una cosa interessante che abbiamo fatto, molto bella, che vi racconterò con gli amici di Bonjour Bonjour, io poi sono partita per la Sicilia e devo dire che ho mangiato a Ragusa e ho mangiato.

0: amore e un po' di cibo e un po' di fatti miei, ci siamo fatti fuori questa prima ora in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso vado a prendere i giornali, saluto, non so ancora chi ci sarà di TGCOM 24 e poi torno subito da voi, state qui.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
3: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di giornata diffusamente soleggiato con nubi sparse e isolati rovesci in esaurimento nelle Alpi centrali e qualche locale addensamento sulla Calabria tirrenica. In giornata consueto aumento delle nuvole e dell'instabilità nelle aree montuose con rischio di temporale di calore su Alpi, Appennini, zone interne del Lazio, della Toscana e della Sicilia. Possibili isolati sconfinamenti verso sera nelle pianure del nord-est e in Emilia. Ennesima giornata dal caldo eccezionale con minime anche oltre i 25 gradi in molte zone e massime diffusamente oltre i 32 gradi fino a locali picchi prossimi ai 40 gradi tra Emilia e le aree interne peninsulari. A Monte Carlo cielo sereno o leggermente velato con massime intorno ai 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Ed eccola qui la seconda ora, un minuto dopo le 6. Buongiorno a chi si è aggiunto nel frattempo. Siamo in diretta su Radio Monte Carlo con Caffè Latte con te. Io sono Laura Ghislandi, pronta ad affrontare un'altra ora un po' diversa da quella precedente, perché insomma, se prima ci rilassiamo un attimo, adesso insieme ad Umberto Cascone, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Dalla redazione di TGCom 24 sono arrivati i giornali, ci siamo già messi le mani nei capelli perché insomma oggi di argomenti ce ne sono parecchi, che dici?
1: Sì, abbastanza, e tra l'altro particolarmente, alcuni particolarmente drammatici, alcuni particolarmente da far cadere le braccia, perché
0: lo possiamo dire, le braccia è educato, okay. Ci sta a quest'ora in tema, insomma, in tema con la radio, mettiamola così. Un buongiorno anche a Mattia Brena, che invece si occuperà della parte tecnica. Voi ci siete, noi ci siamo, ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi entriamo e vi raccontiamo un po' di cosette. Style Council, My Ever Changing Moods.

0: Meraviglia. Certo che gli anni Ottanta, lasciando perdere la moda che ci ha regalato un po' di cosine che abbiamo fatto fatica a digerire, però con la musica ci ha accompagnato parecchio. Stai Council, My Ever Changing Moods, 6 minuti dopo le 6, è ora, Umberto, di entrare nella cronaca. Partiamo con la rassegna stampa. Mi sembra che i giornali questa mattina siano abbastanza in linea.
1: Sì, sono abbastanza in linea, anche se in realtà nelle aperture c'è una discreta varietà. Partiamo sicuramente dal Corriere, dall'argomento che è un po' sul, insomma, al centro in questi giorni, che è il caldo. Il Corriere, sì. Caldo, 1300 morti in Europa, titolone che poi riprenderemo andando avanti, però che sicuramente ci fa già capire la drammaticità del periodo che stiamo vivendo. Ricordiamo, non siamo manco ancora a luglio. Anche il Messaggero apre più o meno sulla stessa linea: Europa tropicale, la strage del caldo, tra l'altro come fotonotizia, quindi c'è un'immagine molto romana di un uomo che cerca il refrigerio con le fontanelle. C'è chi invece sceglie di aprire sulla situazione in Medio Oriente, nello specifico Repubblica e la Stampa. Repubblica: Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. Stampa: Golfo, Trump minaccia l'escalation. In realtà entrambi i titoli, più quello della Stampa, però entrambi sono un po' superati dai fatti della notte, perché insomma nella notte sembra esserci stato un riappacificamento tra le due parti. Il giornale lo cito per dovere di cronaca, perché in realtà è un po' di giorni che sta aprendo sull'inchiesta Covid, quindi il titolo di apertura è su quello, ma insomma è una faccenda un po' tecnica, quindi se qualcuno è interessato forse è meglio che vada a leggere direttamente gli articoli, perché in pochi secondi non ha molto senso trattarlo. Mentre oggi invece ci tengo a dare il titolo di Libero, perché poi è ripreso più in piccolo da quasi tutti i quotidiani: i cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social. Cos'è successo? Facciamo un piccolo riepilogo. La ministra Roccella era al lago con il marito è sparito,
0: si è tuffato nel lago,
1: è sparito sott'acqua, è ancora disperso, sono ancora in corso le ricerche, e insomma potete capire, ministra della famiglia di un governo comunque di centrodestra, che può avere le sue posizioni che possono non essere condivise da tutti, insomma sui social si è scatenata un'ondata d'odio contro la ministra, che in questo momento è abbastanza riprovevole, ecco. Quindi ci tengo a sottolineare il titolo di Libero, perché è abbastanza oggi corretto. Fotonotizie sul caldo: Giornale, che riprende il titolo sui 1300 morti. Repubblica sceglie di farlo con la vignetta di Altan: temperature record in Europa, l'OMS 1300 morti per il caldo. Il Corriere invece cerca di darci uno sprazzo di speranza sul Venezuela: la bimba estratta viva, il Venezuela che resiste. Un'immagine della bimba che è stata estratta viva un paio di giorni fa.
0: Allora, fra poco entreremo poi nel dettaglio di alcune notizie. Lunedì è sempre un po' complicato. È lunedì. Vabbè, intanto in diretta su Radio Monte Carlo arriva anche Dua Lipa con Levitating.

0: Per l'appunto Levitating, Dua Lipa, 6:12 in diretta su Radio Monte Carlo. Umberto, te la sei cantata e ballata dall'inizio alla fine, sei fan?
1: Sì. Vabbè, ho capito, è una bella canzone.
0: No, mica c'è niente di male, anzi, evviva che la mattina insomma si è
1: mi sono svegliato, mettiamola così, mi sono svegliato.
0: Ti sei risvegliato. Vabbè, in tutto questo 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. Vorrei salutare Paolo che ha mandato un messaggio meraviglioso. Sai, proprio quando inizi la giornata con quell'energia e quella speranza, e lui dice: non è necessario mostrare la bellezza a chi non la vuole vedere e raccontare la verità a chi non la vuole ascoltarla.
1: E poi arriviamo noi e smorziamo questa
0: con la cronaca così proprio subito. Vabbè, noi invece torniamo fra poco e lo facciamo subito dopo Lucio Battisti. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Boy George and Culture Club, in programma giovedì 9 luglio a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Falkensteiner Resort Lake Garda. La nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Quante cose al mondo.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Allora, ci sono canzoni che si fanno ascoltare molto bene, secondo me, la mattina. Battisti è una di queste. Con il nastro rosa 6:23 in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, Umberto, entriamo nella cronaca proprio così a gamba tesa. Andiamo in Venezuela, continua a salire insomma il numero dei morti, 1430, ci sono 3238 feriti e oltre 50.000 dispersi.
1: Sì, nel frattempo nella notte il bilancio è salito a 1450, quindi una ventina di morti in più, i dispersi restano quei 50.000. ovviamente più passano le ore, meno sono le possibilità di trovare qualcuno ancora vivo, come sempre, anche se in realtà nelle ultime ore qualche piccola luce di speranza c'è stata. Ieri due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dalle macerie dopo quasi tre giorni, quindi in realtà non era ieri, era ormai quasi l'altro ieri. Ieri invece sono state vive due donne, una di 80 e una di 60 anni. E ieri sera, quindi poche ore fa, sono stati estratti un padre e un figlio adolescente dopo quattro giorni sotto le macerie. Quindi, e peraltro c'è una piccola nota positiva che ci tocca direttamente, perché una squadra dei nostri vigili del fuoco, che è al lavoro a Macuto, ha individuato una donna con tre figli sotto le macerie. Sono vivi, stanno cercando di tirarli fuori. Ovviamente però queste sono note positive che lasciano un po' il tempo che trovano, perché la realtà è che il paese è sull'orlo del collasso. A Caracas gli ospedali sono sotto una pressione assolutamente insostenibile, perché sono stati trasferiti quasi tutti lì i feriti. La Guaira, che è lo stato più colpito, è descritto come un cimitero a cielo aperto da chi c'è stato, da chi lo vede. Peraltro gli accessi allo stato della Guaira sono in questo momento controllati in maniera estremamente rigida dalla polizia e delle forze armate, perché nei primi giorni erano arrivati una marea di mezzi privati con gli aiuti umanitari che avevano bloccato l'afflusso dei macchinari, certo, pesanti per togliere le macerie, quindi è stato necessario questo tipo di misura. Gli ospedali, come ho detto, sono sotto pressione, ma tra l'altro a Caracas negli ospedali ci sono sui muri le liste degli scomparsi, o meglio le liste dei pazienti. Ci sono i parenti degli scomparsi che arrivano a migliaia e scorrono queste liste sperando di trovare i nomi dei propri cari, quindi come ancora vivi. In più ci sono i danni. L'ONU ha stimato danni pari al 6% del PIL venezuelano, e l'UNICEF stima che ci siano 680.000 bambini in Venezuela che in questo momento hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. L'assistenza è stata mandata anche da altri paesi. L'Italia ha mandato al momento 97 persone, un team della protezione civile. Anche noi contiamo ovviamente un bilancio nostro, ci sono 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi della comunità italiana. Tra questi dispersi c'è un'intera famiglia che viene del Salernitano, viene dall'Aviano, padre, madre e figlia. Tra l'altro, ironia della sorte, i nonni di questa famiglia erano morti nel sisma in Irpinia nell'80. La comunità internazionale più colpita è quella portoghese, 28 morti, e poi c'è quella spagnola con 9. Piccola nota conclusiva: ieri sono ripresi alcuni servizi pubblici a livello di trasporti per cercare di ripristinare un minimo di servizio in tutto il paese.
0: Si cerca di tornare alla vita, ma in queste situazioni è veramente complicato. Tra l'altro mi spiegavi poi fuori onda che ci sono anche delle nuove scosse di assestamento. Quindi sì, la terra non si è fermata.
1: Oltre magnitudo 4, tra l'altro.
0: 4.9, esattamente. Allora, 6:27, questa è Radio Monte Carlo con Caffè Latte con Te. È il momento del meteo con gli amici, per l'appunto, di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
3: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Inizio di giornata sarà diffusamente soleggiato con nubi sparse e isolati rovesci in esaurimento nelle Alpi centrali e qualche locale addensamento sulla Calabria tirrenica. Poi in giornata consueto aumento della nuvolosità e dell'instabilità nelle aree montuose, con rischio di temporale di calore su Alpi, Appennini, aree interne del Lazio, della Toscana e della Sicilia. Dunque ci aspetta un'ennesima giornata dal caldo eccezionale, con minime anche oltre i 25 gradi in molte zone e massime diffusamente oltre i 32 gradi, fino a locali picchi vicini ai 40 gradi tra Emilia e le aree interne peninsulari. Bene, per questo aggiornamento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie sempre agli amici di meteo.it. Ovviamente stava a Sandir, c'è anche il traffico che a quest'ora pare incredibile, ma invece...
1: Ma in realtà a quest'ora abbastanza tranquillo, vi segnalo soltanto sulla A10 ci sono code a tratti per traffico intenso tra Orcofeglino e Spotorno in direzione Genova. Non c'è nient'altro.
0: Vabbè, allora è un lunedì abbastanza tranquillo. Arriva Jungle con Carry On.

0: Jungle, Carry On 6:31 in diretta su Radio Monte Carlo. Stavamo ancora analizzando un po' fuori onda, insomma, la situazione in Venezuela, sottolineando anche il fatto che comunque l'Italia, quando succede qualcosa nel mondo, è sempre comunque tra i primi che si muove.
1: Sì, ci muoviamo sempre,
0: sempre
1: primi.
0: Quasi sempre,
1: quasi
0: mettiamola
1: se-
0: così.
1: Quindi,
0: quasi
1: ovvio,
0: sempre.
1: Non proprio sempre, però no. Di solito sì, anche perché, e questa è una cosa che ci riconoscono abbastanza tutti, il nostro meccanismo di protezione civile è abbastanza rodato su quasi tutti i tipi di emergenze, quindi è molto richiesto all'estero rispetto ad altre nazioni che hanno magari un'ottima capacità di intervento ma meno capacità poi sul campo di gestire la situazione. Peraltro non solo c'è un intervento di tipo materiale come in questo caso, ma c'è anche un intervento di tipo finanziario, perché ieri Tajani ha detto che sono stati stanziati 5 milioni di euro per gli aiuti, che sono pochi per carità, però qualcosa con 5 milioni ci fai, ecco.
0: Il polverone si è già alzato, nel senso che qualcuno giustamente ha detto anche: ma questi soldi poi agli italiani no? Però sono cose comunque separate, le emergenze, soprattutto quelle in giro per il mondo, vanno affrontate, qualcuno deve fare il primo passo. Arriva Anastasia, tra l'altro, Anastasia, pensa un po' qua la mattina come le pronunce, domani, One Day in Your Life.

0: Che personaggio incredibile, Anastasia, One Day in Your Life, 6:35 in diretta su Radio Monte Carlo, Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24, fra poco entriamo nell'argomento caldo, perché in Europa sta succedendo di tutto, ci sono 1300 morti.
1: È l'argomento caldo, il caldo in questo momento.
0: Si fa un po' fatica a fare dell'ironia su questa cosa. Vabbè, comunque, intanto, vabbè, no, lasciamola lì, poi ci sarà lo sport, stavo per anticipare tutto, no? Torniamo fra poco dopo Renato Zero.
2: Buongiorno! Caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
14: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: MG. Find your more.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: felice perdenti 6:44, siamo in diretta su Radio Monte Carlo, abbiamo detto il caldo, arriva questo allarme dell'OMS, un killer silenzioso, 1300 morti in 7 giorni, ci avvisano, l'Europa si infuoca a ritmo doppio rispetto al resto del pianeta.
1: Esatto, l'incremento delle temperature in Europa è dello 0,56 gradi per decennio contro lo 0,27 su scala globale, quindi siamo al doppio. Soprattutto perché nei tempi recenti ci sono eventi di aria calda africana che si sposta verso il centro dell'Europa, che prima non c'erano, almeno non con questa frequenza, e poi ovviamente c'è un aumento generale delle temperature. Questo per spiegare il perché di questo doppio incremento. Ora, ovviamente il caldo non è ancora terminato. Le città bollino rosso in Italia oggi sono ancora 18, tra ieri e oggi il picco di questa ondata di afa, poi le temperature dovrebbero iniziare a scendere. Ieri è stata abbastanza pesante come giornata, a Milano e a Roma 10 gradi le temperature erano 10 gradi più alte rispetto alla media storica, quindi molto sopra. A Parigi addirittura 20 se andiamo in Europa, quindi addirittura ieri a un certo punto c'è stato un momento in cui a Milano faceva più caldo che al Cairo in Egitto, quindi insomma per capire a che livello siamo. Non solo, sulle Alpi c'è un altro problema, lo zero termico arriva a 5.000 metri, quindi ben sopra le cime. C'è un caso abbastanza chiaro per capire la situazione: il ghiacciaio della Marmolada. Allora, da 12 giorni la temperatura sul ghiacciaio è sopra lo zero termico. Non era mai successo per 12 esatto. giorni di fila, quindi è veramente veramente tanto. Poi ci sono questi 1300 morti secondo l'OMS, che sono ancora una stima, diciamo, positiva, nel senso che l'OMS li stima sulla base dei dati di ricoveri, sui dati delle morti medie nel periodo, però in realtà addirittura c'è una stima dell'Economist che ieri diceva che se questa ondata di caldo dovesse proseguire si potrebbe arrivare ad avere in Europa 12.000 morti in soli 3 giorni. Ovviamente questa è un worst case scenario, una situazione la peggiore possibile. Vi dicevo che però il caldo sta andando a concludersi, dovrebbe terminare tra mercoledì e giovedì con l'arrivo delle perturbazioni dei temporali, soprattutto sul nord. Ieri già un assaggio in Valtellina e sul Torinese con pioggia, grandine, frane e quant'altro.
0: Anche in Francia ho visto sulla Torre Eiffel ci sono stati dei fulmini
1: molto, molto impressionanti, sì.
0: I Simply Red, The Right Thing.

0: Mick Hucknall e i suoi Simply Red, The Right Thing, in diretta su Radio Monte Carlo. Umberto, andiamo a chiudere con un po' di sport che sappiamo essere la tua passione di sempre.
1: Incredibile passione. Allora, partiamo dai mondiali, che sono ovviamente l'evento del momento. Ieri c'è stato il primo match dei sedicesimi tra Sudafrica e Canada. È finita 0-1 per i copadroni di casa, che quindi sono i primi qualificati agli ottavi grazie a una rete al 92esimo, quindi veramente all'ultimo secondo, in zona Cesarini. Stasera
0: Austria al 96esimo comunque,
1: però lì non era ancora. Stasera ci sono altri due match, altri due sedicesimi: alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. Passiamo invece ai motori. Allora, Formula 1: in Austria ha vinto Russell, che ha interrotto tra l'altro un digiuno che durava da marzo, perché aveva vinto la prima gara della stagione, sì. Poi si era fermato. Secondo Verstappen, Kimi Antonelli è arrivato terzo, che non ha nascosto la delusione, ha ammesso di aver fatto un po' troppi errori all'inizio della corsa che poi hanno compromesso il resto, però resta in vetta della classifica con 40 punti di vantaggio. Molto male le Ferrari ieri: Hamilton quinto, Leclerc ottavo. Hanno lamentato entrambi dei problemi al motore abbastanza evidenti nell'accelerazione sui rettilinei. MotoGP ad Assen nei Paesi Bassi, prima vittoria per il giapponese Ogura, che ha preso la vetta seguito da Fernandez e poi da Jorge Martin, quindi tutto il podio Aprilia, i primi due gradini del podio della scuderia satellite Trakhaus, e poi Jorge Martin su Aprilia pura, che rimane adesso alla guida della classifica. Di Gian Antonio è arrivato quarto, Bezzecchi ha avuto una bruttissima caduta, è finito in ospedale, però è già stato dimesso, non ha avuto grandi problemi. Bagnaia si è dovuto ritirare per un problema tecnico. Passiamo invece al tennis, perché oggi a Wimbledon esordio per Sinner intorno alle 2:30 di oggi pomeriggio contro il serbo Kecmanovic. Per lui tenterà il riscatto dopo il malore che l'ha costretto a fermarsi a Roland Garros. Oggi c'è anche in campo Darderi contro l'americano Quinn.
0: Ok, grazie mille. Allora, certo che fa sempre un po' impressione, no, con tutto quello che succede nel mondo. Poi noi abbiamo un'ora di trasmissione, quindi gli argomenti vanno selezionati.
1: La guerra, il Venezuela, e poi passi allo sport alla fine.
0: No, lo so, ma infatti ogni tanto questa riflessione, essendo un essere umano, sale e arriva. Non è sempre così facile poi affrontare la scelta degli argomenti. Cerchiamo di essere abbastanza bilanciati. Però c'è, non so voi, non c'è da sentirsi in colpa, perché poi insomma si è felici nella vita, ma un pensiero arriva sempre. Love Unlimited Orchestra.

0: abbastanza complicato da disannunciare a quest'ora della mattina, comunque con questa canzone dei Love Unlimited Orchestra andiamo a chiudere Caffè Latte Conte di oggi. Grazie Umberto Cascone.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ci vediamo settimana prossima, vero?
1: Può darsi,
0: chi lo sa. Grazie ovviamente anche a Mattia Brena, grazie a tutti voi per averci fatto compagnia. Torniamo domani puntuali alle 5 insieme ovviamente anche a Max Parisi. Adesso vi lasciamo con gli amici di Bonjour Bonjour. Tornerò a fare un'incursione intorno alle 7:30. Buona giornata. Ciao. Ciao.
2: Bonjour. Caffè latte. Caffè latte con te.
3: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il terremoto in Venezuela. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, l'area più colpita dal sisma. Almeno 1450 i morti, ancora migliaia i dispersi. Ed è allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal terremoto. Città europee bollenti, l'OMS riferisce che sono oltre 1300 i morti legati al caldo in una settimana. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma le massime sui 40 gradi, le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Washington e Teheran alla fine concordano un incontro domani a Doha. In Russia ci sono file alle pompe di benzina e i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Putin, nell'intervento al congresso del suo partito, annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Lo zar ha espresso l'auspicio di minimizzare gli effetti dei sempre più intensi attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe. E caccia a Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio ventenne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa e in prognosi riservata. Calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, in MotoGP ad Assen, podio Toto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Radio Monte Carlo, meteo. Con
18: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
11: Radio Monte Carlo, meteo.
19: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di giornata diffusamente soleggiato con nubi sparse e isolati rovesci in esaurimento nelle Alpi centrali e qualche locale addensamento sulla Calabria tirrenica. In giornata consueto aumento delle nuvole e dell'instabilità nelle aree montuose con rischio di temporale di calore su Alpi, Appennini, zone interne del Lazio, della Toscana e della Sicilia. Possibili isolati sconfinamenti verso sera nelle pianure del nord-est e in Emilia. Ennesima giornata dal caldo eccezionale con minime anche oltre i 25 gradi in molte zone e massime diffusamente oltre i 32 gradi fino a locali picchi prossimi ai 40 gradi tra Emilia e le aree interne peninsulari. A Monte Carlo cielo sereno o leggermente velato con massime intorno ai 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
20: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Un incidente si è verificato sulla A1 Roma-Napoli tra la diramazione Roma Sud e il bivio per la A24 Roma-Teramo in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale Est e sulla A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 268 del Vesuvio, carreggiata chiusa per un incidente al bivio per la A30 Caserta-Salerno in direzione Scafati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: parte, nuova settimana, buongiorno e buon lunedì a tutti.
1: Eccoci, siamo qui anche oggi in forma più che mai. Allora, tanto non ci vedo, non lo possiamo dire.
0: Vabbè, siamo sciolti come tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno amici, buon lunedì, il 29 di giugno, ciao Monica Sala.
1: Ciao Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Ma già mi è quasi finito giugno, ragazzi.
0: Eh sì.
2: Ma come vola il tempo.
0: Due giorni, giugno ne ha due, no?
2: Cioè, due.
0: Giugno
2: ne ha due, sì.
0: Ne ha ancora due.
1: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
0: Perfetto, quindi siamo a posto. Buongiorno Andro Mercù.
3: Buongiorno e auguri ai Pietri e Paoli.
0: Giusto, ne parliamo subito. Oggi è San Pietro e Paolo, salutiamo soprattutto gli amici di Roma, patroni di Roma, quindi oggi lì è festa.
1: Fanno festa oggi, tutti a casa.
0: A Roma si fa festa. Buongiorno a Mattia Brena che è in regia, a Federica Pogliani in redazione, a Monica Tonini a Centralino e alla grande musica di Radio Monte Carlo. Subito con Aretha Franklin, quella di Respect.

0: Respect e Aretha Franklin stamattina a inaugurare così le tre ore di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. Buongiorno da noi, buon lunedì, dopo un fine settimana particolarmente caldo e torrido e ci aspetta ancora una settimana. Vabbè, ieri forse il peggio l'abbiamo passato, dicono poi.
1: Anche oggi dicono che sia molto caldo e poi andremo in discesa se Dio vuole.
0: Gli amici di Roma sono tutti al mare, già partiti, perché oggi lì è festa, il patrono, quindi salutiamo tutti gli amici di Roma, ma soprattutto chi si chiama? Pietro, Paolo, Paola, oggi Santi Pietro e Paolo, i patroni di Roma, per questo motivo è festa da quelle parti.
1: Beh, un santo molto diffuso, ma soprattutto un nome molto diffuso. Quanti Paolo e Paola ci sono? Tantissimi.
0: Sì, anche quanti Pietro? Io ho mio nipote che si chiama Pietro, sempre più bambini vengono chiamati Pietro. Oggi sono i due santi, Pietro e Paolo, che vengono celebrati.
1: Non c'è il femminile, Pietra non esiste.
0: Come no?
2: Si ricorda la cantante, attrice Pietra Montecorvino, fece anche Sanremo. Pietra è un nome curioso, magari se vi serve un nome originale da dare a una bambina, Pietra potrebbe essere un'idea.
1: Scusami, come fai a chiamare una bambina Pietra?
2: Ragazzi, si è visto
1: dai,
2: di peggio.
1: Cioè, va bene tutto, sì, c'è in giro di tutto, però dai, Pietra,
2: anche,
1: vieni
2: anche
1: qui.
2: Petra rientra dentro Pietra, secondo me.
1: Va già meglio, ma Pietra no.
0: Ma adesso sindacchiamo pure
2: adesso
0: sui nomi.
2: C'è una che si chiama Pietra, sente questa trasmissione e si va a buttare nel pozzo.
0: Lo so.
2: Sala, scusi, si faccia i nomi suoi.
0: Poi com'era la canzone? Se sei bello ti tirano le pietre. Se sei brutto ti tirano le pietre, per cui vabbè. Fatto sta che oggi non è festa soltanto a Roma, ma anche a Galatina, in Salento, a Modica, in Sicilia, ad Ascoli Piceno, ad Avola. Ci sono tante città d'Italia che oggi celebrano Santi Pietro e Paolo.
1: Ma scusami, quanta gente c'è che oggi sta a casa e fa festa? Troppa per i miei gusti.
0: Vabbè, con sto caldo tutti dovremmo stare a casa, o perlomeno c'è chi è felice di andare al lavoro perché gode dell'aria condizionata che magari a casa non ha.
1: E non la paga, ecco. Soprattutto.
2: Io vorrei festeggiare ad Avola, tra i posti che ha detto. Avola mi incuriosisce, non so perché.
0: Beh, anche se però lì Avola è famosa per il vino rosso di sti tempi.
2: Quello versi, dico. Dice che non fa bene.
1: E per quello che voleva andare lì.
0: Ho capito, ma ragazzi, con sto tempo e con sto caldo voi vi fate il vino rosso.
2: Ma il rosso si può anche fare ghiacciato, Lentini. Mi si allinei alle mode nuove.
0: Ma c'è un rosso che si beve freddo, credo che si chiami Grillo o qualcosa del genere. Si tiene in frigo e lo bevi freddo.
2: Ma anche più d'uno. E anche ottimi vini. Se li provate freddi possono darvi sorpresa.
0: Ma com'è che siamo partiti da San Pietro e Paolo e
1: siamo finiti a parlare del
0: vino? Non lo so, vabbè. Anche perché ci sono un sacco di riti a San Pietro e Paolo, ovvero la barchetta classica, bisogna farla la sera prima, tipo avremmo dovuto farlo ieri sera, una bacinella d'acqua, rompere lì dentro un albume e poi la mattina vedere quante e quali vele ha formato l'albume.
2: Il filamento dell'albume che va verso la superficie.
0: Lì esce un nuovo sodo, secondo me.
1: Al giorno d'oggi, altro che barchetta, esce lì.
0: Sto caldo.
2: Con rosso d'uovo ci facciamo lo zabaione che ci tira su.
0: E abbiamo bisogno. L'avete fatta la barchetta dei Santi Pietro e Paolo? Diteci, visto che si usa un po' in tutta Italia. Michael Jackson ora, Radio Monte Carlo, Beat It.

0: Michael Jackson, Beat It, Radio Monte Carlo, un po' di movimento, anche se adesso fare movimento forse non è tanto consigliabile con il caldo che fa, perché sudi in una maniera pazzesca.
1: A quest'ora ancora, alle 7.14 si può ancora fare, qualcuno che va a correre lo vedo, però mi raccomando non andateci a mezzogiorno o a luna.
0: Anche stamattina ho visto persone che hanno avuto un coraggio pazzesco e si sono messe a correre allenandosi.
1: E fanno bene, oggi Pietro e Paolo, auguri a chi si chiama così. Abbiamo detto ci sono celebrazioni in tutta Italia, ci sono questi riti come la barca da fare con l'acqua da mettere in una bacinella fuori dalla finestra e rompere l'albume dentro e vedere quante e quali vele si formano. In base alle vele e alla loro grandezza ci sono così dei presagi di buon auspicio oppure no. Se le vele sono sottili e basse, purtroppo dicono che sia legato a cose non bellissime, ma anche dal punto di vista meteorologico, per cui se le vele non sono proprio belle formate dovrebbe piovere. Speriamo che sia così. Non a caso, ho visto alcune foto dei nostri ascoltatori, non sono venute bene.
0: Non si capisce niente. Paolo da Treviso ci ha mandato la foto della sua brocca, ma effettivamente non è riuscito il miracolo, non c'è niente.
1: E però forse, vedi, allora da questo punto di vista potrebbe piovere, perché i presagi dicono che quando le vele sono un po' così, non proprio formate, viene brutto tempo.
2: Beh, questa notte due gocce le ha fatte, quindi insomma, non che abbiano portato granché refrigerio, però comunque è un buon inizio.
0: Poche gocce in alcune parti, ma da altre parti disastri.
1: Anche Michela da Verona ha fatto la sua barchetta, anche qui non mi sembra che ci sia molto da vedere a livello di vele, per cui attenzione, perché invece nella Bergamasca dicono che quando si fa la barca dei Santi Pietro e Paolo, se ci sono delle belle vele vuol dire che ci si sposa e a breve arriverà anche un bambino, quindi che bella cosa.
0: Quindi è un buon auspicio, speriamo che si sia verificato a tante persone.
1: Oggi abbiamo fatto gli auguri a chi si chiama Pietro, Paolo, Paola, dicevamo del nome Pietro al femminile. Gabriella da Scicli dice: nella mia famiglia mia sorella si chiama Pietrina, le mie cugine Pietra una

0: grande Vasco, un senso su Radio Monte Carlo, ha annunciato per il prossimo anno una serie di concerti proprio a Roma, praticamente tutto il mese di giugno. Roma oggi in festa per i Santi Pietro e Paolo, e ci sono i nostri ascoltatori che continuano a mandarci le foto delle loro barche di San Pietro e Paolo.
1: E ad alcuni l'esperimento, o perlomeno la tradizione e il rito, è riuscito, perché si sono formate delle vele incredibili.
0: Con l'albume dell'uovo da lasciare tutta la notte lì in questa bacinella d'acqua da mettere fuori dalla finestra, ad altri invece una ciofeca.
1: Niente.
0: È successo niente.
1: Quindi c'è chi è più fortunato e chi meno, infatti. Come del resto nella vita.
0: Peraltro, Santi Pietro e Paolo, ci sono dei detti popolari anche un po' così in contraddizione l'uno con l'altro. Da San Pietro e Paolo il mare non fa più paura, ne dice uno, l'altro dice per San Pietro e Paolo il primo bagno, come dire iniziamo pure la stagione balneare, se già non fosse iniziata. Mentre dalle mie parti in Liguria c'è un detto genovese che recita l'opposto: San Pe une veu un pelé, cioè vuol dire San Pietro ne vuole uno per sé, meglio non fare il bagno, dicono i vecchi pescatori, perché purtroppo si rischia particolarmente nel giorno dei Santi Pietro e Paolo.
1: Mi raccomando, in questo periodo però fatelo sotto la doccia o nella vasca da bagno, perché è necessario, soprattutto se prendete i mezzi pubblici e se siete in mezzo ad altre persone. No, questo è un consiglio che bisogna dare, te lo assicuro.
0: Dici che c'è gente che con sto caldo non si fa la doccia, non si fa il bagno?
1: Come no?
0: Ma siete pazzi!
2: C'è anche chi se la fa e poi gli effetti svaniscono in 20 minuti, basta uscire per strada. C'è gente che per genetica è così, capito?
0: Quello a tutti, questo caldo si suda anche sotto.

0: sotto la doccia di sti tempi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 7 su Radio Monte Carlo con Everything But A Girl Missing. Noi la ragazza alle 7:30 ce l'abbiamo. E che po' di ragazza.
1: E che ragazza ci abbiamo qui? Abbiamo Laura Ghislandi.
2: Ma buongiorno amici, buongiorno. Ma io voglio rimanere qui tutti i giorni, scusate.
0: Io pensavo fossi già a dormire.
3: Ma non ha trovato l'uscita, è quello il fatto. Si è persa qua dentro, l'abbiamo riaccolta.
2: Allora, esatto.
0: Laura Ghislandi con voi tutte le mattine dalle 5 alle 7 insieme a Max Parisi, qua per raccontarci qualcosa legato a Umbria Jazz, perché sta per iniziare dal 3 luglio, noi di Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Come no?
0: Proprio lì a Perugia vi racconteremo tutto in diretta a partire dalle 10 tutti i giorni, questo grande evento con grandissima musica. Ma c'è stato un prologo molto interessante venerdì
2: e mi hanno portato in aeroporto con una scusa. Mi hanno detto devi prendere un volo per Radio Monte Carlo, andare a fare delle interviste a Roma, ci sono delle cose. Invece sono arrivata in aeroporto, ho trovato i Funkoff, che non so se voi
0: conosciamo.
2: Voi non siete mai stati a Perugia,
0: sì,
2: tra l'altro. Ah, tu sì.
0: Funkoff li ho visti perché sono questa band che suona e marcia, nel senso che camminano proprio e suonano in mezzo a tutta la città, avanti e indietro, in corso Vannucci, tutto il giorno.
3: Una istituzione per Umbria Jazz.
2: Sì, assolutamente. Con un fisico decisamente croccante, perché insomma, con tutti gli strumenti, il peso,
1: certo.
2: In più, non solo marciano, ballano anche.
1: E
2: cioè,
1: fanno
2: bozzano.
1: Ginnastica.
2: Esattamente, quindi stargli dietro non è stato proprio facilissimo. Siamo partiti da Milano Linate insieme a Dita Airways. In volo a un certo punto abbiamo raggiunto la quota, loro si sono alzati e hanno cominciato a suonare sull'aereo. È stato un momento pazzesco, meraviglioso.
0: Cioè, il concerto più alto del mondo.
2: Esatto,
0: forse.
1: Anche perché essendo un volo di linea, poi c'erano tutti i passeggeri che hanno avuto una sorpresa pazzesca.
2: Sì, non hanno capito per i primi due secondi cosa stesse succedendo, perché l'idea del ma c'è un pazzo che si è alzato e suona in aereo è sempre dietro l'angolo. Però devo dire che è stato molto molto
3: sono
2: bello.
3: Passati poi col cappelli a prendere le monetine, le cose.
2: Comunque. Io l'ho fatto questa ragazza, mai.
0: Hai ottimizzato, brava. Ed è stato così un'anticipazione di quello che sarà Umbria Jazz, non soltanto con i Funkoff, che però sono sempre protagonisti, dicevamo, in giro per la città a Perugia tutto il giorno, ma con grandi eventi. Andate sul nostro sito radiomontecarlo.net e scoprite il programma dal 3 al 12 luglio. La grande musica protagonista con noi di Radio Monte Carlo lì a Perugia.
2: Abbiamo marciato però anche dentro l'aeroporto di Fiumicino, perché poi siamo atterrati e abbiamo fatto tutta la nostra... Sì, è stato bellissimo. Siamo arrivati all'hangar di Ita Airways e loro hanno suonato,
0: anche
2: hanno fatto
0: lì
2: un mini concerto per tutti gli ospiti.
0: Con i piedi per terra in questo caso.
1: Certo. Esatto. Quindi un piccolo grande assaggio di quello che sarà Umbria Jazz con tutti questi concerti incredibili e soprattutto con noi di Radio Monte Carlo.
0: Saremo in diretta dalle 10 fino a mezzanotte a raccontarvi tutto quello che succederà lì a Perugia.
2: Ma perché non prendete una macchinina a un certo punto e venite a festeggiare con noi? Voi tre, no?
3: Noi solo aerei privati, sa bene che non ci trattiamo sotto un certo livello.
0: Solo jet. Grazie Laura, è stato molto bello.
2: Grazie mille.
1: Grazie a Laura Ghislandi.
0: Si è scroccata pure un volo per Roma.
1: Hai capito?
0: Brava.
2: Tra l'altro complimenti a Ita Airways, perché abbiamo viaggiato

0: Voce britannica, radici della Costa d'Avorio, Secu con Dangerous Lovers, cantante che abbiamo imparato ad apprezzare proprio in questo periodo.
1: Com'è Monica Secu, scusa?
0: No, non lo chieda a lei, scusi, l'ho detto io apposta per non far parlare Monica Sala.
2: Secu non è Secu, ci dispiace tanto.
3: I riti, Andreoli, vanno mantenuti.
2: Certo,
0: allora non
2: sempre.
0: Mi faccia parlare, non me lo chieda, scusi.
2: Beh, comunque pazienza. Avete visto tutti che Secu non è Secu.
3: Basta,
2: scusa,
3: questo però è di shaming
2: basta,
3: adesso.
2: Basta, ecco. Va bene, non diciamo più nulla.
3: 7.37, amici di Roma, diciamo, ribadiamo, oggi in festa, ma c'è sempre festa a Roma perché sabato la capitale è stata invasa da un popolo di...
0: I cinghiali?
3: quelli ogni tanto
2: spuntano. Quelli ci sono, dai.
3: Di vespisti per gli 80 anni della Vespa, hanno attraversato in 25.000, sono arrivati da tutto il mondo, hanno attraversato tutta la città, partiti dalle terme di Caracalla, sono passati dal Colosseo, Piazza Venezia, l'Altare della Patria, i Fori Imperiali. Che bellezza, beh, girare a Roma con la Vespa.
2: Con la Vespa, tra l'altro provenivano da 67 paesi,
3: sì, 67.
2: Diversi, quindi incredibile questa cosa.
3: Eh sì, perché la Vespa è stata una delle prime produzioni italiane esportate nel mondo, il Made in Italy, 80 anni fa già.
0: Coetanea della Repubblica, insomma, è proprio sì. Nata insieme alla nostra Repubblica e quindi simbolo dell'Italia. Uno appunto, come dicevi, dei prodotti di design proprio italiano che hanno fatto breccia in tutto il mondo, veramente. Si contano sulle dita di una mano, ma quelle che contano ci sono e sono importanti.
2: E ancora oggi è un grandissimo successo perché se tu guardi in giro per le città e non solo per le grandi città ci sono tantissime vespe di tutti i colori.
3: Ma poi la Vespa è proprio il simbolo della libertà, lo è sempre stato, e quindi l'idea già 80 anni fa di avere una cosa con due ruote che ti portasse in giro per la città con, all'epoca non c'era l'obbligo del casco, i capelli al vento, le ragazze che si mettevano di lato alla bersagliera con la gonna, ma che meraviglia. Quante scene nei film abbiamo visto con le vespe, basti citare soltanto Vacanze Romane,
2: ah,
3: no?
2: Quello stupendo. Più iconico forse da questo punto di vista.
3: Stupendo, bravi voi che avete partecipato se ci siete andati al raduno dei vespisti lì a Roma sabato scorso.

0: con i Coldplay. E allora, visto che si parla di orologi, 7:42 è l'ora esatta in questo momento.
1: C'è chi ne ha due addirittura.
0: Di orologi?
1: Sì, di orologi.
0: Qua siamo in tre in questo studio in questo momento e soltanto tu hai l'orologio, cara Monica. Io e Stefano niente, ormai.
1: Niente.
0: Con i cellulari.
1: Perché fa caldo anche tenere l'orologio.
2: Poi ti lascia il segno il sole della bronzatura.
0: È vero. E allora, cari amici, giusto per tirarvi sul morale in questo lunedì caliente, è il momento del quiz.
1: Hai capito?
0: Si tira sul morale, come no?
1: Beh, solo perché mi piacciono tantissimo.
0: Chi? Cosa? Di chi stai parlando?
1: Quelli che stanno per arrivare.
0: E che voi dovete indovinare il nome di una band con il titolo della canzone che inizia così.
1: Beh, no, scusami, adesso stai veramente esagerando. Hai detto non dovete dare indizi. Ma cosa vuol dire questo tamburo? Dai,
0: è l'inizio della canzone.
1: Ma dai, almeno qualcosa in più.
0: No,
2: secondo me può bastare alla fine. Dai, è un pezzo arcinoto, l'ha detto anche lei. Le piacciono tanto questa band, dai.
0: Facciamo risentire perché magari qualcuno è distratto solo da queste note. Dai, troppo famoso.
1: Sì, la banda dei carabinieri. Dai, su.
0: 342-4141-762. Vogliamo il titolo della canzone e il nome della band.
1: Guardate, se indovinate vi mandiamo lentini e ve lo lasciamo lì.
0: Sai quanti adesso scrivono? Allora, qualsiasi cosa. Tra poco ce l'ascoltiamo a Radio Monte Carlo.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: No!
14: Sì!
13: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 € e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 €. Lidl, vale davvero!
19: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: scettici che non siete altro, ah, poche note non indovineranno mai, hai visto invece?
1: C'erano un po' di tamburi, una batteria e basta, ma i nostri ascoltatori sono strepitosi.
0: Hanno indovinato.
1: Conoscono la musica.
0: Da quelle poche note iniziali, il quiz di oggi, Radio Monte Carlo, bonjour bonjour, Kool & the Gang e Celebration.
2: Perché Monica Sala che ha fatto la battuta su Secu, che è secco, non fa la battuta su Kool, per esempio? Io ora me l'aspetto, scusi, non è che può fare figli e figliastri.
1: Io l'ho già fatta la mia battuta, allora falla tu adesso, no, la guardi, battuta su questo gruppo.
2: Mi astengo, andiamo avanti.
0: C'è chi ha avuto Kool e ha indovinato.
2: Senta!
0: D'altronde. Vabbè. Bravi voi che, vedi, rispetto al nostro scetticismo, non il mio, però quello di Monica, siete riusciti a indovinare con quelle pochissime note.
1: È bravura, non quello che avete detto.
0: Sanno tutto i nostri ascoltatori. Bravura è anche un po' di fortuna. È un po' di Kool.
1: Guarda che il lato B ci vuole sempre.
0: È quella che ha avuto questo ragazzo sardo, si chiama Federico Doneddu, che fa il parrucchiere, ma a lui piace anche pescare. 25 anni, ha catturato uno dei tonni rossi più grandi mai visti nel nostro Mediterraneo. L'altro giorno pesa 168 kg, è lungo 2,30 metri. Ci sono le foto di loro due sdraiati uno vicino all'altro e il ragazzetto è più piccolo,
1: più
0: è molto più corto rispetto a sto tonno.
1: Beh,
0: 2,30 metri, scusa.
1: Certo, ci voleva un giocatore di basket,
0: ma
1: forse
0: neanche,
1: per batterle, forse non ci riesce neanche quello.
0: 3 ore e mezza per tirare su questo tonno con una tecnica molto particolare, il drifting. La barca viene lasciata andare così lentamente un po' alla deriva, non è ancorata, tu ci sei sopra con queste grandi canne e per attirare i grandi pesci, soprattutto pesci spada e tonni, rilasci una pastura di sardine e di altri piccoli pesci. Fa ingolosire la tua preda che si avvicina e poi resta impigliata all'amo. Solo che con 168 kg per tirarlo su.
2: Non penso l'abbiano tirato su con il mulinello, con due dita, non credo.
1: Cioè, ci deve essere una canna particolarmente robusta.
0: Sì. È che bisogna far stancare il pesce e poi al momento giusto, quando questo è crollato, alla fine, dopo 3 ore e mezza, l'hanno tirato su.
1: Cassetta, tantissime ore di lotta, uomo pesce.
0: Sì, è così. 3 ore e mezza, 168 kg. Non facile, però ce l'hanno fatta.
2: C'è stato anche un suo guadagno, perché insomma sapete quanto costa.
0: Senza ombra di dubbio.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire la

0: Britti incanta quando suona la chitarra, ma incanta anche quando canta. Oggi sono io su Radio Monte Carlo.
1: L'abbiamo scoperto proprio con questa canzone a Sanremo tra le giovani proposte un bel po' di anni fa.
0: Ha vinto.
1: Eh sì, siamo pronti su Radio Monte Carlo, ci sono news, meteo e autotraffic, tutti gli aggiornamenti e poi ancora bonjour bonjour.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime per il devastante terremoto in Venezuela. Sono già quasi 1500 i morti, mentre i dispersi sono oltre 50.000. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli, ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. Contestata la presidente Rodriguez, torna dall'esilio la rivale Machado. Caldo mortali in Europa, 1300 vittime in una settimana secondo l'OMS, temperature record, oggi il picco del caldo, a Torino, Milano, Napoli e Roma massime vicine ai 40 gradi, minime sopra i 25, a Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. La tregua in Medio Oriente di nuovo appesa a un filo, ancora raid tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia un'escalation, il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz, poi Washington e Teheran concordano un incontro domani a Doha. File alle pompe di benzina in Russia, i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili, così Putin nell'intervento al congresso del suo partito. Lo zar annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel, spera di minimizzare gli effetti degli attacchi ucraini, sempre più intensi alle infrastrutture energetiche. E caccia a Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio 20enne, sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa, la sua prognosi è riservata. Calcio è il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria. Nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Mattinata con qualche annuvolamento tra nord-ovest e Alpi centrali, più sole altrove. Nel pomeriggio sviluppo di nubi su Alpi, nord-ovest e aree interne del centro-sud, con rovesci temporali sparsi localmente intensi, soprattutto sui rilievi. In serata, possibili temporali anche in pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto occidentale. Caldo ancora molto intenso e afoso, con massime tra i 30 e i 37 gradi e punte di 38-40 gradi nelle aree interne e in Valpadana orientale. Venti deboli con raffiche durante i temporali. Sul Principato cielo sereno poco nuvoloso e una massima intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A52 tangenziale nord di Milano, rallentamenti tra Monza Sant'Alessandro e lo svincolo per la statale 36 in direzione della A50. Per un veicolo in avaria, code sulla A9 tra Origio e Uboldo verso Lainate. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, si segnala una corsia chiusa tra Contursi e l'area di servizio Campagna in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: occupiamo per voi, amici di Bonjour Bonjour e di Radio Monte Carlo.
1: Speriamo di sì, comunque siamo qui per alleggerire le vostre giornate, per rinfrescarle soprattutto.
0: E così, buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia che è in regia. 29 di giugno si apre l'ultima parte di questa stagione, anche perché ci saluteremo il 31 di luglio, come sempre, e stiamo preparando una puntata specialissima quest'anno di Bonjour Bonjour.
1: Oserei dire super super speciale.
0: Sì, con canzoni del passato, musica estiva di un po' di anni fa.
1: Sarà una festa,
0: diciamo,
1: no?
0: Nient'altro.
2: Credo che tutti quanti ritroveranno un pezzo che li ha fatti emozionare, magari 5 anni fa, magari 20, magari 30 o di più.
0: È proprio così, l'ultima puntata è il 31 luglio, ma già da prima, dal 1 di luglio, riparte il nostro disco estate. E intanto adesso, qui su Radio Monte Carlo, Cars and Girls, ci sono Prefab Sprout.

0: Cars and Girls, solo con l'aria condizionata, le cars, le auto di sti tempi.
1: Cioè, torna solo indietro nel tempo quando non c'era l'aria condizionata sulle automobili,
0: però. Non faceva tutto sto caldo già a giugno, forse era quello il differenziale.
1: Era comunque una sofferenza, sì, col finestrino sofferenza. Giù.
0: Prefa Sprout, Cars and Girls su Radio Monte Carlo. Il cinema italiano in grande crisi, è vero, c'è qualche film che si salva, soprattutto quello di Checco Zalone che abbiamo visto, sbancato, però uno, due, ma ci sono una marea di film italiani che vengono realizzati tutti gli anni. Si parla di 400 film di cui il 90% nessuno si ricorda,
2: passano
0: che...
2: più o meno inosservati, sì, malgrado, nonostante spesso abbiano dei grandi investimenti, anche certo, grandi nomi, però non bastano.
1: Beh, in effetti non ci sono dei grandi film, lo dobbiamo ammettere.
0: E di questo tema parla in un'intervista a Repubblica Salvatore Esposito, Jenny Savastano di Gomorra. Avete
1: chi
0: presente?
1: Non ha visto Gomorra?
0: Vabbè, ma anche se non l'hai mai visto può capitare.
1: Ne hai sentito parlare.
0: Jenny Savastano, uno dei personaggi principali, Salvatore Esposito è l'attore. Su Repubblica lui dice: serve un cambiamento per il cinema italiano, ma pare che non ci sia questa volontà. Siamo cresciuti con un cinema romano-centrico, dove l'italiano con cadenza romana, il romanesco, viene percepito come italiano, mentre quello con cadenza napoletana, lui è napoletano, è percepito come napoletano. Così ecco anche le stesse facce negli stessi ruoli. Se produci, dice lui, 400 film l'anno e il 90% nessuno li ricorda, bisognerebbe riflettere. Siamo troppo, quando si parla di film romano-centrici, è vero che c'è sto romanesco che impera ovunque?
1: Beh, questa è una denuncia che hanno fatto anche altri attori nel tempo, ed è vero, io, quando vedi un film italiano sono praticamente sempre gli stessi attori a lavorare.
0: Sempre romani de Roma.
2: Forse è per questo agli ultimi Davide Donatello hanno sbancato proprio a tutti i premi il film La città di pianura, che è ambientato nel nord-est, proprio un film totalmente diverso, con altri ambienti ai quali non eravamo abituati appunto ad affrontare, quindi forse è proprio quello anche il motivo per cui è stato salutato come una ventata di novità.
0: Non solo, quasi sicuramente, ma non solo il cinema, anche quando si guardano alcune telefilm, serie italiane, molte sono comunque realizzate a Roma con questi attori che hanno comunque l'accento romano, poi che parlino in romanesco o meno, però pur sempre si percepisce, c'è un po', diciamo così, un predominio di un certo ambiente.
1: Non c'è la voglia forse di dare spazio alle new entry, dice: ma io vado sul sicuro perché quello piace, però... quello lo conoscono tutti, è un nome che forse potrebbe portare, sì, gli spettatori al cinema.
0: E che servono anche attori nuovi che arrivino da altre parti d'Italia.
2: Infatti un'altra cosa che ha detto Esposito è: spesso nei film trovi sempre gli stessi tre o quattro protagonisti che fanno decine di film all'anno.
0: Cosa ne pensate voi? E così siamo, come dire, un po' soggiogati da Roma che impera nel mondo del cinema. Forse sì, anche nel mondo del doppiaggio quasi tutto è fatto a Roma.
1: È a Roma.
0: Infatti, oggi ci trasformiamo in quelli che puntano il

0: Will.i.am, tutti pronti col costumino quando sentiamo questi pezzi a Radio Monte Carlo, pronti pronti per andare al mare, immergersi nell'acqua.
1: Franchi Baia alle 8:16, il cinema italiano troppo romanocentrico, la denuncia di Salvatore Esposito, il Jenny Savastano di Gomorra, che dice ormai i film si fanno sempre solo lì, gli attori sono sempre gli stessi, è tutto in romanesco. Beh, nella storia, se guardiamo, è una questione che non riguarda soltanto oggi, Alberto Sordi, Carlo Verdone, Gigi Proietti.
0: Stai facendo dei nomi pazzeschi adesso.
1: Cristian De Sica, Nino Manfredi, tutti di Roma. Se guardi quelli di oggi, non è che andiamo distante. Pierfrancesco Favino, Elio

0: che abbiamo detto è pugliese, vabbè, no? Per cui almeno
1: sappiamo
0: lui.
1: Che Monica Bellucci è umbra, Mastroianni era nato a Frosinone, anche se poi di fatto era romano, insomma, è uscire da Roma dal raccordo è molto complicato.
0: C'è il tornatore siciliano Paolo Sorrentino, se si parla anche di registi, non soltanto di attori, che è napoletano. Beh, abbiamo tre milanesi, Aldo, Giovanni e Giacomo, comunque lombardi alla fine.
2: Beh, sono veramente pochi rispetto a tutti quelli che hai citato adesso.
1: Diciamo che prima di approdare al cinema erano e sono ancora cabarettisti, quindi alla fine forse la comicità e il cabaret è più orientata verso Milano, non lo so.
0: Quello può essere, però è anche vero che quando si parla di film italiani, di cinema italiano, come ci scrive qualche nostro ascoltatore, beh, Cinecittà è a Roma, non è da altre parti, per cui si
2: hanno anche aggiunto non è alla Reggia di Caserta.
0: D'altronde è corretto anche pensare che le produzioni è più facile farle a Cinecittà e usare attori di Roma o comunque sia che
1: per non pagare la trasferta. Vabbè, ho capito, ma Favino ti ci va anche a Genova se serve, io
2: perché
1: credo,
2: alla
1: comunque.
2: Sera vanno, vabbè, a casa loro a dormire, hai capito?
0: Vabbè, comunque a me basterebbe che li facessero belli sti film. Il vero problema è che molte volte escono delle ciofeche, ecco.
1: Oppure film dimenticabili che non lasciano il segno e tantomeno non riescono ad approdare all'estero. Da quant'è che non vinciamo un premio prestigioso dalla grande bellezza, vero, di Sorrentino?
0: E comunque, tornando a quello che dice Salvatore Esposito in questa intervista su Repubblica, e come sottolinea qualche nostro ascoltatore, al di là del fatto di essere romani è anche che dovrebbero parlare in italiano, non in romanesco, e invece molte volte è proprio una...
2: Beh, hanno questa cadenza, no?
0: Sì,
2: si capisce da dove arrivano.
0: È anche quasi una cifra stilistica volerli di rendere romani fino in fondo.
1: Magari è un attore che ha un altro accento, glielo fanno cambiare, glielo attenuano, mentre quello romano siamo abituati a sentirlo nudo e crudo.
0: Ce li teniamo così sti film, oppure potremmo fare noi gli attori, visto che siamo di altre zone.
1: A voglia, ma mortacci.
2: Esatto, ci potrebbero chiamare. Io voglio un ruolo drammatico, però.
0: Sì, devi fare la romanaccia di Roma.
2: No.
0: Monica Sala da Trastevere, te rendi conto?
1: Come no?
0: Dai che c'è Raff su Radio Monte Carlo, interminatamente.

0: Interminatamente sono riuscita a dirlo senza incepparmi. Guarda che è quasi uno scioglilingua questo pezzo di rap.
1: Bellissima questa canzone che abbiamo ascoltato alle 8.23 con grande piacere, ma ora vogliamo concederci una pausa golosa senza compromessi, perché questa è la filosofia del nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: Uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. Disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
1: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: All Night Long, la grande musica di Radio Monte Carlo con Lionel Richie. All Night Long, un tempo si faceva festa magari tutta la notte, adesso si sta svegli a causa del caldo.
1: Ti giri da una parte, poi ti giri dall'altra, praticamente come una bistecca, no? Perché non riesci a dormire perché fa troppo caldo.
0: Notti tropicali che sono aumentate, sono quelle con più di 20 gradi, le notti tropicali, persino a Bolzano, che però abbiamo scoperto non è che poi faccia così fresco durante il corso dell'estate, però a giugno non si era mai sudato tanto nel sonno quanto l'altra sera, 25,4 gradi di minima. Niente a che vedere con quello che succedeva a Milano, siamo arrivati a 27, ma anche a Genova, a Torino, Bologna, sopra i 26 gradi, eh? Cioè tutta l'Italia oltre i 25 gradi.
1: Cioè in effetti se non hai un'aria condizionata potente è difficile dormire, non puoi neanche andare sul balcone perché fa caldo anche lì.
0: Ma tu dormi con l'aria condizionata accesa tutta la notte, diventa un problema.
1: No, continuo a accendere e spegnere, accendere e spegnere, perché ho il sonno leggero, cosa succede? Che mi dà fastidio il rumore.
0: Ah, di solito uno si accende l'aria condizionata poco prima di andare a dormire, se ha un timer la lascia andare per una mezz'ora e poi spera di dormire.
2: Confesso che nel weekend l'ho tenuta accesa dal principio alla fine della notte.
0: Andreoli, poi ti ammali, poi ci dici che non hai la voce, non vieni a lavorare, ma
2: lasci fare che si stava benissimo. La metti comfort a 28 gradi, 29, proprio appena appena.
1: Senti, si percepisce già un abbassamento di voce. Aiuto!
0: Stai calmo. No, so già che domani dirà, ragazzi, sono senza voce.
1: Non riesco a parlare.
0: Ecco perché l'aria condizionata non ha il fisico, Andreoli, capito? Tienila un po' più su.
2: Pensi alle arie sue, al suo macinino che non funziona nemmeno.
1: No, vabbè, comunque se tieni accesa l'aria condizionata, mi raccomando la copertina, Andreoli.
0: Io ho l'aria che non funziona, per cui...
2: E infatti, pensi per i fatti suoi.
0: Trovalo tu oggi un tecnico che venga a sistemarti l'aria condizionata, ovunque.
1: Lavorano, sono chiamati da tutte le parti.
0: Vabbè, ce la teniamo così. C'è gente che ha cucinato la bistecca sul terrazzo con la luce del sole, basta, con i raggi del sole.
1: Bistecche, uova, di tutto, e ha funzionato.
0: 20 minuti, una bistecchina bella sottile. A Milano se la sono fatta.
2: Quello era un carpaccetto, però. Sì. Altrove hanno cotto delle bistecche di tre dita e sono venute ottime.
0: Pensa un po', vabbè, risparmiamo almeno su quello, sulla luce e sul gas. Sombre ora su Radio Monte Carlo, Potential.

0: solo 20 anni e una faccina da bravo ragazzo, ma è già una promessa, anzi una conferma della musica internazionale. Potential.
1: 8:36 Radio Monte Carlo, questo caldo che provoca anche problemi di siccità, ormai non piove e tutti preoccupati. C'è chi però pensa da tempo ormai di provocare la pioggia bombardando le nuvole. Sembra che in California ci siano riusciti, c'è questa startup, si chiama Rainmaker, che dice di averlo fatto. Hanno bombardato le nuvole con sostanze chimiche attraverso dei droni, nel giro di poche ore sembra essere scesa la pioggia.
0: Ma almeno quello che dicono, adesso noi non abbiamo ancora una prova.
1: È una cosa che però stanno provando a fare anche in altre parti del mondo, ad esempio negli Emirati Arabi, sì. Anche lì hanno un caldo.
0: Sì.
1: Speriamo funzioni, volevo dire, cosa vuole Otelma?
2: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli,
1: sì.
2: Dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
0: Buongiorno divino, ma scusi, lei che cosa c'entra con i droni?
2: Abbia fiducia, cara discepola Sala.
0: Va bene, sentiamo.
2: Pur richiestissimi nelle più aride zone terrestri, dove impera la siccità infernale dei cacodemoni, le suppliche dei vostri ascoltatori ci hanno indotto a palesarci nei vostri studi.
3: Non poteva andare in qualche deserto tipo il Sahara con 60 gradi?
2: Avvertiamo un fastidioso grugnito proveniente dalle più remote stalle della pianura padana. Vada retro!
3: Vado una retro.
1: Stalla.
2: Quella degli americani è pura ciarlataneria.
1: Ma come?
2: Solo noi, divino Otelma, gran maestro delle precipitazioni diffuse, nonché depositario dei potenti rituali sciamanici degli antichi indiani Navajo, siamo in grado di cagionare precipitazioni a comando.
3: Forza allora, faccia piovere, avanti, aspettiamo, vediamo, dai.
2: Tempo al tempo, Andreoli.
1: Non lo istigare tu.
2: Dimostreremo hic et nunc con la vostra collaborazione l'efficacia del nostro rituale.
1: E cosa dobbiamo fare noi, Otelma?
2: Orsù, disponetevi in cerchio.
1: Come in cerchio?
2: E muovetevi al ritmo del nostro canto magico.
3: Parlate dei neozelandesi questo.
1: Cos'è?
2: Ora fermiamoci.
3: Non ci siamo mossi.
2: Affinché il rituale possa trovare compimento,
1: sì.
2: Mettete il braccio destro a 90 gradi e con il palmo della mano sinistra assestate una virulenta pacca sul bicipite destro.
1: Ma, no. Ma è il gesto dell'ombrello, Telma.
2: Esattamente.
1: Ma come?
2: Per la pioggia, giusto appunto, dell'ombrello abbisognato.
1: Ma è pazzo.
2: Ma dato che gli influssi degli Elohim necessitano di tempo prima di raggiungere la troposfera, possiamo assicurare al 100% che mercoledì pioverà.
3: Ma senta, a mercoledì lo dicono anche le previsioni che piove, lei è il solito ciarlatano, abbia pazienza.
2: Sassilegio!
3: E lo dicono le previsioni.
2: Taci, supposta di glicerina, nasello, pelo superfluo, buzzurro matricolato, Giuliano i notturni.
3: Ma non mi sentivo da 50 anni Giuliano i notturni.
2: Che tu possa uscire di casa ed essere sorpreso da una tromba d'aria
1: pure.
2: Unica occasione in cui la parola tromba venga associata alla sua persona. Che tu possa trovare riparo su quel rottame di automobile che ti ritrovi appena prima che un chicco di grandine grosso come un'anguria piombi sul tuo parabrezza.
1: No.
2: E così
3: Ma speriamo non grande.
0: Ha conciato male la sua auto.
1: Peraltro ci scrivono che ieri sera a Biella c'è stato un forte giallo temporale con vento e grandine, però oggi perlomeno si respira almeno quello. Eagle Eye Cherry su Radio Monte Carlo. I'm so tired.

0: L'estate, la stagione degli amori, Falling in Love Again, Eagle Eye Cherry, sulla di Monte Carlo. Qualcuno si innamorerà di nuovo, anche se, come dicono gli inglesi, cadrà in amore.
1: Eh beh, certo.
0: Vedi, ha un significato.
1: Ha un significato, sì. Esatto. Rende l'idea quando tu cadi proprio innamorato.
0: Cadi nella trappola, ecco.
1: Ma che trappola?
2: L'importante è poi rialzarsi.
0: Già. State lì che tra poco qua, bonjour bonjour, sulla di Monte Carlo c'è il Geographic.
3: Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Lei che arriva dal jazz, Patrice Rushen su Radio Monte Carlo, con questa canzone che sa comunque d'estate, Forget Me Nots, bonjour.
1: E lui che arriva da Cesena invece per il nostro Geografica della mattina, Stefano Andreoli.
0: Sentiamo.
2: Salvatore Esposito, l'attore, il Jenny Savastano della serie Gomorra, ha lanciato una frecciata al cinema italiano, poco fa ne abbiamo parlato. Ha detto che il cinema italiano è troppo romano-centrico, film fatti a Roma, ambientati a Roma con attori e produttori romani, sempre gli stessi con l'accento romanesco, non se ne può più. Ecco, forse ha ragione, ma io non credo sia solo un problema di città, perché i grandi film ambientati a Roma, La dolce vita, I soliti ignoti, Ladri di biciclette, li abbiamo sempre fatti, ma finché erano dei capolavori non ci ponevamo il problema. Il problema è che appunto i film non sono più capolavori. Qualcuno dice non ci sono più quegli attori, quei grandi protagonisti di una volta, Gassman, Alberto Sordi, Manfredi. Non è vero neanche questo, secondo me, perché gli attori ci sono e quando lo possono dimostrare, perché gli dai delle sceneggiature che sono decenti, sono pure bravi. Secondo me a mancare sono le storie. Secondo me non abbiamo più quella forza di osare, la capacità di fare qualcosa di nuovo, anziché replicare o scimmiottare qualcosa che hai già visto e ha già funzionato da un'altra parte. Tutti i remake, tutti i sequel, tutte cose nostalgiche, forse perché appunto si preferisce puntare su qualche cosa che dia più garanzie, si va sul sicuro, con pochi rischi, e così ogni anno escono mille variazioni su temi triti e ritriti, la commediola sulla coppia borghese in crisi, il film di denuncia sul degrado delle periferie, il cinepanettone di Natale, il film storico in costume che ci sta sempre bene e così via. Dice sempre guardate gli americani, però anche gli americani da un po' di tempo stanno latitando perché hanno cominciato a fare i film educativi, quelli che vogliono insegnarti a vivere, ma a me piacciono i film invece che dicono una grande verità, che non esistono i buoni, che in fondo siamo tutti un po' miseri, un po' meschini, un po' truffaldini, perché gli americani un Alberto Sordi non ce l'hanno mai avuto, infatti erano loro una volta a copiare noi, e quei film così veri col protagonista che ti fa simpatia, sì, ma è anche un po' fetente, a me mancano tanto. Forse appunto mancano le idee, o forse le idee ci sono ma non sappiamo riconoscerle, ed è un bel problema, perché io mi immagino la scrivania di un produttore, quello che ci mette i soldi, gli arriva da una parte un copione bello, originale, nuovo, una storia mai vista prima, e dall'altra parte una fiction su un prete. Cosa produce dovendo scegliere il produttore? Dai soldi alla fiction col prete. E quindi che succede? Quando nessuno ti dà i soldi puoi avere tutte le idee che vuoi ma non te ne fai nulla.
0: Un po' di coraggio serve.
1: Sì, un po' di coraggio, perché non vogliono più rischiare, infatti, quindi ci sono tanti remake per quello.
0: Sul sicuro stanno che certe cose in Italia funzionano, si accontentano di quelle. Grazie Stefano, c'è Diodato ora su Radio Monte Carlo con Fai Rumore.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: un sorriso, quello di Shanisa, I Love Your Smile su Radio Monte Carlo. Dovete dircelo voi, lui, lei, questo personaggio, è il momento del personaggio misterioso.
1: Oggi è lunedì, fa caldo, quindi ho voluto essere non buona,
0: facile.
1: Ancora di più,
0: dai,
1: facilissimo.
0: Oggi è facile.
1: Voglio migliaia di messaggi, in questo caso ecco i tre indizi: Lucio Corsi, Modugno, Orecchie.
0: Non è Lucio Corsi e neanche Mimmo Modugno, eh. Questi sono due nomi che vi devono aiutare a capire insieme ad Orecchie qual è il personaggio misterioso di oggi.
1: Ripetiamo: Lucio Corsi, Modugno, Orecchie.
0: Avete tre indizi, dovete dirci voi un nome di uomo, di donna o di personaggio di fantasia. 342-4141-762. A chi portano questi tre indizi? Tra poco forse lo scopriamo. Ora tutti gli aggiornamenti dell'attualità dall'Italia e dal mondo con Digicom 24, quelli di meteo e di traffico.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, Digicom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La tregua in Medio Oriente, di nuovo appesa a un filo, ancora raid tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump minaccia un'escalation, il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere lo stretto di Hormuz. Poi Washington e Teheran concordano un incontro domani a Doha. Intanto sale il prezzo del gas. In Venezuela circa 1.500 morti e ancora migliaia di dispersi. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi tre figli ancora in vita sotto le macerie a Macuto. Trovati invece i corpi senza vita della famiglia originaria del Salernitano: il padre 63enne Enzo Cuomo, la moglie Trini di 53 anni e la figlia Isabella di 22. Città europee bollenti. L'OMS riferisce che sono oltre 1.300 i morti legati al caldo in una settimana. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime sui 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. E caccia Shahdat Hussein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio 20enne invece sopravvissuto alla mattanza, operato alla testa, rimane in prognosi riservata. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, è disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. L'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui. Calcio: il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0, i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia, vince Ugura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Mattinata con qualche annuvolamento tra nord-ovest e Alpi centrali, più sole altrove. Nel pomeriggio sviluppo di nubi su Alpi, nord-ovest e aree interne del centro-sud, con rovesci temporali sparsi localmente intensi, soprattutto sui rilievi. In serata possibili temporali anche in pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto occidentale. Caldo ancora molto intenso e afoso, con massime tra i 30 e i 37 gradi e punte di 38-40 gradi nelle aree interne e in Valpadana orientale. Venti deboli con raffiche durante i temporali. Sul Principato cielo sereno poco nuvoloso e una massima intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 rallentamenti tra Incisa Reggello e Valdarno per un veicolo in avaria in direzione Napoli. Per lavori coda di un chilometro sulla A11 tra Alto Pascio e Capannori verso Pisa. Un incidente sulla A14 provoca 4 km di incolonnamenti tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Infine, sulla statale 169 di Genzano, traffico rallentato tra Oppido Lucano e l'incrocio con la statale 96 bis Barese viaggiando verso Spinazzola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Portate qui i due che hanno sbagliato su migliaia di messaggi, due che sono riusciti a sbagliare.
1: Ma era possibile? Oggi sono stata non buona, ancora di più.
0: Ragazzi, personaggio misterioso di Bonjour Bonjour oggi, facilissimo, tutti hanno indovinato. Buongiorno intanto da parte nostra. Quali erano, Monica, gli indizi? Dai.
1: Lucio Corsi, Modugno, Mimmo Modugno e Orecchie.
0: E il personaggio è?
1: Ma Topo Gigio, naturalmente. Gigio. Siete stati veramente bravi. Lucio Corsi, vabbè, ce lo ricordiamo, no? Che nella serata delle cover a Sanremo ha cantato in coppia con Topo Gigio nel Blu dipinto di blu. Poi Modugno è stato il primo a dare la voce a Topo Gigio in assoluto, e poi Orecchie, vabbè, ha queste orecchie tonde e sproporzionate rispetto al corpo.
0: E Orecchie hanno tratto in inganno come indizio qualcuno che ha risposto Dumbo, mentre qualcun altro ha detto invece Pinocchio.
1: Beh, Pinocchio è il naso, cioè nelle orecchie. Però.
2: Non risultano duetti di Lucio Corsi con Dumbo né con Pinocchio, quindi insomma la soluzione era sola e soltanto una.
0: Bravi tutti gli altri che hanno indovinato. Noi siamo Davide, Monica, Stefano, Andrea e Mattia, qui pronti a tenervi compagnia fino alle 10 su Radio Monte Carlo, anche con Sade e Dang On To Your Love.

0: Monte Carlo con Hang On To Your Love. Fatemi capire una cosa,
1: sì.
0: Com'è che
1: sentiamo
0: le famiglie si restringono perché ci sono sempre più single, sempre meno coppie che fanno figli?
1: Sì, lo sappiamo.
0: Bene. Eppure le auto diventano dei transatlantici, sono sempre più grosse,
1: Sempre più comode.
0: Certo, per una persona, certo. Due massimo, no? Perché un tempo almeno c'era una motivazione. Di solito si era 4-5 in famiglia, ci voleva la macchina grande, erano piccole. Oggi invece che le famiglie sono composte da una o due persone, se va bene da tre, abbiamo queste auto gigantesche.
1: Sì, l'abbiamo notato, no? In giro parcheggiate per le grandi città e non solo, sono sempre più grandi, sempre più comode. Insomma, ci puoi caricare su di tutto, la spesa, puoi fare delle spese incredibili.
0: Sei da solo eppure ci sono queste auto gigantesche.
2: Utili per traslochi, gite con gli amici, grosse spese, viaggi per esempio al mobilificio, sai quando compri uno scaffale, sì, poi vai al parcheggio e scopri che non ci sta.
0: Appunto, ma mica tutti i giorni vai al mobilificio. Di fatto le auto sono cresciute e cresceranno ancora. Hanno fatto uno studio sulle dimensioni delle auto e il rapporto con i parcheggi da noi in Italia, ma non solo, in Europa, e se aumenteranno ancora, come sempre sembra, entro il 2040 si perderà tipo l'8,5-15% dei parcheggi sulle strade europee in base alle grandezze delle città. A Roma, per fare un esempio, spariranno 95.000 posti auto, a Milano 28.000.
1: E dove la mettiamo la macchina?
0: La metterai per una macchina ti serviranno due parcheggi, per quello spariscono.
1: Spariscono, quindi o mettiamo la macchina in piedi e la appendiamo, o altrimenti bisognerà trovare una soluzione, allargare i parcheggi, non lo so, metterne di più, fare degli autosilos.
0: O magari ridurre le auto in famiglia, nel caso in cui uno insomma già ne abbia una grande, magari prenderne una piccolina.
2: Esatto, magari una city car, comunque anche quelle vanno forte perché nel traffico sono più agili, trovi mezzo parcheggio e ci riesci a infilarcele in qualche maniera. Il problema sono chi ha il garage, chi ha il box, perché quelli comunque non è che puoi ingrandirli. Molte macchine in garage concepiti 50-60 anni fa non entrano nemmeno. Ho gente, ho dei vicini di casa che hanno la saracinesca aperta con il sedere della macchina che sporge di mezzo metro.
0: È vero,
1: le abbiamo viste in tante occasioni, perché più i palazzi sono storici,
0: vecchi,
1: sono vecchi, e non c'è spazio perché i garage sono piccoli.
0: E secondo le analisi fatte, le auto crescono di 1,2 centimetri all'anno. Un po' come le generazioni, le persone, no?
2: O i capelli,
0: quello no. I ragazzi di oggi sono ben più alti rispetto a quanto eravamo noi.
2: È vero, anche quello.
0: E così crescono anche le macchine, uguale.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All su Radio Monte Carlo, 9:16 minuti. Si parla di macchine, macchine sempre più grandi e sempre più difficili da, diciamo così, collocare.
1: Soprattutto.
2: Mi vengono in mente gli Stati Uniti, no? Dove là le macchine da sempre sono enormi e grandi, ma ovviamente là gli spazi sono diversi. Tu posteggi davanti a casa, c'hai già il giardino, c'è tanto spazio.
1: Ci sono delle strade gigantesche. Quando sono stato negli Stati Uniti, abbiamo affittato con gli amici una macchina, ci hanno dato questo macchinone gigantesco con delle ruote enormi, poi però l'abbiamo messa sulla strada, ci siamo resi conto che era la più piccola di tutte le altre.
0: Inutilitaria praticamente.
1: Esatto. Rispetto alle altre era proprio piccola.
2: E sono anche facili da posteggiare perché là posteggi dappertutto, è molto più facile. Non succede così da noi.
1: Da noi no, anche perché hanno calcolato che crescendo ancora le dimensioni delle auto spariranno un po' di parcheggi dalle grandi città, ma io immagino anche le piccole città con le auto grandi, ci sono delle strade che sono troppo strette in alcuni posti.
0: Pensate ai centri storici di ZTL. Saluto la mia amica Tatiana che abita in centro storico ad Ascoli Piceno, città molto bella ma con strade non proprio agevoli, e ogni mattina quando esce si trova una macchina

0: tipo anche quelle elettriche, che tutto sommato possono fare il loro, perché ti puoi spostare da un punto all'altro della città. Spero che quello sia un futuro, senza occupare grande spazio.
1: Lo so, però non puoi avere solo quella. Se devi affrontare un lungo viaggio, cosa ci vai con quella macchina lì?
0: No, però magari tieni la macchina grande per il lungo viaggio e quella piccolina per spostarti in città.
2: Lentini, lei che non mi ha patentato, mi compri uno di quei trabiccoli che sembrano macchine ma sono in realtà scatolette. Su, ce la vedo benissimo a bordo.
0: Secondo me quello è il futuro, te lo dico io.
1: No, lui prenderà la macchina a pedali, vedrai.
0: Vabbè, però ce l'ho già, la mia bici. Marco Mengoni ora su Radio Monte Carlo, la sua Parole in Circolo. Credo con

0: solo le auto in circolo, anche le parole, come canta Marco Mengoni questa mattina alle 9.22 su Radio Monte Carlo. Buongiorno da noi, dalla squadra di Bonjour Bonjour, tutti i giorni dalle 7 alle 10. A proposito di auto, sentite qui una cosa importante per voi.
1: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di dire basta ai compromessi.
0: Sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, moderno e efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri.
1: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Già fatto gli auguri stamattina, che si chiama Pietro e Paolo. Oggi è la loro festa, i Santi Pietro e Paolo. A Roma oggi si fa vacanza, il patrono della città, i patroni della città. Ci arrivano ancora messaggi di persone che oggi sono in vacanza in giro per l'Italia. Bravi! Noi di Radio Monte Carlo a tenervi compagnia come sempre. New Radicals, quelli di You Get What You Give. E c'è chi, appassionato di calcio, si sta godendo questi mondiali nonostante l'Italia non ci sia, anche perché magari un po' di scommesse tra gli amici si sono fatte, come da noi. Siamo entrati alla fase dei sedicesimi, scontri diretti, e già si potrebbe intravedere una finale, dicono.
1: Ah, tu dici?
0: Non io, leggo sui giornali oggi.
1: Non bisogna azzardare, secondo me, perché è troppo presto. Scusa, ci sono 32 squadre ancora che devono giocare, dai.
2: Però la partita più affascinante, quella che in tanti pronosticano, è la rivincita della finale di 4 anni fa in Qatar, di nuovo Argentina contro Francia, che sono dai lati opposti del tabellone.
1: Non è possibile, perché non rientrano nel mio pronostico.
0: Hai ceffato, cara Monica.
1: Scusami.
0: Sì, anche noi abbiamo fatto i nostri pronostici, però è vero, moltissimi osservatori, giornalisti, critici e tutto il resto dicono che potrebbero essere le due finaliste, Argentina e Francia. Qual è stato il mio pronostico, amici? Ve lo ricordate, visto che ricordate i vostri?
1: Quello.
2: Lei ha pronosticato una vittoria, una nuova vittoria dell'Argentina.
0: E come seconda chance della Francia.
2: Vabbè, non è che ha detto capoverde, non è una sorpresa.
0: Amici miei,
1: ho detto il Brasile di Ancelotti con la Spagna, vedremo.
0: Vabbè, ciao Monica.
2: A parte che stiamo congetturando, perché mancano 5 partite, può capitare
0: di tutto.
2: A partire da questa sera, perché il Brasile di Ancelotti alle 7 di stasera c'è una partita che non è proprio semplicissima contro il Giappone. Giappone che ha mostrato un bel gioco, sono forti. Un anno fa hanno giocato in amichevole Brasile e Giappone, e il Giappone ha vinto.
0: E poi ci sarà anche stasera Germania-Paraguay, e poi ancora, diciamo così, nella notte, se vogliamo, un'altra partita importante, che è l'Olanda contro il Marocco.
1: Interessante questa partita, anche perché le squadre africane si stanno comportando molto bene. Ce n'erano 9.
0: 10 sono rimaste 9. Ieri sera sono rimaste in 8, perché è uscito anche il Sudafrica
2: contro i padroni di casa del Canada. Quindi, insomma, stasera tripletta per chi vuole vedere il calcio fino alle 5 del mattino. Se avete la forza, ce la fate.
0: E invece l'Uruguay è un caso, perché l'Uruguay è fuori ormai, e avevano prenotato normalmente un volo di rientro, ma a quanto pare, visto che si sono comportati male, hanno fatto fare una brutta figura, il governo gliel'ha annullato, cancellato tutto, la federazione ha cancellato sto volo. E come tornano a casa i calciatori dell'Uruguay?
1: Si devono pagare il biglietto.
0: No, su un volo di linea.
1: Ognuno si paga il biglietto su un volo di linea, perché questo è il castigo della federazione dell'Uruguay.
2: Del resto l'Uruguay, squadra gloriosa, ha vinto 2 mondiali, non ha battuto Capoverde, ha battuto l'Arabia Saudita, insomma, una delusione sicuramente per l'Uruguay.
0: E oggi, giusto per chiudere la parentesi del mondiale, la Gazzetta dello Sport titola: Maraleo. Leo Messi è arrivato a ben 19 gol. Già il record l'aveva raggiunto con 18, siamo a 19. 7 gare di fila, tutte quante ha messo la palla dentro.
2: Mamma mia.

0: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, è la nostra stella, quella del tennis. Oggi, riprenderà a giocare e quindi scenderà in campo a Wimbledon. Ovviamente avete capito che stiamo parlando di Jannik Sinner.
1: Proprio lui che torna in campo dopo tutti i problemi che ha avuto a Parigi al Roland Garros a causa del caldo. Non a caso si è allenato al caldo, ha detto che ha provato a capire come il suo corpo reagisce alle alte temperature e al sole. Inizia a giocare alle 14.30, fa caldo anche in Inghilterra, a Wimbledon, e quindi speriamo bene, vedremo se questi allenamenti avranno prodotto qualcosa di interessante per lui, perché davvero col caldo fa molta fatica.
0: E speriamo che abbia ripreso la sua forma, la sua grandissima forma.
1: Deve ovviamente difendere il titolo, numero uno al mondo, Jannik Sinner. Non c'è Alcaraz a Wimbledon, quindi dovrebbe avere, si dice, no, la strada facilitata, però dopo quello che è successo a Roland Garros nulla è dato per scontato.
0: Intanto Alcaraz, abbiamo visto le immagini, ha ripreso ad allenarsi
1: anche
0: lui. Sì.
1: Ma c'è Sinner che dice comunque che vuole anche un po' godersi la vita, perché dice: sto lavorando troppo, ho tanti anni ancora di tennis davanti a me, voglio ritrovare anche una dimensione, diciamo, un po' più umana.
2: Giustissimo, vinci Wimbledon e poi fai quello che ti pare per tre mesi, vai
1: giusto
2: sereno.
1: Per non mettergli pressione.
2: Infatti,
1: a proposito di pressione, Andreoli, sei pronto per le ricerche del campus?
2: Ah già, devo farle anche oggi. Ok, sono
1: tra
2: pronto.
1: Poco state qua su Radio Monte Carlo.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
5: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
13: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
14: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
18: Rhaenyra sta arrivando.
17: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
19: La regina ha molti draghi.
17: La lotta per il potere sta per cominciare.
18: La loro disfatta è scritta.
17: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
20: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
21: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
20: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
22: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Womack and Womack su Radio Monte Carlo, questa Teardrops, sono le 9.52 e siamo pronti anche oggi
1: per le ricerche del campus.
0: E come no,
2: qualcuno dice che il corpo umano è una macchina perfetta, che il nostro cervello è più potente di qualsiasi computer. Tutto vero, ogni giorno ne scopriamo una nuova. Per esempio, noi esseri umani abbiamo il filtro anti-spam incorporato. Sapete le mail di spam, no?
0: Certo.
2: Quando ti arrivano questi messaggi, spesso il sistema te li mette direttamente nella posta indesiderata perché li filtra come appunto messaggi non importanti. Ecco, quel filtro lì ce l'abbiamo anche noi nel cervello ed è sempre acceso in ogni istante, perché quanti stimoli, quante informazioni ci arrivano da ogni direzione mentre passeggiamo, mentre guidiamo, mentre stiamo semplicemente facendo il nostro lavoro. Ecco, quel filtro ci aiuta a non impazzire, perché appunto seleziona ciò a cui dobbiamo prestare attenzione e le altre cose ci porta a ignorarle.
0: da ridere, perché ci sono tante persone alle quali magari parli e ascoltano soltanto quello che vogliono sentire.
2: Infatti quel filtro spesso non funziona, poi apri TikTok, si spegne completamente, ecco. Però in teoria ce l'abbiamo quel filtro, quindi gli scienziati della Johns Hopkins University stanno cercando di capire esattamente qual è, anche per capire se si può curare un disturbo eventualmente legato a quella cosa.
1: Vabbè, ma scusami, le cose meno importanti le accantoni e poi le vai a prendere
0: dopo. È utilissimo.
1: No?
2: Però sapete, i disturbi dell'attenzione, magari qualcuno esagera dall'altra parte, insomma. Comunque c'è un'altra cosa che mi è balzata alla testa: estate gli scienziati si dedicano anche a cose un pochino più frivole. Per esempio il dualismo tra Messi e Ronaldo è durato per tanto tempo, insomma, fortissimi palloni d'oro a raffica. C'è chi preferisce Messi e c'è chi preferisce Ronaldo.
1: Certo.
2: E è stato stilato un profilo psicologico soprattutto per quanto riguarda l'orientamento politico di chi preferisce Messi o di chi preferisce Ronaldo. Perché Messi, per esempio, genio sregolatezza, insomma, capace di grandi azioni solitarie imprevedibili, è associato più a chi ha un pensiero liberale, diciamo, di sinistra, mentre Ronaldo, frutto del lavoro, allenamento, una macchina perfetta, piace di più evidentemente a chi vota a destra.
0: La disciplina di Ronaldo, vedi.
2: Tant'è vero che se fai un sondaggio nei vari paesi, in base al fatto che il paese sia governato da destra o sinistra, scopri che Messi o Ronaldo piace di più o di meno proprio in base a questi ragionamenti.
0: Comunque sì, avrei pensato anche io di questa divisione. Di fronte a una domanda del genere avrei detto Ronaldo più vicino, diciamo così, a chi magari appunto ha come visione una certa disciplina, ma anche i soldi, perché poi lui, insomma, li ha spesi anche per sistemarsi, rifarsi.
1: Scusami, non mi dire che l'altro non ha soldi.
0: Però...
1: perché li ha utilizzati.
0: Esatto.
1: Per migliorare il proprio fisico.
0: Esatto, appunto, per
2: insomma,
0: quello.
2: Vi ricordate la canzone di Gabber, che cos'è la destra,
0: come
2: cos'è
0: no?
2: La sinistra? Dobbiamo aggiungere un verso: Messi è di sinistra, Ronaldo è di destra.
0: E il bagno e la doccia, ve lo ricordate? La doccia
2: è sempre, no, aspetti, il bagno è sempre in fondo a destra,
0: no.
2: La doccia è di sinistra.
0: Vabbè, certo, però il bagno dicono che sia più di sinistra, la doccia più di destra.
2: Ah, veramente?
0: Chissà. Gli slip e i boxer, anche lì, le divisioni della vita, pensa un po'. Bah.

0: Si parlava stamattina di grandi strade americane ed eccoci qua sull'avventura Highway con gli America a chiudere la puntata di Bonjour Bonjour.
1: E siamo già pronti per percorrere questa strada per arrivare qui domani mattina puntuali alle 7.
0: E allora passate un buon lunedì, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide
0: Lentini. Andandro Mercù.
2: Alle 7, ciao.
0: Domani mattina grazie a Mattia Brena, Federica Pogliani, Monica Tonnini e Stefano Andreoli.
3: E domani sarà il 30 giugno, luglio è alle porte, sappiamo che molti italiani hanno paura del caldo, molti altri, molti di più, hanno paura del saldo, quello dell'IRPEF che scade domani.
0: Cosa mi hai ricordato,
3: mi scusi,
0: hai rovinato la giornata. Saluto il mio commercialista.
1: Salutiamo tutti i commercialisti che in questo periodo lavorano tantissimo.
0: Sì, a scapito nostro, perché noi paghiamo, capito? E loro invece. Ogni tanto, secondo me, c'è anche un po' un certo godimento da parte del commercialista comunicare quanto devi pagare di tasse.
1: Vero, dai. No. Ciao commercialisti d'Italia.
0: Vi lasciamo con Rosaria Arena, Filippo Firli. A domani.
1: A domani alle 7. Ciao.
0: Ciao. Baci.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo, oggi 18 città della penisola da bollino rosso. Poi le temperature dovrebbero tornare a scendere, in arrivo una perturbazione con temporali anche violenti, specie al nord. Già ieri un primo assaggio sul Torinese, in Valtellina grandinate e allagamenti. Cala la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid incrociati degli ultimi giorni. Le parti accettano di fermare le ostilità. Domani a Doha nuovi negoziati, dovevano essere sul nucleare ma si concentreranno su Hormuz. A Muscat intanto primo incontro Teheran-Oman per la gestione dello stretto. In Venezuela 33 persone recuperate vive nel fine settimana, il bilancio del terremoto resta drammatico, 1450 morti, in oltre 50.000 mancano all'appello, tra le vittime la famiglia Cuomo di Salerno. I vigili del fuoco italiani al lavoro per estrarre una donna e tre figli dalle macerie, sono vivi e comunicano con i cellulari. A Messina una ragazza di 15 anni è morta investita da una moto, l'incidente poco prima di mezzanotte, inutile la corsa in ospedale, alla guida del mezzo un ventenne è rimasto ferito, è stato arrestato per omicidio stradale, atteso il risultato degli accertamenti alcolemici e tossicologici. Caccia in tutta Italia a Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato una famiglia di connazionali a Roma. Si cerca anche in luoghi isolati e abbandonati. Volto noto della comunità della capitale e attivista politico, si teme disponga di una rete di copertura che possa aiutarlo a nascondersi. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e va agli ottavi. Stasera Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Formula 1, Russell vince in Austria, terzo Antonelli, male le Ferrari. MotoGP, in Olanda trionfa il giapponese Ogura, Martin terzo si prende la testa della classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Però nel kit di questa meraviglia di Stevie Wonder Ribbon in the Sky ci deve stare anche un tramonto. Devi fornire un tramonto e un bicchiere per fare l'aperitivo, va bene? Capolavoro assoluto per il nostro personale. Buongiorno!
1: Cartoline meravigliose, bellissime. In 5 secondi ci ha esattamente dato il manifesto programmatico di questa giornata di 29 di luglio. Dobbiamo aspettare un po' per il tramonto, però insomma l'idea che sia accompagnata.
0: Cosa hai detto, luglio?
1: Ho detto
0: col
1: luglio,
0: bene che ti voglio, niente, sono però, io che ho delle fettine di prosciutto nelle
1: non
0: orecchie.
1: Vedo l'ora di, no, non vedo l'ora di arrivare a luglio, ma siamo al 29.
0: Perché
1: di
0: tu
1: giugno.
0: Vuoi andare a Perugia, sì, per Umbria Jazz? Di la verità.
1: Quando arriverà luglio dirò il 29 di agosto, perché sai che sono fatto
0: ti porti
1: così.
0: Avanti.
1: Sono programmato.
0: Sei
1: così.
0: Sempre stato più avanti di tutti noi, questo sì, te lo devo concedere. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Rosaria, buongiorno a tutti. Buon lunedì mattina da parte della squadra di Due Come Noi. Siamo Luca Onere in regia, Masino qui, Massimiliano De Santis in regia ci segue a Roma, e poi Giulio Bartolomei in redazione e basta.
0: E Monica Tognini,
1: ah,
0: e Monica Tognini,
1: ah,
0: al centralino.
1: Sì, che vi serve come il pane oggi.
0: Eh sì, perché più tardi vi regaleremo il concerto imperdibile di Pet Shop Boys il 7 luglio a Mantova in Piazza Sordello, quindi cominciate a memorizzare il 342 4141762 perché a un certo punto vi servirà per giocare con noi e vincere questa esperienza musicale davvero incredibile.
1: Così come la nostra musica è davvero incredibile. Dal Diavolo Veste Prada 2, Material Lover, nuovo, Siena Spyro.

0: collegati da questa nuova voce femminile, anche lei nel reparto della terza, quarta British Invasion, Material Lover, Siena Spyro su Radio Monte Carlo. Buon lunedì mattina, sono le 12:13, Rosario Renna e Filippo Fili sono pronti a salutarvi qui alla radio, ma se vi spostate, come speriamo che facciate, mettendoci un bel like, continuate a seguirci sulle nostre piattaforme Instagram, Facebook, LinkedIn e anche su radiomontecarlo.net. vi diamo qualche anticipazione di quello che troverete oggi.
1: Sì, per esempio sul sito c'è il trailer del documentario che riguarda gli Wham e i loro indimenticabili 10 giorni in Cina nell'85, ma anche il video del nuovo singolo di Sam Smith, My Guy, Russell Crowe che parla ancora una volta di quello che sarà per sempre il ruolo della sua vita, quello del gladiatore, perché lo sarà per sempre non soltanto per noi italiani, e poi una serie di avvenimenti che invece vengono celebrati anche sui social.
0: Gli avvenimenti celebrati sui social sono il compleanno di un grandissimo scrittore di musica, canta anche benissimo, è un amico di Radio Monte Carlo, lo suoniamo spesso sia con Tiro Mancino che con Tiro Mancino, Federico Zampaglioni, che è anche un regista da brividi, addirittura ha ricevuto i complimenti di John Carpenter, regista dell'horror, ed è veramente un super grande.
1: Eh sì, un grande fan del genere horror, e poi è riuscito anche a confezionare dei film che sono dei piccoli gioiellini se vi piace quel genere di film. Si ricordano anche cose straordinarie successe, per esempio il 29 giugno dell'85, quando David Bowie e Mick Jagger per il Live Aid ripresero una canzone del 1964, la riportarono in classifica con una versione straordinaria ed era Dancing in the Street. Ma festeggiamo e ricordiamo anche un concerto imperdibile questa sera a Milano.
0: Esatto, Gloria Gaynor, la regina della disco, infiammerà oggi, così l'hanno sempre definita, il Parco della Musica di Milano a Segrate per questa attesissima data. Radio Monte Carlo, radio partner, radio ufficiale. Hai qualcos'altro da dirci?
1: No, soltanto che ho voglia di ascoltarla insieme agli ascoltatori di Radio Monte Carlo con un inno di sopravvivenza. I Will Survive, Gloria Gaynor.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Siamo già pronti per tutte le straordinarie serate di Umbria Jazz, compresa quella di Zucchero che abbiamo ascoltato su Radio Monte Carlo. Filippo, dobbiamo fare gli auguri a Nicole perché oggi è il suo compleanno e gli auguri anche a tutti quelli che si chiamano Pietro e Paolo, che tra l'altro fa sì che oggi sia festa a Roma. Sei l'unico a lavorare? No,
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: un po'
1: no,
0: di gente.
1: Ho incontrato un paio di particelle di sodio, le ho salutate, ci siamo stretti in un abbraccio veramente frizzante.
0: Auguri amici all'ascolto di Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Boy George and Culture Club, in programma giovedì 9 luglio a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima.

0: card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.

0: Kiss.
1: Pochissimi strumenti, lui minimal, no? Anzi, si esprime di più e ancora meglio quando non ha nessun tipo di protezione, esce proprio fuori tutto il suo magnetismo eccezionale. Prince di Kiss su Radio Monte Carlo, sono le 10:30, grazie per essere con noi, noi due siamo due come noi, Rosaria e Filippo.
2: E grazie per esserci sempre, per esempio Mario che ci ricorda che oggi sarebbe stato il compleanno anche di Giacomo Leopardi, siccome è uno di quei poeti a cui tutti vogliamo bene perché ci siamo riconosciuti nelle sue poesie, nel suo dolore, in qualche momento della vita, grazie per averlo ricordato. Era nato nel 1798, quindi no, andiamo un po'
1: indietro. Se continui così, Luca Oller va a prendere dall'archivio un pezzo di Charles Aznavour.
2: E molto... vabbè, ho capito, però no, è una sì, gloria nazionale. Leopardi, Leopardi,
1: Leopardi,
2: sì, è un campionato a parte. Quando sono entrata questa mattina ho incontrato Jerry Romano che mi ha detto: puoi dire agli ascoltatori che il picco di caldo è passato, quindi il peggio è alle spalle, adesso dovremmo piano piano ritornare, si spera, un'estate un pochino meno dolente, un po' più piacevole. E a proposito di cose belle dell'estate, questa sera la prima luna piena.
1: Sì, la prima luna piena, rispetto a quello che dicevi di Jerry Romano, mi è venuto in mente che sono settimane che sentiamo dire domani il picco. Domani il picco.
2: Dai, è più bello quando uno ti dice è stato ieri, è stato più bello così.
1: Cioè, sto picco finirà, oppure tutti cioè fate l'anteprima, il coming up del coming up di quello che succede.
2: Scegliete a chi chiedere, credete a Jerry, così certo. Vi sentite già più freschi. Sai che sarà la microluna delle fragole nella notte tra il 29 e il 30 giugno.
1: Per via, immagino, e soprattutto per della colorazione, no? Che sarà quello sfuma, quel tono di tra il rosso e il rosa.
2: Speriamo, perché già ieri aveva un tono tipo sul giallo, ma molto bello, poi con questo blu intorno. Sera, sì. Siamo romantici, ma ho scoperto che anche in diverse pratiche guardare la luna ti rimette un po' al centro dell'universo, ti calma, e quindi dovremmo cercare di farlo, fare un bagno di luna.
1: Vuoi bellella, ma tu lo sai con chi stai parlando?
2: Con chi sto parlando? Un napoletano da questo momento in poi.
1: Giancarlo Cattaneo, esci da questo corpo. No, il 16 luglio, non le ricorda niente.
2: Ah, è un compleanno?
1: È il cancro, il segno del cancro, l'unico segno dello zodiaco dominato dalla luna.
2: Dalla luna, ecco perché ti voglio bene.

0: Radio Monte Carlo con la sua push.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: La scienza dimostra che il contatto costante con l'osservazione, ma anche con l'ascolto degli uccelli, può avere riscontri effettivi sul nostro benessere psicologico, funzionando come vero antistress. In Germania hanno coinvolto 47 persone in una serie di passeggiate all'interno di un arboreto, in un giardino botanico, controllando il loro stato psicologico prima e dopo l'esperienza.
0: È risultato che una semplice camminata immersa nel verde, accompagnata da un'attenzione verso i canti degli uccelli, migliora così il benessere mentale e riduce diversi parametri associati allo stress. I partecipanti mostravano una diminuzione di frequenza cardiaca, pressione arteriosa e livelli di cortisolo, l'ormone prodotto in situazioni di stress. In più, chi è stato incoraggiato a prestare attenzione ai versi e ai canti degli uccelli ha percepito l'ambiente come più rilassante e rigenerante.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo!
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
18: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
17: Questo finché non passi a Eolo.
19: E allora tutto diventa più...
17: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Rosa Giorgia, che abbiamo ascoltato con Girasole di Radio Monte Carlo, perché la vedo spesso ospite di colleghi, per esempio di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico a Roma. C'è amicizia, ci sono canzoni in comuni e c'è la voglia di andare a trovare un collega e amico e di condividere con lui un momento bello sul palco. Brava Giorgia, bravissima, ma bravo anche Flipper. E uno dice: e chi è Flipper?
1: Dobbiamo fare i complimenti a questo cane robot che è l'assistente personale dei bagnini. Siamo nella spiaggia di Ponente a Caorle, vicinissimo Venezia. Nonostante Flipper sia ancora un pochino impacciato, ha già attirato l'attenzione di tutti, no? Tra le foto, gente che cercava di seguirlo, gente che rimaneva attonita con sguardi increduli, che ovviamente si sono ritrovato sto cane robot, che peraltro si chiama come un delfino, ti ricordi? Della
0: Flipper,
1: famosa serie,
0: no?
1: Rimaniamo
0: sì.
1: Comunque sempre in spiaggia.
0: Certo, ha fatto il suo debutto nel weekend grazie a uno storico bagnino che gestisce uno stabilimento balneare, si chiama Dennis. Dice che così evita che nei momenti di maggior caldo i bagnini magari debbano fare troppe cose, e quindi al momento è soltanto un assistente. Lo manovra con una rete wifi, riesce a scendere le scale, si muove bene sulla sabbia, non gli dà fastidio la sabbia bollente, e quindi complimenti a Flipper se può aiutare il lavoro degli umani. A proposito, senti, di umani, uno speciale stiamo per ascoltarlo.
1: Eccolo qua, Bruno Mars con On My Soul su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: L'amore è quello vero anche nella vita. Ashford & Simpson su Radio Monte Carlo, era Solid as Rock.
1: I film che secondo noi non potete perdere sul grande schermo e poi le ultime con TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Umberto Cascone a Muscat, prima riunione tra Iran e Oman su Hormuz. Teheran, scambiate opinioni sulla futura gestione dello stretto. Intanto il Libano scricchiola l'accordo quadro con Israele. Il presidente del Parlamento vicino ad Hezbollah, l'intesa non passerà, non garantisce i nostri diritti. Sono 1450 i morti confermati in Venezuela dopo il terremoto, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime la famiglia italiana Cuomo, originaria di Salerno, i corpi individuati nella notte. I soccorritori continuano a lavorare senza sosta, 33 persone recuperate vive nel weekend da sotto le macerie. Ondata di caldo in Europa, già 1300 vittime per la canicola. Secondo l'OMS nel continente 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. In Italia oggi il picco di temperatura, 18 città da bollino rosso. Al nord i primi temporali di calore, possibili violente piogge e grandinate. Caccia in tutta Italia a Shahadat Hossain, il 43enne bengalese che a Roma avrebbe sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali. Attivista politico noto nella sua comunità, si pensa che possa disporre di coperture per nascondersi e cresce il timore che sia stato fatto fuggire all'estero. Nel lago di Vico proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso in acqua sabato. Impiegati droni subacquei e robot, la visibilità pessima complica le operazioni. Meloni contro i messaggi d'odio sui social, contro Roccella, commenti ignobili e disumani. Mondiali di calcio, il Canada è la prima squadra a qualificarsi agli ottavi, il Sudafrica battuto 1-0. Stasera Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Formula 1, in Austria vittoria di Russell, la prima da marzo. Antonelli paga qualche errore e chiude terzo, male le Ferrari. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: classico degli anni 90, Constant Craving, su Radio Monte Carlo alle 11:05. Siete all'interno di Due Come Noi con Filippo Firli e Rosaria Renna. Abbiamo ascoltato le ultime grazie agli amici di TGCom 24. Salutiamo Patrizia che sta stirando perché è rientrata dalle vacanze.
1: Patrizia.
0: E si fa per, lo so, però
1: ma Patrizia!
0: E ci fa sapere che Napoli e il Cilento, anche perché ha fatto un giro da quelle parti, sono stupendi, ma effettivamente diciamo che in Italia, come si dice, dove ti butti,
1: va,
0: ci sono
1: bene.
0: Bellezze, cose buone da mangiare, eccetera. È un classico di quando torni dalle vacanze, mettere tutta la valigia proprio intera nella lavatrice o comunque fare le pulizie anche a casa.
1: La mia rimane lì una settimana prima che io tolga le
0: un pezzo alla volta
1: e la apro, sì, perché intanto devo abituarmi all'idea che qualcosa dovrà esplodere da quella valigia.
0: A un certo punto la valigia dice
1: sì,
0: ti prego,
1: esatto. E quindi ad un certo punto, proprio quando vedrò che non ce n'è più, non ho più cose da mettere, andrò ad attingere da là. A proposito,
0: al 342-41-41-762 che vi serve tra poco per giocare con noi, per vincere i biglietti per il concerto a Mantova di Pet Shop Boys, qualcuno ci chiede gli auguri di compleanno Francesco, che festeggia insieme all'artista che stiamo per ascoltare.
1: Esatto, festeggia Tommaso Paradiso, uno dei pezzi più belli di quest'estate, ve l'abbiamo presentato proprio venerdì scorso. Si parla di quei flash in estate, quelle infatuazioni istantanee. Crash, me lo concedi? No.
0: Sì, fai pure.
1: No, che possono trasformarsi nell'amore eterno oppure lasciano il tempo che trovano, ma ti danno una soddisfazione micidiale. Del resto uno che può sapere tutto, no, di quello che succede.
0: Ho scoperto che io e Tommaso Paradiso abbiamo una cosa in comune, scriviamo molte note sul cellulare, solo che poi le sue diventano canzoni, le mie invece muoiono lì ogni tanto, vado e faccio una pulizia e le cancello. Quindi per fortuna a lui poi nascono le grandi canzoni che celebrano quest'estate così importante per lui, perché da papà si è anche sposato.
1: E poi è laziale, quindi insomma,
0: perfetto
1: vince
0: per te.
1: Comunque su tutto.
0: Agitare Coca-Cola, la sua nuova canzone.

0: Anche lei, come Harry Styles, come Lady Gaga, ha avuto modo di passeggiare qua per l'Italia, perché Tom Ford la stava dirigendo per un film che rappresenterà l'Italia barocca, quindi sul grande schermo Next, molto prossimamente, Adele, riascoltata con il suo pezzo da Oscar, su Radio Monte Carlo era Skyfall.
1: Questo perché abbiamo scoperto che in Olanda c'è un festival della passeggiata che dura 4 giorni, la prima cosa che ci colpisce è che c'è una parola sola per dire camminata serale dei 4 giorni, ed è Avondier Gags, che è un lo so, però capisci che la facilità, cioè dici una parola e hai già espresso un concetto
0: però
1: intero.
0: Però ha il suo fascino, Avondier Gags.
1: È una delle tradizioni più amate nei Paesi Bassi, coinvolge soprattutto i bambini delle scuole, ma è un evento diffuso in 700 località dove in questi 4 giorni ogni sera si cammina per scoprire un cammino, fare attività fisica, stringere nuove amicizie. Di solito partecipano genitori e bambini, ma insomma chiunque può partecipare per 4 sere consecutive.
0: E l'ultima sera arrivano i funk off.
1: Perché... si fanno la marching band, di è vero, esatto. Ci sta, perché ci fa festa.
0: No, c'è proprio un trionfo di brande musicale, di fiori, di palloncini, di dolci, che da quelle parti sanno tutti di cannella, ma sono veramente molto molto buoni. Chi finisce il percorso avrà questa medaglia commemorativa da collezione. Insomma, hanno capito come convincere un bambino a camminare. Quindi...
1: E ma anche i genitori a volte, sì, che certo. Bisogna tirarli dentro. E i bambini collezionano questa medaglia anno dopo anno, e per molti olandesi è un ricordo d'infanzia molto forte. Ovviamente si vuole inculcare nelle nuove generazioni l'importanza di camminare ogni giorno, così poi magari riescono ad andare a scuola, al lavoro, non solo in bici ma anche a piedi. Bellissimo questo festival, certo, della passeggiata.
0: Se anche a noi avessero detto di ti riempiamo di caramelle, vieni a correre, io avrei fatto la 1000 miglia a piedi da ragazzino, almeno con i denti che non avevo più, però insomma
1: ci piace vincere, sì, facile,
0: le motivazioni contano,
1: sono importanti,
0: no?
1: Certo, anche in questo lunedì 29 giugno, che è di festa a Roma e nei posti dove si celebra San Pietro e Paolo come patroni della città. Ovviamente questa è Radio Monte Carlo, ve ne siete accorti dal livello della musica, perché dopo Adele chi c'è dopo Adele?
0: Eccoli, si è ispirata Gaga a questa canzone, Radio Gaga, con noi nella radio di gran classe anche i Queen stamattina. That's it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: collaborazioni tra artisti anche di diverse generazioni, di diversa estrazione musicale, anche di nascita in paesi diversi, passa attraverso anche una canzone come Radio Gaga di Queen su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys. In programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: L'inflazione

0: Negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
15: Hai mai gustato il caciocavallo?

0: grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, Classica o Zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: A giugno la gamma Seat è tua, da 17.000 euro! Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!

0: personale omaggio ai grandi Marvin Gaye e tutti quelli del soul del Philadelphia Sound. Charles and Eddie su Radio Monte Carlo nel mattino di lunedì 11:30 minuti. Siamo al 29 di luglio e sembrerebbe
1: niente,
0: che
1: no,
0: perché vedi, cioè proprio vorrei stare già lì forse probabilmente. 29 sì. Di giugno, sì, no, era una sapida gag.
1: Era una sapida gag.
0: Anzi,
1: perché
0: no,
1: adesso sarà luglio per sempre, anche
0: sì,
1: ad agosto,
0: sì, sì,
1: e a settembre.
0: No, stavo dicendo del Guardian che ha inserito due percorsi storici tra le passeggiate panoramiche in assoluto più belle d'Europa. Una si trova in Trentino, vicino al lago di Garda.
1: E l'altra invece in costiera amalfitana, ma questo
0: Campania.
1: Perché prima parlavamo di questo bellissimo festival olandese dedicato alle passeggiate, noi ne abbiamo di spettacolari e magari sono più apprezzate dagli stranieri che vengono nel nostro paese o in questo caso dalla stampa estera che non da noi stessi, e invece grazie al Guardian sottolineiamo ancora una volta la bellezza. Da un lato il sentiero del Ponale, siamo in uno dei percorsi più iconici del lago di Garda, 10 km circa tra andata e ritorno, parte dalla città di Riva del Garda, segue un'antica strada scavata nella roccia che conduce nella valle di Ledro, nello splendido lago che è, dicono, un gioiello blu incastonato tra montagne verdeggianti con panorami spettacolari a ogni scorcio. Che ci facciamo ancora qui, Phil, perché
0: mamma
1: non siamo
0: mia
1: lì?
0: Sì, veramente bellissimo. Proprio meriti le chiavi del sentiero
1: città,
0: del Ponale.
1: Anzi, del sentiero.
0: Del sentiero del Ponale. L'altro è il sentiero degli dei. Siamo invece a questo punto in costiera amalfitana, in Campania. Percorso lungo 6,5 km, ma se si scende fino a Positano diventano automaticamente 9. Collegano Bomerano a Gerola, quindi siamo vicini Napoli, a Nocelle Positano sui Monti Lattari. Le viste, panorama pazzesco su tutta la costiera, sul Golfo di Salerno, Capri, l'arcipelago di Ligalli, e attenzione perché tra mito e natura il nome Sentiero degli Dei deriva dagli dei dell'Olimpo che avrebbero usato per salvare proprio
1: Ulisse, per soccorrerlo,
0: esatto,
1: visto che era minacciato dalle sirene. Il cammino alterna antichi gradoni in pietra, terrazzamente coltivati, boschi di lecci, macchia mediterranea, e c'è anche la Grotta del Biscotto, dove vorrei andare assolutamente per scoprire perché si chiama così. L'importante è camminare in Italia.

0: L'emozionante incontro tra i Pet Shop Boys con Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This, su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale dell'unico concerto in Italia dei Pet Shop Boys quest'anno.
1: E quindi adesso è il momento di scatenarvi, perché al primo che invia un messaggio vocale al 342 4141 762 indicando il proprio nome, la propria città e dicendo "io ascolto Radio Monte Carlo", i biglietti per il concerto di Chris Lowe and Il Tent, i due Pet Shop Boys, in programma martedì 7 di luglio nella bellissima piazza Sordello a Mantova.
0: Vi aspettiamo i vostri messaggi vocali, utilizzate il 342 4141 762. Due come noi, due come
2: noi, due come noi. 10 giorni di grande musica, in diretta dal cuore verde d'Italia, Radio Monte Carlo. Ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
7: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: Gaetano Curreri, che non è soltanto una voce strepitosa e tutte le volte che inizia e vola così in alto, l'abbiamo appena risentito con il suo gruppo in gli stadio con Ho bisogno di voi qui su Radio Monte Carlo. Pare che negli ultimi tempi qualcuno abbia lanciato un sassolino, abbia detto che stia tornando per Vasco, stia tornando a scrivere per Vasco, e questa è molto bella.
1: Bella questa cosa, sì. Prima salutiamo Anna Maria da Rimini ed Enrico da Treviso. Non valgono i messaggi dove si scrivono le cose, valgono solo i vocali. Per giocare con Radio Monte Carlo siete sempre in tanti, però è necessario far sentire la vostra voce. Vi abbiamo interpellati perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'unico concerto in Italia dei Pet Shop Boys, che sarà martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova. Prego Filippo Filli, lei che è un grandissimo appassionato e che ama questa band britannica, che è secondo il Guinness Book of Records è il duo di maggior successo, dica perché ci piacciono così tanto.
0: Ci piacciono così tanto a parte perché hanno quell'attitudine molto inglese, no? L'essere un po' disappointed, quindi un po' quella malinconia del chi se ne frega, ma poi anche invece ci hanno fatto ballare, quindi c'è questo contrasto, no? Musica, voi pensate al primo successo con cui l'abbiamo conosciuto, adesso non voglio fare Alessio Magistralis sui Pet Shop Boys. Comunque Western Girls è stato un punto di definizione, sì. Scherzi a parte, tra tutto quello che c'era prima e quello che poi avremmo ballato,
1: tutti
0: sentito, amato poi.
1: I loro 15 album sono entrati nella top 10 britannica, stiamo parlando di un'eccellenza assoluta, siamo felici di ospitare a Piazza Sordello a Mantova, sentiamo chi?
2: Elisa da Cremona, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Elisa, ti meriterai questo spettacolo nello spettacolo, doppia magia, non solo i Pet Shop Boys, ma sarai in un palco pazzesco, una scenografia veramente quasi da film, no? Su questa piazza c'è da una parte il Palazzo Ducale, dall'altro il Duomo e ci sono i ciottoli per terra.
1: Bello.
0: Che risalgono ai tempi dell'epoca del Gonzaga.
1: Ah, mamma mia.
0: Così per dire.
1: E poi Dream World, che è il The Greatest Hits Live, che da 5 anni sta infiammando i palchi di tutto il mondo con i Pet Shop Boys. Choosing Texas, lei si chiama Ella Langley. Just

0: Rebecca Ferguson, quella di Nothing's Real But Love, su Radio Monte Carlo a 5 minuti dall'appuntamento con le news, sempre con Filippo Rosaria, e voi che ci mandate anche le foto dei sentieri bellissimi di cui abbiamo parlato poco fa grazie al Guardian, che sono nel nostro paese.
1: E a proposito di foto, sempre al 342 41 41762, sono tantissimi gli amici di Perugia che stanno facendo il making of, il making pre di tutto quello che stanno costruendo a Corso Vannucci, quindi ci danno le preview, neanche il direttore lo fa, capito?
0: Cioè, gli ascoltatori. Dove vi aspettiamo?

0: Johnny and Mary di Robert Palmer in questa mattinata insieme su Radio Monte Carlo.
1: L'appuntamento è subito con le ultime notizie, a tra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Oggi in Italia al picco del caldo africano che ha investito l'Europa, 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, poi i termometri scenderanno con la perturbazione atlantica, in arrivo anche violenti temporali. In Alto Adige primi episodi, colate di fango nell'area di Merano, 5 feriti e 69 evacuati. Dopo gli scontri dei giorni scorsi torna un precario cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Domani a Doha colloqui su Hormuz su cui non cala la tensione, e a Muscat prima riunione tra gli Ayatollah e l'Oman sulla futura gestione congiunta dello stretto. In Venezuela si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca dei superstiti, 33 recuperati vivi nel weekend. I vigili del fuoco italiani cercano di estrarre una donna e i figli intrappolati da giorni a Macuto. L'ultimo bilancio aggiornato parla di 1450 vittime e oltre 50.000 dispersi. Potrebbe disporre di una rete che lo aiuti a nascondersi e forse a tentare l'espatrio Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Serrata caccia all'uomo in corso, si scandagliano zone isolate e edifici abbandonati. Si chiamava Giulia Scimone, la 15enne travolta e uccisa ieri sera da una moto a Messina. Inutile l'intervento del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto in ospedale. Ferito anche il 20enne alla guida del veicolo, che avrebbe perso il controllo, forse per una manovra azzardata, è stato arrestato. Mondiale di calcio, il Canada si qualifica agli ottavi, battuto il Sudafrica 1-0. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Tennis, Wimbledon al via, Sinner torna in campo contro il serbo Kecmanovic, poi Darderi vede Quinn. Nel femminile, Cocciaretto incontra la cinese Wang. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Boys Don't Cry, Big Boys Don't Cry. È veramente un'esperienza, l'ascolto tutte le volte che capita su Radio Monte Carlo questa meraviglia di Ten CC.
1: Quanti danni ha fatto questa frase?
0: I'm not in love. Ma secondo te non erano innamorati, no? Secondo quei toni non erano innamorati.
1: No, non si capisce proprio.
0: Perché ci viene il dubbio? Dopo le ultime notizie, 12 e 7 minuti, Rosaria Arena, Filippo Firli vi accompagnano in due come noi su Radio Monte Carlo fino a l'una.
1: E la principessa del Galles fa parlare di sé perché è stata protagonista di un gesto che ha sottolineato ancora una volta la sua determinazione, la sua capacità di impegnarsi fisicamente e anche la sua testimonianza personale, perché ha fatto la cosiddetta National Three Peaks Challenge, cioè è una scalata di tre montagne, le più alte d'Inghilterra, Scozia e Galles, in meno di 24 ore. Cioè è
0: ma
1: una
0: così
1: cosa...
0: scricciolina?
1: Ma davvero?
0: No, veramente.
1: Ha portato a termine il percorso nei tempi previsti, sono circa 37 chilometri e oltre 3.000 metri di dislivello. E quindi bisogna, come dire, tirare giù il cappello. All'arrivo c'è stato un momento emozionante perché la stavano aspettando il principe William, suo marito.
0: I figli, George, Charlotte, Louis, no? E anche...
1: davvero
0: i genitori e il fratello, insomma è stato veramente un momento molto particolare. Ha condiviso una riflessione anche social sulla malattia, sul cancro, dicendo che cambia tutto e che quindi la guarigione colpisce profondamente anche tutti quelli che stanno intorno a te, ma soprattutto la tua sfera emotiva e psicologico. Il corpo è una cosa, ma c'è anche altro da affrontare, no?
1: E questa sfida sostiene la Charity, un'organizzazione di riferimento nella lotta contro questa malattia nel Regno Unito, a cui Kate è particolarmente legata, ed è sicuramente qualcosa che ispira le tante persone che stanno affrontando un percorso come quello della principessa del Galles.
0: Grande Kate.
1: Su Radio Monte Carlo la canzone dell'estate della nostra Gaia si chiama Bossa Nostra.

0: Straziante ma bellissima questa Just Give Me a Reason per Pink e Nate Ruth a mezzogiorno e 16 su Radio Monte Carlo. Andiamo a Lecco?
1: Andiamo a Lecco.
0: Andiamo a Lecco perché ci ha colpito questa storia.
1: C'è una notizia davvero molto bella e molto romantica, perché immaginate uno storico cinema parrocchiale di quelli che ancora insomma puzzano di fumo, quel tipo di situazioni molto vecchie che per fortuna non esistono più. Lo storico cinema parrocchiale, il cinema Palladio, avrebbe intenzione di rinnovare la platea e quindi i volontari che si stanno occupando di tutta questa risistemazione avrebbero proposto ai cittadini di fare che cosa?
0: Sì, perché prima dovevano andare alla discarica, no? Le poltroncine,
1: certo,
0: del cinema Palladio, e invece
1: di ritirare le sedute, e ad offerta libera tu potevi avere la seduta dove magari il tuo papà aveva dato il primo bacetto alla tua mamma, oppure insomma avevi visto dei film
0: con
1: tu stesso
0: famiglia,
1: da bambini,
0: con gli amici,
1: bambino con la
0: certo.
1: famiglia. Io mi ricordo che papà e mamma ci portavano a vedere Bud Spencer e Terence Hill qui in uno storico cinema che non esiste più, e tutte le volte che passo lì davanti, boom, proprio il cuore batte fortissimo.
0: Erano 345 poltroncine che sono state smontate per fare spazio a quelle nuove, ma hanno ricominciato a vivere nelle case anche all'estero, perché sono arrivate richieste da ogni dove, anche dal nord Europa, dall'Africa. Per esempio, una ragazza che studia a Oslo ha chiamato i genitori, ha detto: vi prego, andate a ritirarne una. Un'altra ragazza che si è trasferita in Kenya ha fatto lo stesso, e l'idea è semplice: fa sì poi che tanti ricordi non finiscano in discarica ma abbiano una nuova vita.
1: Che poi non è che fossero tutte comode le sedute del cinema, no? Però quelle di questo tipo di situazioni, in questo modo, fatte in questo modo, riempite di velluto, invece lo erano, perché c'erano anche quelle, io mi ricordo ancora quelle di legno. Ho visto Flashdance su delle cose che sono uscito.
0: Ti fa ancora male il sedere,
1: sì,
0: dopo
1: esatto.
0: aver visto Flashdance esatto. su quelle sedie. Qui c'è stata una donazione libera, e quindi le 345 poltroncine adesso qualcuno le avrà a casa. Forse abbiamo smosso qualche ricordo, lo facciamo spesso e volentieri anche con la nostra musica.
1: Quello che sembrava un banale cambio di arredamento, in un istante, grazie ai social, si è trasformato in un rito collettivo.

0: Speriamo abbiate apprezzato, perché cosa non facciamo noi di Radio Monte Carlo per cercare di raffreddare, di fare un po' di refresh all'ambiente, addirittura scomodiamo la neve sull'Algeria. Snow on the Sahara, su Radio Monte Carlo c'era anche Angoon.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Boy George and Culture Club, in programma giovedì 9 luglio a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio.

0: nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: per Infidelity di Simply Red, mezzogiorno e 32 minuti su Radio Monte Carlo con Filippo Figli e Rosaria Renna. Romantiche le poltroncine dei cinema di una volta che possono arrivare a casa nostra come successo a Lecco, ma in questo momento il cinema diventa un'oasi di salvezza nella giungla calda e veramente infuocata delle città, non soltanto in Italia, anche a Parigi, è vero Filippo?
1: Sì, perché quella che vi stiamo per raccontare, magari speriamo che qualcuno possa replicarla o prendere spunto anche nel nostro paese, stiamo per dirvi di una mossa geniale, perché i cinema indipendenti di Parigi hanno detto fondamentalmente: avete caldo? Entrate, vi diamo l'aria condizionata sparata a 1000 e vi facciamo vedere pure un film gratis.
0: Perché uno si va a mettere in salvo nei centri commerciali o magari ad andare a vedere un bel film, però
1: paga.
0: Esatto, invece loro offrono anche il film gratuitamente, mi sembra una cosa molto civile. Noi invece anche in questo weekend siamo andati al cinema, noi italiani, ma abbiamo pagato per vedere sostanzialmente Toy Story, che rimane saldamente al primo posto e in totale al secondo weekend di programmazione in Italia sfiora i 6 milioni. Un po' di delusione forse per Supergirl, perché ci si aspettava qualcosa di più, invece è al secondo posto con poco più di 600.000 euro di incasso.
1: Ma se hai parlato di delusione, la delusione mi risiede al terzo posto, nel senso che con tutto il battage, con tutte le indicazioni che ci hanno dato molti mesi prima rispetto al film e soprattutto con la super firma di Steven Spielberg, Disclosure Days forse non l'avrei messo pensato di trovare al terzo posto.
0: Però no? Dai, Toy Story, sai, le famiglie, sì, i bambini, Disclosure Day è un po' più, stavo per dire, impegnato, è molto godibile, però magari i bambini più piccoli non li porti.
1: Vince Toy Story.
0: E comunque oltre i 4 milioni, anche se questi film vanno meglio in Spagna, amici italiani, non ci facciamo parlare dietro, soprattutto non arriviamo secondi dopo gli spagnoli, per favore, quindi diamoci da fare, approfittiamo, anche se non è gratis, scegliamo un bel film e andiamolo a vedere al cinema.
1: E adesso c'è qualcuno che ci sta dando grandissime soddisfazioni anche in Europa. Loro partono da Napoli, sono delle penne, dei musicisti davvero fantastici, in Germania hanno in qualche modo trovato il loro canale di diffusione per tutta l'Europa. Basta che partono queste riff iniziali, queste chitarrine e questo Neapolitan sound. E chi arriva?
0: E sappiamo che i grandi protagonisti sono degli amici di Radio Monte Carlo, che ci regalano questo sound mediterraneo tra Napoli, Londra e la Germania, New Genea, con Tom Misch, una delle nostre canzoni dell'estate 2026, questa On and On and On.

0: Vai e vai e vai, vogliamo andare tutti,
1: e
0: amici.
1: E beh, come dici tu,
0: è una cosa pugliese su Radio Monte Carlo.
1: Dai, che tra poco vi vogliamo tutti insieme perché dobbiamo stringerci, perché abbiamo un
0: a
1: sacco.
0: Corte.
1: A corte, perché abbiamo un sacco di tifo da fare.
2: Due come noi.
3: Dalle 13, non perdere
4: La boutique de la musique.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
20: No! Sì! Brava!
21: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
22: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
21: Un appuntamento galante?
22: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
23: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
24: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
26: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
25: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Tutte le volte che si arriva a Los Angeles si pensa inevitabilmente a questa meraviglia di Frank Sinatra. LA is my lady nel mattino di Radio Monte Carlo. In realtà è quasi primo pomeriggio, perché vi stavo per accompagnare fino alle 13, quando ritroverete anche oggi Andrea Munari.
2: Ma sì, in diretta dal Principato di Monaco apre la boutique della musique. Alle 19 invece apre la boutique dei mondiali. Bisogna fare l'in bocca al lupo al nostro Carlo Ancelotti, perché c'è questa partitissima Brasile-Giappone. Sai che ieri sono stata tentata di dire guarda tifo Giappone, perché uno dei giocatori del Brasile gli hanno fatto una domanda durante una conferenza stampa, tipo qual era il calciatore giapponese che temesse di più, e ridacchiando ha fatto capire che non ne conosceva neanche uno. E allora io penso che quando non rispetti il tuo avversario, per quanto piccolo o meno famoso di te possa essere, non è una bella cosa.
1: La gogna.
2: Esatto, però poi dai, c'è il nostro Ancelotti, che fai, non lo tifi un pochino, e quindi vedremo. Però sicuramente sarà una bella partita, anche perché ora comincia dentro fuori, e se perdi vai a casa, un po' come succederà a Wimbledon. Mamma mia, che paura, Filippo.
1: Sì, perché c'è il ritorno proprio quest'oggi del re che esce, il re uscente, speriamo di no, Jannik Sinner, numero uno del mondo e campione in carica, apre ufficialmente il programma sul campo centrale di Wimbledon oggi alle 14:30 contro il serbo Kecmanovic. Zero rodaggio, perché dopo la sua eliminazione al secondo turno a Roland Garros contro Cerundolo, e un mese di stop e anche di riposo, debutta di nuovo sulla erba, che non è proprio il massimo della vita che ami.
2: Sì,
1: proprio
2: più che
1: tantissimo.
2: Altro ci siamo così preoccupati per quel blackout quando stava dominando, gli mancava veramente un punto per portare a casa il match, che adesso siamo curiosi di vedere come se la caverà. Il match d'esibizione contro Norrie mercoledì scorso, che lui poi ha vinto, è andato bene, però poi quando c'è in gioco qualcosa di particolarmente importante come il Wimbledon o Roland Garros,
1: certo,
2: è un'altra cosa. In bocca al lupo a lui che ritorna, quindi, e poi anche a tutti gli altri italiani che sono impegnati, esattamente 7 uomini e 3 donne. Oggi giocano nel pomeriggio anche Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto, quindi in bocca al lupo anche a loro.
1: Sinner, raddrizza quell'erba, forza, fallo per noi.
2: Fallo per noi che ti amiamo tanto. Così come amiamo Justin Bieber, eccolo con Peaches.

0: Get Lucky Daft Punk, Pharrell Williams, per salutarvi con un sorriso. Speriamo che siate stati bene con Filippo Figli e Rosaria Renna, e se così è stato, domani vi aspettiamo di nuovo a partire dalle 10. Grazie anche a tutta la squadra di Due Come Noi.
1: Vi stiamo per lasciare in Costa Azzurra, in diretta dal Principato di Monaco, il nostro Andrea Monari con la musica più bella di Radio Monte Carlo per la Boutique della Musique. Vi aspettiamo domani mattina alle 10, come diceva Rosaria, e adesso l'appuntamento è con le ultime notizie.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani saranno 25, ma arrivano i temporali. Allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti e 69 evacuati. Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'afa. Intesa USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza, ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Continuano le ricerche dei dispersi nel Venezuela, da La Guaira, ground zero del terremoto, così i vigili del fuoco. Una donna ci risponde via WhatsApp da sotto le macerie. Trovati i corpi della famiglia originaria di Laviano. I nonni morirono nel sisma in Campania del 1980. Ancora sangue sulle strade, a Messina, quindicenne investita mortalmente da una moto, arrestato il conducente. In provincia di Mantova, 19enne ucciso in uno scontro con un auto articolato. Un ragazzo di 20 anni perde la vita in un incidente nel Catanzarese. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico. Così la titolare del dicastero della famiglia. Ero lì anch'io, non ho potuto far nulla. Ricorso agli strumenti high-tech per trovare Luigi Cavallari, sparito sabato dopo un tuffo. Calcio, dopo la qualificazione del Canada, altri due sedicesimi dei mondiali, dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22.30 a Foxborough, Germania-Paraguay. Tennis a Wimbledon, Sinner-Kecmanovic, dalle 14.30 e Quinn Dardery, dalle 15.10. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
7: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
3: la boutique de la musique.
1: Siamo aperti qui in boutique, c'è posto per tutti e i prossimi 60 minuti, 59.45 per la precisione, ce li dedichiamo ascoltando canzoni bellissime e, se ci riusciamo, produciamo anche dosi massicce proprio di benessere per tutti, ok? Chi lavora, chi fa pausa, chi viaggia, chi fa vacanza, chi non fa nulla, insomma per tutti ovunque siate, siamo accanto a voi e restiamo sempre accesi. Questa è Radio Monte Carlo, grazie a Rosaria Renna e a Filippo Firli, ora aggiungo anche la mia voce, mi chiamo Andrea Monari, sono quello che vi parla dal Principato di Monaco e per farlo ho in regia a Milano Giulio Corbelli, che fino alla scorsa settimana era in Costa Azzurra, ma questa è un'altra storia. E poi c'è il music designer di oggi, che è Paolo Ravasi, il quale seleziona le canzoni che ascoltiamo qui nella boutique della musique. E la prima di oggi ci racconta proprio dell'estate, dice che è quella del 69, anche se Bryan Adams ha precisato che è un numero come un altro e significa che potrebbe essere in bianco e nero oppure a colori, insomma decidete voi. Chitarra, voce graffiante e suona tutto molto rock.

Che poi, alla fine, Bryan Adams canta quel senso di nostalgia adolescenziale. Eravamo giovani e irrequieti, dice, e ricorda la prima chitarra a buon mercato. E poi ripensa anche a quell'amore intenso che è durato il tempo di un'estate. Bello, vero? Dare un significato a ciò che ascoltiamo e accorgersi poi di farne parte, perché forse quella canzone sta raccontando anche un pezzo della nostra vita. E questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Trasmettiamo in tutto il mondo e la Terra, il nostro pianeta, ci sta chiedendo aiuto. Michael Jackson ci ha scritto questa stupenda canzone.

Earth Song è la canzone della terra. Michael Jackson la scrive con il cuore e spiega che questa è la sua occasione per far sentire alla gente la voce del pianeta e per rispondere al male che l'uomo sta facendo. E siamo sensibili al tema della preservazione dell'ambiente, lo sapete, per questo ogni giorno Radio Monte Carlo ci informa anche con RMC Planet. Qui invece siamo nella boutique della musica, siamo in tanti, ci diamo da fare anche per superare le complicazioni quotidiane, come Two People, cioè due persone qualunque, sono di Tina Turner.

C'è troppa falsità intorno a noi, onestà è una parola rara ed è soprattutto questo che ho bisogno da te. Ed è un passaggio di Honesty, una delle canzoni più belle scritte e composte da Billy Joel. La boutique della music di Radio Monte Carlo è questa e adesso vi accompagno dove si può giocare con la fantasia e dove non c'è nulla di cui preoccuparsi, perché ci sono un orfanotrofio e un bellissimo parco. Il nome è Campi di Fragole. Queste sono parole di John Lennon e Paul McCartney.

0: Strawberry Fields Forever dei Beatles è un invito a rifugiarsi in un posto che fa stare bene ed è un loro ricordo di quando erano ragazzini e chissà se un pochino un luogo potrebbe essere anche questo, la boutique, solo che non siamo più bambini. Ma qui ci sono canzoni bellissime. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Hai mai assaggiato una burrata?

0: realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Lui la voce che ha, poi le coristiche, spettacolo, la voce di Joe Cocker con Unchain My Heart, l'originale di Ray Charles, e il successo è doppio a distanza di 26 anni l'uno dall'altro. Anno 2026, oggi 29 giugno, ore 13, 34 minuti e 16 secondi, siamo in diretta dal Principato di Monaco, questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo e siamo qui insieme, siamo persone che amano, che hanno bisogno di essere amate e quando ci si sente perdutamente innamorati significa gioia, felicità e non serve altro. Lost in Love è di Air Supply.

E arriva proprio lì, e sai che non puoi ingannarmi, ti conosco, ti amo da troppo tempo, è iniziato tutto così facilmente e sono completamente perso nel nostro amore. Lost in Love di Air Supply. Siamo insieme con Radio Monte Carlo, questa è la boutique della musique ed è l'unica al mondo che apre per soli 60 minuti da lunedì a venerdì. Se vi piace, spargete la voce e portate chi volete, qui c'è posto per tutti. Arrivano Incognito, che riprendono magnificamente Don't You Worry About a Thing di Stevie Wonder e la trasformano in un nuovo successo.

I Had It Through the Grapevine, Marvin Gaye, immenso. Ma chi è questo Norman Whitfield che con Barrett Strong scrive questo capolavoro? E il suo nome è anche per Papa Was a Rolling Stone, Car Wash, perché Norman Whitfield è un grandissimo produttore. Temptations, Gladys Knight, Rolls Royce, Curtis Mayfield, oltre naturalmente a Marvin Gaye e non solo. Così come il signor Tommy Mottola è il grande boss discografico che trasforma una giovanissima Mariah Carey in una superstar nella boutique della musique di Radio Monte Carlo, Vision of Love.

0: Questa visione d'amore poi è la soddisfazione di realizzare un sogno dopo un periodo complicato, anche perché l'infanzia di Mariah Carey non è stata proprio facile. Buon ascolto dalla Boutique de la Musique, questa è Radio Monte Carlo e quella che sta arrivando è una canzone che ci dice di guardare, di pensare e di decidere da noi, quando altri ci dicono cosa fare. Mai fermarsi, e lui è l'esempio, ne ha viste e ne ha fatte, andando sempre avanti. Quindi a chi vuole che si vada per forza tutti dalla stessa parte, c'è chi dice no.
1: Sei

0: De Vasco Rossi, e per i 50 anni di una magnifica carriera arriverà a Roma dal 6 al 25 giugno, 10 concerti tra un anno. E spero siate stati bene in boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
21: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Se è vero che chi ben comincia, speriamo di esserci riusciti anche qui in boutique, visto che è lunedì. Grazie per il vostro affetto, per la vostra presenza. Abbiamo anche letto messaggi bellissimi. Evviva la musica, evviva la boutique. Domani lo facciamo ancora e vi aspettiamo alle 13. Tra poco Happy Together con le voci di Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Ci salutiamo qui anche da parte di Paolo Ravasi e di Giulio Corbelli in regia. Arriva l'essenziale dell'attualità con le breaking news di TGCom 24. È tutto dal Principato di Monaco e da Andrea Munari. Ciao!
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
9: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
22: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
23: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
24: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Per il sisma in Venezuela 1450 i morti accertati. A Carabaglieda, dopo 4 giorni, padre e figlio salvati da soccorritori francesi e statunitensi. I pompieri individuano 3 superstiti alla Guaira. Trovati i 3 corpi della famiglia originaria di Laviano. I nonni morirono nel terremoto in campagna dell'80. Accordo USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza, ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani saranno 25, ma arrivano i temporali, allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti, 69 evacuati, Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'afa. A Messina, 15enne morta dopo essere stata investita, motociclista arrestato. Nello scontro il centauro 20enne è rimasto ferito, l'accusa omicidio stradale. Ha fatto una manovra azzardata, perdendo il controllo del mezzo e sbalzando la vittima a 10 metri. Nella vicenda della famiglia sterminata, 70 le segnalazioni sul presunto omicida. Il 43enne bengalese, sospettato di aver commesso il triplice omicidio a Roma Casalotti. Del Bangladesh anche le vittime, una coppia e la figlia di 8 anni. E caccia in tutta Italia, si sospettano coperture. Calcio, dopo la qualificazione canadese, altri 2 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22.30 a Foxborough, Germania-Paraguay. Sparatoria nella fan zone a San José, un morto e un ferito grave. Non c'erano partite in corso, si cerca un uomo. Queste le breaking news di TGCom 24.
25: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
26: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
27: Grande nonno!
26: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Questo è un pezzo degli OJs degli anni 70, ripreso da Angie Stone, che ha realizzato questo capolavoro dal titolo Wish I Didn't Miss You. Grazie ad Andrea Munari dal Principato di Monaco per la boutique della musica, che torna domani puntuale alle 13. Dice questo disco: mi auguro di non sentire più la tua mancanza. È quello che mi auguro io, di non sentire più la tua mancanza, Isabella Leodori. Si parte con Happy Together.

0: voglio solo sapere se ti sei comportato bene in mia assenza. Solo
1: ma chiedilo agli ascoltatori.
0: Per il resto, lo chiedo a loro. Molto sì. Bene, sì, lo chiedo. 342-4141-762. Voglio sapere tutto perché sai, mi sono un po'. Sai, uno in vacanza stacca totalmente. Capisci?
1: Ma l'hai preso il sole? Perché sei qui grande davanti
0: vede?
1: A me oggi.
0: Si
1: hanno messo nel monitor di fronte a me. Non sembri abbronzatissima.
0: Sono abbronzata, ecco.
1: Okay.
0: Cioè, la luce è tipo Barbara D'Urso, capisci? Ecco, che mi schiarisce un po'. Allora, buon pomeriggio, sono tornata anch'io sono qua con voi insieme a Claudio Di Leo, sono Isabella Eleodori, saluto Giulio Corbelli, tornato anche lui dalle vacanze.
1: Esatto.
0: Qui in regia abbiamo Serena Mazzone in redazione e Teresa Fogli al centralino. Oh, che bello ritrovarvi amici, che bello. Posso chiedere asilo qui alla radio con l'aria condizionata? Io ho la branda pronta, c'ho anche la valigia, tra l'altro vengo direttamente dalla Toscana, quindi non devo nemmeno fare i bagagli.
1: Puoi dormire direttamente in radio
0: ma
1: se
0: magari,
1: vuoi
0: guarda,
1: stanotte,
0: veramente.
1: Io non so che tempo c'è lì a Milano, qui a Roma abbiamo praticamente il tappo al posto del cielo,
0: uguale.
1: Non c'è il sole e ci sono 40 milioni di gradi.
0: Di gradi, esatto, è la stessa cosa più o meno, credo sia un po' ovunque in tutta Europa, quindi poi ci torneremo sopra su questo argomento, nel frattempo cerchiamo di essere allegri, felici e contenti, ascoltiamo la musica, dai, che ci rinfresca ben bene, come una bevanda, sai, di quelle proprio dissetanti.
1: La gazzosa, ecco. La gazzosa, ma la gazzosa, si usa, ma c'è ancora la gazzosa?
0: Mi ha fatto venire voglia la gazzosa.

0: Let me out con Benz Brother. Questa è Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, ben trovati da Claudio Di Leo, Isabella e Leodori. Allora, la gazzosa col tamarindo, non so, latte e menta, sono quelle cose che si bevevano da piccoli, ti ricordi?
1: E come no, sì.
0: Beh, insomma, non si trovano più queste bibite in giro, o perlomeno
1: sì,
0: ma secondo me piano piano tornano, come il chinotto, come è tornato il chinotto, secondo me tornano anche quelle sicuramente. Allora, grazie dei vostri messaggi. C'è chi scrive: sei tu che non ti sei comportata bene quando non c'eri in radio.
1: Ti chiediamo, ti sei comportata bene tu in vacanza?
0: Pure troppo, guarda, posso dire.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Perché?
0: Allora, grazie davvero a tutti. 342-4141-762. Mio caro Claudio, tu che hai fatto di bello?
1: Sì, io sono stato qua a lavorare. A proposito, tu, ora che sei stata in vacanza, hai fatto i compiti per le vacanze?
0: Una settimana, cioè, magari durante il mese di agosto, sì, a quel punto. Però effettivamente, come dicevamo fuori diretta, ci viene spontaneo fare un po' i compiti, noi che facciamo questo lavoro,
1: sì,
0: quando siamo a riposo, quando siamo altrove e non al microfono, perché vediamo quello che succede in giro, perché assorbiamo le cose, ascoltiamo, osserviamo, registriamo e poi alla fine ti viene da raccontarle le cose quando sei al microfono, quindi quello
1: sì,
0: è un po' fare compiti, giusto?
1: Per noi sì, raccogli degli input quando fai altro e dici, caspita, sta cosa la devo dire in radio.
0: Non vedo l'ora di tornare, guarda.
1: Esatto, questa la devo raccontare, è così, questi sono i nostri compiti per le vacanze. 14:17, questa è Radio Monte Carlo, Happy Together fino alle 16 adesso, anche con Nick Cayman.

0: pareti di tante ragazze, tantissime ragazze negli anni 80 e ma ben donde. Nick Kamen con Tell Me, appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys. In programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
20: Rhaenyra sta arrivando.
19: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
21: La regina ha molti draghi.
19: La lotta per il potere sta per cominciare.
20: La loro disfatta è scritta.
19: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
22: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
23: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
24: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
23: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
25: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
26: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport!
0: Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giorno.

0: Billy Myers con Kiss the Rain, la bacerai molto volentieri la pioggia, sai,
1: fosse
0: quella primaverile fresca, quella
1: magari
0: bella
1: fosse,
0: che dura qualche ora, no? Che vabbè. Niente, siamo qua a parlare delle vacanze invece, perché ogni anno si ripropone sempre la questione dei compiti per le vacanze, che divide famiglie, studenti, insegnanti, tra chi li considera uno strumento utile per mantenere il ritmo dello studio, chi invece li vede come un peso che rovina la qualità dell'estate, delle vacanze. Secondo scuola.net, su 1000 studenti delle scuole medie e superiori, il 76% riceve esercizi estivi, ma più di 2 su 3 non riesce a completarli. E una famiglia su 3 li giudica un vero fardello, perché poi è un problema per papà, mamma, fratelli,
1: allora
0: sorelle.
1: Non li fate.
0: Tu ne sai qualcosa, immagino.
1: Sì, di compiti per le vacanze, sì. In realtà alle elementari alle mie figlie ne hanno dati. Alle medie già cominciavano a non darne più, alle superiori proprio scordateli i compiti delle
0: fate
1: vacanze.
0: Come cavolo vi pare.
1: Esatto, ma come farli? Beh, c'è la psicologa Floriana Bitto che sostiene che i compiti non vadano eliminati, e lo penso anch'io, umilmente, ma ripensati come una forma di manutenzione cognitiva. Per essere efficaci dovrebbero essere limitati e poi comunque distribuiti nel tempo, evitando accumuli di stress. Quello che più o meno io faccio adesso con mia figlia piccola, fino a metà luglio vai tranquilla, non fare nulla, poi un po' alla volta,
0: piano piano,
1: anche
0: bella
1: perché
0: mia,
1: se no si rimbambisce e arriviamo a settembre arriviamo a settembre che si è dimenticata tutto. E quindi un po' ballenata la memoria.
0: Senti, siccome di stress in circolo ce n'è fin troppo, secondo noi, caro Claudio, perché non parliamo di cose belle da fare? Ma sai quei buoni propositi da portare avanti durante le vacanze? Qualcosa di bello, tipo fare un bagno all'alba, mettersi o chiamare un amico che non senti da tempo, fare una cena sotto la pergola suonando la chitarra. Sai quelle cose belle da fare durante l'estate che poi, no, sono ricordi che si creano e che si portano avanti negli anni? Le cose belle a cui pensi quando guardi indietro la tua vita, che ne dici?
1: Un bel bagno notturno al mare.
0: Anche quello. Dai, pensiamoci. 342 4141 762. C'è intanto Bungaro con Brise Morena.

0: Nio con Nobody su Radio Monte Carlo, Happy Together fino alle 16. Parlavamo di cose belle da fare durante l'estate, sì, da ricordare poi.
1: Sì, sì, parliamo di cose belle che fanno bene proprio al cuore, all'anima, tipo raccogliere le more, che ne so, passare un pomeriggio disconnessi, baciarsi sotto la luna, che ne dici?
0: Perché no? Non potrebbe essere una cosa molto bella, ce la canta anche George Benson, Kisses in the Moonlight.

0: Tra l'altro c'è stasera la luna delle fragole, quindi luna piena, kisses in the moonlight, la luna di giugno, di fine giugno, la luna piena, quindi ballate, baciatevi sotto la luna. Radio Monte Carlo, la radio ufficiale dell'unico concerto in Italia dei Pet Shop Boys, il duo di maggior successo nella storia della musica britannica secondo il Guinness Book of Records, e tornano in Italia per un concerto in programma mercoledì 7 luglio nella suggestiva cornice di Piazza Sordello.
1: E adesso il primo che invia un messaggio vocale, chiaramente, con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, beh, ci sono i biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys di martedì 7 luglio a Mantova. 342 41 41 762, mi raccomando, messaggio vocale con nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
17: Outmin del 25/3/2026.
18: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Jerry Calà per Seat prima.
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi!
21: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Be an Everlasting Love su Radio Monte Carlo. Oltre a regalarvi grandissima musica, vi abbiamo regalato appena adesso grande musica dal vivo. I Pet Shop Boys il 7 di luglio a Mantova. Sentiamo chi si porta a casa i biglietti.
1: Sono Omar da Verona e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Ma che bravo, che bella voce che ha. Ci ruba il mestiere lui. Allora, in Piazza Sordello a Mantova, 7 luglio, Pet Shop Boys, assolutamente immancabili. Un grandissimo concerto, Radio Monte Carlo, radio ufficiale, grazie sempre di partecipare, siete tanti, siete belli, però bisogna essere anche fortunati, ovviamente, esatto, per arrivare ad accaparrarsi questi biglietti. Ancora musica su Radio Monte Carlo, questa volta con Celeste, Love Is Back.

0: Da quel bellissimo disco che era Destinazione Paradiso, Falco a metà e Gianluca Grignani su Radio Monte Carlo.
1: Adesso è il momento del cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Forte scossa di assestamento in Venezuela, magnitudo 5,1, epicentro vicino alla Guaira, l'area più colpita del paese. Nessun ferito. Il bilancio del violento sisma per ora parla di 1450 morti. Fra le macerie di Caravaglieda, dopo 4 giorni, padre e figlio trovati vivi dai soccorritori. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani saranno 25, ma arrivano i temporali. Allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti e 69 evacuati. Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'afa. Nella vicenda della famiglia sterminata, 70 le segnalazioni sul presunto omicida, il 43enne bengalese sospettato di avere commesso il triplice omicidio a Roma Casalotti. Del Bangladesh anche le vittime, una coppia e la figlia di 8 anni, e caccia in tutta Italia, si sospettano coperture. Accordo USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza, ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Putin ammette, c'è una certa carenza di carburante, ma non è critica. Il presidente russo riconosce problemi nella distribuzione di benzina e diesel. Mosca assicura scorte sufficienti, ma valuta lo stop all'export. Calcio all'indomani della qualificazione canadese, altri 2 sedicesimi dei mondiali oggi, dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22:30 a Foxborough, Germania-Paraguay. Tennis a Wimbledon, Sinner-Kecmanovic in corso e Quinn Dardery dalle 15:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Brian Ferry con Slave to Love, schiavo per amore, alle 15:06 minuti su Radio Monte Carlo. Happy Together,
1: fai venire qualche brividino, ne abbiamo bisogno di brividi qua, sì, veramente.
0: Questo caldo. Insieme a Isabella Leodori, Claudio Di Leo, c'è Giulio Corbelli in regia e così continueremo per la prossima ora. Parlavamo di cose belle da fare durante l'estate.
1: Sì, cose quelle che fanno poi... bene all'anima, capito?
0: Esatto, ecco. Quelle che ti ricordi poi nel tempo.
1: Esatto.
0: Non so, all'alba una bella colazione in riva al mare, perché no, pensa che bello. Oppure visitare un posto nuovo, anche che sia dietro casa.
1: Bravo.
0: Dove non ci sei mai stato, voglio visitarlo. Il bagno al tramonto, ballare in maniera sfrenata una bella canzone in spiaggia, guardare le stelle cadenti, quello
1: esprimere
0: ci sarà.
1: Esprimere desideri,
0: il 10 d'agosto.
1: Sì, esatto. Ridere fino alle lacrime, insomma, concedetevi dei momenti belli belli che poi ricorderete. Vedere almeno 3 tramonti, possibilmente senza telefono, cioè senza fotografarli.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto.
1: Colazione all'aperto la mattina, leggere un libro in silenzio, comprare frutta fresca al mercato, sai quando ci sono i mercatini di quartiere,
0: che
1: oppure
0: belli.
1: Nel posto di vacanza dove andrete la mattina presto con il fresco, andate e scegliete la frutta proprio appena raccolta. E quello è la cosa bella da fare, quelle cose che ti fanno veramente bene al cuore, giusto?
0: Esatto. E al 342-4141-762 ci sono un paio di messaggi che ci riguardano anche, perché ad esempio Rosanna dice: io ho il mio appuntamento annuale con Umbria Jazz e questo mi lascia sempre ricordi indelebili. Stessa cosa ci scrive anche Milena, perché ricordiamo che oggi è 29 giugno,
1: ci siamo,
0: e luglio sarà un mese importantissimo per Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale di due festival incredibili, Umbria Jazz e Jazz Open Modena. Uno finisce e l'altro comincia dal 3 al 12, ci sarà Umbria Jazz in Corso Vannucci, troverete tutti i miei colleghi in diretta, giusto Isa?
1: Esatto, saremo lì dalle 10 in poi, la diretta lunghissima sempre con voi che ci venite a trovare in Corso Vannucci, la nostra postazione che peraltro è già quasi pronta,
0: ho visto
1: in anteprima ed è bellissima, quindi vi aspettiamo lì come ogni anno. E poi il nostro Claudione, dove sarai tu a Fardani?
0: Io sarò invece
1: a Modena
0: per Jazz Open Modena, che comincia il 13 di luglio per una settimana in Piazza Roma, e io sarò
1: da
0: proprio
1: solo
0: all'ingresso della piazza ogni giorno in diretta tra le 14 e le 16, ma anche lì nel pomeriggio per raccontarvi qui su Radio Monte Carlo quello che succede in questo festival
1: incredibile. Ci torneremo sì. Molto molto presto. Intanto c'è Bruno Mars con Risk It All, questa Radio Monte Carlo.

0: Veramente Mario Venuti, siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, buona estate miei cari. Sì, lo so, fa molto caldo, si tengono le finestre aperte se non si ha l'aria condizionata, la notte si cerca di dormire, molti hanno anche da lavorare perché si devono alzare presto al mattino, quindi la domanda sorge spontanea: chi abita nei centri storici, chi abita in posti dove ci sono molti locali, che siano città o che siano appunto località di vacanza, come conciliate questo problema della movida serale, notturna, voi che dovete andare a letto presto e riuscire a dormire in qualche modo? Perché ogni anno si presenta ovviamente sempre questo problema.
1: Eh sì, perché comunque è il periodo delle feste all'aperto, quindi tanti si ritrovano nelle feste sotto la finestra
0: le
1: di casa.
0: Le sagre,
1: quindi,
0: che ne so.
1: Siete di quelli che tollerano o di quelli che invece chiamano la polizia locale ogni tre secondi?
0: La seconda che hai detto.
1: Perché no, io tollero invece, pensa. Perché ad esempio il comune di Trento ha avviato una sperimentazione basata proprio su dei patti di collaborazione tra residenti
0: ci torneremo,
1: e
0: guarda,
1: gestori dei locali.
0: Perché
1: sì,
0: è interessante questa cosa. Voi intanto scrivete al 342 41 41 762, intanto The Cardigans con Loveful.

0: 250 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Jerry Calà per Seat, prima...
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
14: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: We Are Family con Sister Sledge su Radio Monte Carlo, produzione chic. Mi viene in mente il grande concerto che hanno tenuto un paio di anni fa. Già sono passati 2 anni di chic, mamma mia, sai che non mi ricordo. Bello, bello, bello Umbria Jazz che, come abbiamo ricordato, riprenderà appunto il 3 e noi saremo lì in Corso Vannucci, venite a trovarci. Allora, Umbria Jazz, movida, musica, bellezza, estate, ricordi, tutti insieme, gente che si muove, eccetera. Però bisogna anche trovare un po' un accordo. Anche perché molti ascoltatori, a proposito del caos che può provocare una movida, scrivono: sono favorevole, ma serve appunto attenzione e collaborazione con chi ci abita. Dove vivono i miei anziani genitori, l'accesso alla zona viene vietato. Residenti, musica e volume altissimo tutto il giorno fino a notte tarda. Insomma, è un po' un problema per chi ci
1: male,
0: vive.
1: Direi proprio di sì. C'è Alessandra da Roma che dice: io lavoro al comando generale della polizia locale a Roma. Tolleranza zero, decine e decine di chiamate per schiamazzi tutte le sere. A questo punto viene in nostro soccorso quello che noi chiameremo il Trattato di Trento, cioè questo accordo, anzi scusa, questo gentleman agreement fatto tra
0: mi mancava,
1: tra quelli che hanno tutto il diritto di divertirsi ma anche quelli che hanno il dovere di riposarsi.
0: È un'iniziativa approvata dalla giunta comunale che prevede accordi personalizzabili in base alle diverse zone della città. Il principio alla base è quello della reciprocità, cioè i gestori dei locali accettano alcune limitazioni come l'anticipo degli orari di chiusura, mentre il comune può concedere benefici compensativi, per esempio l'ampliamento l'autorizzazione di eventi culturali e musicali in date concordate, cioè mettiamoci d'accordo, io ti do questo, tu mi dai questo, insomma, uno scambio che metta un po' d'accordo tutti, anche se la vedo durissima.
1: Sì, anch'io, però insomma sono due diritti importanti, quelli di divertirsi e quello di riposarsi. Poi l'amministrazione controllerà che ci sia il rispetto degli accordi attraverso le ispezioni o cose del genere. C'è Charlie Puth adesso su Radio Monte Carlo insieme a Coco Jones. E questa è Sideways.

0: Portugal The Man su Radio Monte Carlo. Parlavamo di questo accordo tra gestori della Movida e cittadini a Trento. Vedo che ce ne sono anche in altre città come Genova e Torino, dove si cerca di venire incontro a chi giustamente deve fare anche azienda e chi però giustamente altrettanto deve dormire.
1: Invece a Ferrara ci scrivono, c'è il problema inverso, è l'amministrazione comunale che organizza 20 concerti nel mese di luglio in piazza Ariostea, possibile, con conseguente afflusso di turisti e fan, musica alta, schiamazzi fino a notte inoltrate, cittadini che vivono intorno alla piazza sono esasperati e hanno fatto causa addirittura al municipio, altro che mettersi d'accordo tra di loro. Questa è Radio Monte Carlo, c'è lui, il mitico, il grande, immenso Eric Clapton, Leila.

0: E qui stiamo a fare la storia della musica. Leila R. Clapton, questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Operazione alle isole Tremiti nell'area marina protetta ha permesso il recupero di oltre 200 kg di rete da pesca abbandonata a circa 50 metri di profondità, impigliata in un relitto. L'intervento parte dal progetto WWF Ghost Gear, realizzato con carabinieri e operatori subacquei, punta a ridurre l'inquinamento marino e proteggere la biodiversità.
2: La rimozione delle reti fantasma evita la morte di fauna e favorisce il recupero degli ecosistemi. Il relitto, una volta liberato, può diventare un rifugio per specie marine e un substrato per coralli e organismi. L'operazione evidenzia il valore della collaborazione e della gestione sostenibile del mare locale.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: MG. Find your more.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
22: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
23: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Là con Washington 15:50 Radio Monte Carlo Happy Together ancora per 10 minuti insieme a Isabella Leodori e Claudio Di Leo come ogni giorno, ma attenzione, questa settimana sarà un po' particolare perché io poi domani sarò qua, ma poi mercoledì ti lascio da sola.
1: È vero, perché tu avevi già fissato delle vacanze,
0: sì, esatto.
1: Quindi partirai, te ne sarai in vacanza per un po', ricaricherai le energie e dica manco so parlare io. Per poi andare dove? A Jazz Open.
0: Esatto, a Modena il 13, quindi sto un po' fuori e poi ci troviamo proprio uno di fronte all'altro.
1: Uno di fronte all'altro, esattamente. Insomma, ci sono cose belle che succedono quest'estate, ci stiamo preparando. E a proposito di schiamazzi, visto che arrivano tantissimi messaggi al 342-4141-762, ma che ci avete da schiamazzà con questo caldo?
0: Esatto.
1: Dove le avete le energie per farlo soprattutto? C'è la musica su Radio Monte Carlo con Somber Potential.

0: Non so se avete notato, ma è una sorta di danza sciamanica la nostra. Prima Kiss the Rain, poi Rain di Madonna. Vediamo che succede da qui a domani. Mio caro, siamo arrivati alla fine di Happy Together.
1: Grazie Isabella e Leodori. Grazie
0: Claudio Di Leo.
1: Grazie a voi che siete stati con noi in queste due ore. Grazie a Giulio Corbelli che è in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli al centralino. Tra poco Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con C'est la Vie. Detto tutto?
0: Prima le news con il TG Comedy 4. Domani, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Forte scossa di assestamento in Venezuela, magnitudo 5,1, epicentro vicino alla Guaira, l'area più colpita del paese. Nessun ferito. Il bilancio del violento sisma per ora parla di 1450 morti. A Carabaglieda, padre e figlio trovati vivi dopo 4 giorni. Si cerca ora di salvare una donna coi 2 figli. In Germania, sparatoria vicino a una casa rifugio, a Stade, in Bassa Sassonia. 5 morti e diversi feriti, 2 i fermati. Numerosi i colpi esplosi, sconosciuti i motivi dell'attacco. Le vittime sono tutte persone adulte. L'area è stata isolata. Accordo USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza, ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani saranno 25, ma arrivano i temporali. Allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti e 69 evacuati. Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'afa. Nella vicenda della famiglia sterminata, 70 le segnalazioni sul presunto omicida, il 43enne bengalese sospettato di aver commesso il triplice omicidio a Roma Casalotti. Del Bangladesh anche le vittime, una coppia e la figlia di 8 anni. E caccia in tutta Italia, si sospettano coperture. Calcio, continuano i 16esimi dei mondiali, dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22 a Foxborough, Germania-Paraguay, dalle 3 a Monterrey, Olanda-Marocco. Tennis, a Wimbledon in queste ore Sinner, Kecmanovic e Quinn Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

6 minuti dopo le 16 pomeriggio di questo lunedì 29 giugno, questa è Radio Monte Carlo. Un abbraccio a una bella e abbronzata Isabella Eleodori che mi torna dalle vacanze, così già in mood un po' perugino, perché manca veramente poco al nostro trasferimento, poi quasi in massa per quanto riguarda Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo ancora una volta è radio ufficiale. Buon pomeriggio, io sono Chiara Lorenzutti, insieme con Selavi fino alle 18. Un saluto anche a Claudio Di Leo, naturalmente. Happy Together torna domani alle 14. E buon pomeriggio a Riccardo Brambilla, quest'oggi in regia. Mi è tornato anche Giulio Bartolomei, un abbraccio, grazie, ovviamente ci sei anche tu. E Teresa Foglia al centralino e la grande musica, quella di Radio Monte Carlo, per cominciare bene insieme la settimana. C'è Teddy Swims.

Si torna indietro di qualche anno per questa canzone, Cecilia Krull con My Life is Going On, ritrovata e riascoltata con piacere qui su Radio Monte Carlo. Appuntamento con Sylvie Vie, si apre una nuova settimana un po' particolare per noi questa settimana, perché poi a partire da venerdì trasmetteremo, quindi comincia la nostra trasferta ufficiale per Perugia, Umbria Jazz, quindi dalle 10 del mattino a notte inoltrata ci saremo tutti da Corso Vannucci, quindi veniteci a trovare se sarete da quelle parti per raccontare tutti i colori, le emozioni di una manifestazione incredibile che insomma da diversi anni poi abbiamo il piacere e l'onore di poter raccontare, quindi da venerdì si comincia ufficialmente. Attenzione, c'è un debutto segnato nella giornata di oggi per quanto riguarda il tennis, il nostro Jannik Sinner debutta, anzi sta debuttando quest'oggi a Wimbledon, quindi come da tradizione il match del campione in carica apre poi questo programma sul campo centrale. Avversario del primo turno al momento è il serbo Miomir Cecmanovic, quindi ricordiamo che insomma Sinner ha vinto lo scorso anno questo torneo famosissimo sull'erba, battuto in finale Alcaraz, e torna a giocare poi a un mese di distanza da questa sconfitta clamorosa al secondo turno del Roland Garros, più che altro un ritiro, no? Sconfitta vera e propria ma determinata dalle condizioni di salute alquanto difficili e compromesse, questo crollo fisico contro appunto Cerundolo. Al momento la condizione della partita è 6-4, 6-3 per Sinner Cecmanovic. Al momento si sta giocando il terzo set, parità 2-2 in questo momento esatto, anzi scusate 3-2 a favore di Cecmanovic, quindi vedremo come andrà. Nel frattempo la musica, la grande musica di Radio Monte Carlo. Parleremo ancora di tennis, perché intorno a Wimbledon ruota questo mondo favoloso legato al dress code di questo torneo particolarmente esclusivo, quindi il bianco domina, ma non solo, ne parleremo subito. Michael McDonald.

0: Si intitola Sweet Freedom, la canzone di Michael McDonald, voce potente, rassicurante, amo molto. 1986 per una bella canzone riascoltata nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys. In programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
2: Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ed eccoci qui nella splendida Prada! Edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

Con If I Told You That, 16:28, Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sela V. Stavamo parlando di tennis, di Wimbledon. Sappiamo molto bene che Wimbledon appunto si può giocare solamente vestiti in bianco, una cosa nota, ma ci sono un po' di regole che riguardano l'abbigliamento che sono molto sono interessanti, perché ci raccontano un po' quanto effettivamente anche i costumi siano cambiati poi nel corso degli anni. Per esempio, il motivo che è alla base della scelta del bianco è che diciamo è un po' antiestetico su un colore che non sia il bianco vedere delle magliette, insomma, con i segni appunto di chi è particolarmente accaldato, quindi il tutto era considerato estremamente poco elegante. Sul bianco queste macchie diventano molto meno visibili, quindi largo a questo colore così elegante. Ogni tanto è stata boicottata, qualcuno ci ha provato a boicottare la regola in maniera abbastanza difficile, però, perché insomma c'è sempre stato un muro un po' rigido a contenere poi gli sgarri. Attenzione anche agli sponsor, perché sulle divise poi di tantissimi giocatori ci sono tanti loghi, però diciamo che nulla è lasciato al caso e il regolamento è molto rigido in termini di misure, di posizione di ciascun simbolo. Ci vuole un permesso particolare anche per portare in campo le borse di lusso. Sul podio si deve salire senza cappelli e senza fasce. E poi, questo non lo sapevo, sebbene ogni look che vediamo poi è frutto di una preliminare approvazione da parte dei giudici, può capitare che l'avversario abbia qualcosa da ridire ed è lecito che lo faccia, quindi che ne so, un tono troppo simile a quello della pallina, dei riflessi, dei dettagli un po' fastidiosi, lo si può comunicare per tempo e tutto dovrebbe risolversi entro poco, quindi insomma il gioco prima di tutto. E insomma, torneo molto particolare dalla lunga storia e molto rigido anche per quanto riguarda questi dettagli di stile e non.

0: Tyler con la sua Thinking of You qui su Radio Monte Carlo. E insomma c'è grande attesa per quanto riguarda il live di Umbria Jazz, e c'è anche una voce inconfondibile che non vediamo l'ora di ascoltare, quella unica di Zucchero, questo repertorio che amiamo alla follia, tanti brani che emozionano, hanno segnato ovviamente parte della nostra vita e sono capaci poi di scatenare noi fan da qualsiasi parte del mondo. Quindi lo vedremo l'11 luglio all'Arena Santa Giuliana, una band importante, grandi professionisti internazionali, carica esplosiva, ancora una volta una musica e soprattutto un overdose di musica, tanto per citarlo, suonata dal vivo è veramente pura energia. Qui torniamo al 1987, album straordinario, Blues, e la canzone è Senza una donna.
1: Ah,

0: Album strepitoso e peraltro anche primo concerto della mia vita nel 1987 a vedere Zucchero con Senza una donna qui su Radio Monte Carlo.
1: Dieci giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.

La voce è quella di Macy Gray con la sua I Try. Questa è Radio Monte Carlo, 16:49. Grazie, perché arrivano degli aggiornamenti molto importanti al 342-4141-762. Noi abbiamo quelli ufficiali, ma abbiamo anche quelli dei nostri ascoltatori in loco per quanto riguarda l'allestimento della postazione in Corso Vannucci di Radio Monte Carlo a Perugia per Umbria Jazz. Quindi ringraziamo chi ogni tanto passa da quelle parti e poi scatta una foto e ce la manda. Bella la postazione, bellissima, molto molto bella. Non vediamo l'ora di vederla dal vivo. Allora, caldo incredibile in questi giorni, insomma, si parla molto dell'allarme legato alle temperature molto troppo elevate. Vedremo cosa accadrà. Sembra che dovrebbe un po' cedere questa sensazione nei prossimi giorni, questa situazione, ma finché non proviamo non sappiamo. Accadono anche cose durante i live che sono particolarmente impegnativi per gli artisti, ma anche per il pubblico in queste ultime ore. Parlando appunto di Harry Styles, durante il suo concerto di Wembley c'è stato un imprevisto sul palco che ha fatto poi temere anche il peggio per un momento ai fan. Tutto si è risolto fortunatamente in pochi istanti, quindi ha avuto questo colpo di calore durante il concerto di Londra, si è ripreso velocemente, insomma c'è stato un piccolo blackout, però insomma è riuscito a completare la sua missione sul palco in maniera molto molto gloriosa, quindi grande Harry Styles. Questa è la sua canzone, si intitola American Girls.

0: Sigan The Sunshine Band con That's the Way I Like It. Questa è Radio Monte Carlo nel nostro Silavi. Tra poco Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. 5 persone uccise in una sparatoria vicino ad un centro per minori che ospita madri con figli nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Ci sono anche feriti, alcuni gravi. 2 sospettati arrestati, un uomo e una donna. Forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 in Venezuela, dove si continua a scavare tra le macerie. I vigili del fuoco italiani erano stati allertati della presenza di una madre con 2 figli in un condominio, ma non hanno riscontrato segni di vita. Giallo sull'incontro annunciato per domani tra USA e Iran a Doha. Dopo una nuova escalation, i 2 paesi hanno deciso di sospendere nuovamente le ostilità, ma secondo Teheran non è prevista nessuna riunione nei prossimi giorni. La Casa Bianca invece conferma Witkoff e Kushner in arrivo nella capitale della Qatar. Caldo estremo sull'Italia, oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani salgono a 25, anche se le previsioni parlano di temporali e temperature giù a partire da mercoledì. In queste ore l'afa continua a colpire il paese, alcuni pronto soccorso in difficoltà. Prove scolastiche oggi per i 3 bambini della casa Nel Bosco, test per valutare la preparazione in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico. Intanto il legale della famiglia ha depositato in tribunale la revoca dell'allontanamento dei minori dal nucleo familiare. I piccoli da novembre vivono in una struttura protetta. I mondiali di calcio, il Canada è la prima nazionale a passare agli ottavi dopo il successo contro il Sudafrica. Questa sera dalle 19 il Brasile di Ancelotti sfida il Giappone, dalle 22:30 tocca la Germania contro il Paraguay. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per traffico congestionato tra l'allacciamento A3 Napoli-Salerno e lo svincolo asse mediano in direzione di Roma. Sempre in autosole, ma lungo il tratto Firenze-Roma code per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione della capitale. Sulla A14 Pescara-Bari attenzione ad una perdita di carico tra Canosa e Andria-Barletta in direzione di Bari, mentre sempre sull'Adriatica c'è un rallentamento per un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Sulla 24 Roma-Teramo code per traffico intenso tra L'Aquila Ovest e Torninparte in direzione di Roma. Sulla 7 Milano-Genova per lavori rallentamenti tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Infine lungo la statale 16 Adriatica segnalato un incidente all'incrocio Bari-svincolo per raccordo con la tangenziale di Bari in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, mandiamo la massima prudenza.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Aido con la sua White Flag, qui sta Radio Monte Carlo, 17:08 minuti nel pomeriggio di questo lunedì 29 giugno, con me Chiara Lorenzutti ancora per un'ora, e il nostro C'est la vie. Ah beh, insomma, chi sta seguendo i mondiali di calcio in questo periodo se n'è accorto, perché ci sono molti calciatori sudamericani, soprattutto argentini, uruguayani, che vengono fotografati con in mano questa piccola tazza tondeggiante. A noi somiglia, ricorda forse un po' l'idea della noce di cocco, questa cannuccia di metallo che spunta da fuori. Niente caffè, niente tè, ma questo mate, che non è solo qualcosa da sorseggiare durante le pause, ma è un vero e proprio rito quotidiano, un momento di condivisione che ha una storia lunga dei secoli. Si ottiene dall'infusione delle foglie di yerba mate, questa pianta originaria del Sud America, ed è un vero e proprio simbolo in questo periodo in paesi come Argentina, Uruguay e Paraguay. Attenzione, perché c'è anche un codice, come dire, che rende il fatto di assumere questa bevanda quasi un rito collettivo, e c'è anche una parola da utilizzare con molta attenzione quando appunto si beve il mate, che è grazie, perché nella tradizione dire grazie significa che non ne vuoi ancora. Quindi chi lo assaggia per la prima volta spesso commette, magari anche in maniera ingenua se vogliamo, questo piccolo errore, perché ringraziamo per educazione, ma senza saperlo stiamo anche comunicando che questo rito è finito. Ed è molto più di una semplice bevanda, quindi non è una moda, non è un portafortuna, ma un gesto quotidiano che attraversa poi i secoli. Racconta un pezzettino di Sud America, insomma, racconta un po' come per noi bere il caffè, ecco, per loro c'è anche un po' di convivialità che insita poi in questo rito particolare del mate, quindi qualcosa che non conoscevamo e che magari ci è capitato di vedere spesso in questi giorni. C'è Sam Smith.

0: dirlo ora che sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Ti ha voluto bene veramente la voce, quella di Marco Mengoni qui su Radio Monte Carlo, e andiamo per un attimo a vedere che cosa accade sul centrale Wimbledon. Ebbene, Cechmanovic si è aggiudicato il terzo set con un tie break che l'ha portato per 7-6 ad averle la meglio sul nostro Jannik Sinner. In momento insomma stanno giocando il quarto. Sinner che è caduto, quindi c'è stata questa caduta che ha un po' preoccupato tutti, insomma lo smalto non è esattamente quello delle grandi occasioni, sembra una caduta senza grosse conseguenze, ma insomma lo capiremo poi ovviamente nello sviluppo di questo match, che è appunto quello d'esordio di Wimbledon che stiamo seguendo insieme.

0: Tutta l'anima dei Rolling Stones degli anni 90, questa volta con Anybody Seen My Baby qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, e tra poco rimanete con noi perché torniamo alla fine degli anni 70.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli ipermarket aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Manno Cistite.

0: su fastweb.it.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
7: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

Stephanie Mills, siamo stati di parola, è 1978 per questa canzone Never Knew Love Like This Before. Questa è Radio Monte Carlo, 17:28. C'è stato un compleanno importante che è stato festeggiato anche in Italia, perché quando un grande regista, attore, produttore festeggia i 100 anni, beh, direi insomma che la festa è grande. Ed è stato così per quanto riguarda appunto Mel Brooks, appunto, che ha festeggiato il 28 giugno, quindi nella giornata di ieri, i suoi 100 anni, produttore incredibile, ha chiuso peraltro la rassegna del Cinema Ritrovato, siamo a Bologna, e diciamo che la proiezione di Frankenstein Junior ha mandato poi in visibilio tutta Piazza Maggiore a Bologna, perché se sentite caldo ricordatevi che potrebbe sempre andare peggio, potrebbe piovere, e qui insomma è scoppiata la prima risata molto fragorosa alla piazza, alla conclusione poi di questa introduzione alla serata fatta dal critico cinematografico e docente Roy Menarini, che ha anticipato quella che è stata poi la proiezione di Frankenstein Junior, omaggio della Cineteca di Bologna e del suo Cinema Ritrovato, che è una bella manifestazione, un bel festival che è arrivato alla 40ª edizione, e quindi anche per questi 100 anni di Mel Brooks che ha festeggiato ieri, è davvero non li dimostra. E quindi insomma c'è stato poi un messaggio che è stato inviato direttamente da lui, la piazza pienissima anche sui gradini che salgono verso San Petronio con la gente in piedi in fondo, quindi chi si è portato addirittura le sedie da casa, insomma è una dimensione bellissima dello spirito della città, un regista adoratissimo quello che è stato introdotto, e anche soprattutto l'idea di rivedere insieme un film del quale magari si conoscono a memoria tutte le battute, quindi anticiparle insieme è qualcosa che fa sentire ancora di più lo spirito di un film e soprattutto di un regista straordinario. Auguri, auguri, auguri. C'è Sienna Spyro con Material Lover.

Ken con Make You Crazy, questa è Radio Monte Carlo alle 17.36 con me Chiara Lorenzutti e Céla V. Insomma, torniamo per un attimo a Wimbledon. C'è stato un game luttatissimo soprattutto sul servizio del serbo Cekmanovic, che però non ha Cekmanovic, che non ha controllato il dritto, quindi Sinner ha risposto benissimo, si procura il set point e quindi si va ufficialmente al quinto set in questo match, che è il primo, quindi quello di debutto in assoluto, quindi 6-4, 6-3, 7-6, 6-2 e si sta giocando il quinto, quindi vediamo come andrà. Qualche difficoltà per il nostro Jannik Sinner, una caduta delle quali forse non si è compreso ancora a fondo la portata, però insomma concentriamoci unicamente su questo quinto set al momento. Subito il Calcio Club.

0: con Do You Really Want to Hurt Me qui su Radio Monte Carlo. E non è un caso che abbiamo ascoltato questa canzone, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'unico concerto in Italia di Boy George e dei Culture Club. Quindi attenzione, come sempre, velocità è quella che conta. Il primo tra voi che invia ora un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di Boy George e Culture Club in programma giovedì 9 luglio al Parco della Musica di Milano. 342-4141-762.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
9: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
8: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a €10,39. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a €6,89 e salmone norvegese affumicato 200 grammi a €3,99. Lidl, vale davvero!
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredi.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

0: voce incredibile, classe ed eleganza per Sade con la sua No Ordinary Love. Questa è Radio Monte Carlo, un abbraccio a un po' di amici che sono in giro nel cuore di questo pomeriggio, quindi devo salutare Daniela, Angelo, Roberto e Francesco, direzione Vasco, direzione Udine, quindi insomma serata conclusiva per quanto riguarda questo tour, un po' caldo ma insomma si sopporta, il nome della buona musica. A proposito di grande musica, che è quella di Radio Monte Carlo, è la radio ufficiale dell'unico concerto in Italia di Boy George e Culture Club. Siete stati moltissimi a inviare i vostri messaggi vocali al 342-4141-762, ma solo una è stata la più veloce, un'amica che si aggiudica quindi i biglietti per il concerto in programma giovedì 9 luglio. Siamo al Parco della Musica di Milano, quindi sentiamo di chi si tratta.
1: Anna da Mantova, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Anna, ti godrai un super concerto perché i Culture Club hanno concluso questo tour mondiale da oltre 70 date, tutte sold out, quindi Boy George e i ragazzi tornano sul palco con un live veramente potente, ovviamente celebrativo, aggiunge e unisce un sacco di generazioni. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale partner di questa data, quindi grande emozione per questo gruppo e questa icona internazionale della musica pop, quindi una data davvero importante, tantissimi milioni di dischi venduti in tutto il mondo e sono diventati veramente iconici, quindi usiamolo correttamente questo aggettivo, per loro ci sta.

0: Ricky Fanté con la sua It Ain't Easy qui su Radio Monte Carlo, ultimo disco per la prima puntata della settimana con Sylvie. Grazie per esserci stati anche quest'oggi, cari amici. Si torna domani a partire dalle 16. Grazie a tutti voi, grazie a Riccardo Brambilla in regia, grazie a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo vi accompagnano sino alle 20 con Take It Easy. Prima però Breaking News e TGcom 24 e poi Autotraffic. Ed è tutto da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani. Buon lunedì sera, ciao!
1: Ascolta le repliche di Se la vi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
5: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
6: Ben trovati da Mattia Venini. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il Venezuela di magnitudo 5.1. I vigili del fuoco italiani sono stati costretti a fermare le ricerche della donna e dei due figli intrappolati da 4 giorni sotto le macerie di Macuto. Da ore non arrivano più segnali. Il bilancio delle scosse per ora è di oltre 1.400 morti. Spari in un centro per minori di Stade in Germania, 6 morti e diversi feriti. Le vittime, 4 donne e un uomo, sono tutte adulte. Le forze dell'ordine hanno fermato 2 sospettati. Si indaga sui motivi dell'attacco. Dietro alla tragedia potrebbe esserci un movente passionale. Giallo sul vertice annunciato domani a Doha tra Stati Uniti e Iran dopo il nuovo cessate il fuoco. Trump insiste, lo hanno chiesto loro, dice, ma Teheran smentisce. A Washington la Corte Suprema impedisce il licenziamento della governatrice della Fed, Lisa Cook. L'indipendenza della banca centrale è essenziale. Il presidente promette battaglia. Continua il caldo estremo sull'Italia in attesa della pioggia. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25. A Genova 2 anziani morti in ospedale, vittime dell'ondata di calore, alcuni pronto soccorso in difficoltà. A Roma è caccia al killer della strage di Casalotti di venerdì sera, vittime una bambina di 8 anni e i genitori, tutti bengalesi. Si cerca un 43enne connazionale, anche con l'aiuto di droni e cani molecolari. L'ultima traccia del suo telefonino lo colloca sul luogo del delitto la sera stessa. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei 16esimi di finale. Stasera in programma Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Nella notte Olanda-Marocco. La prima squadra qualificata agli ottavi, il Canada, vincente contro il Sudafrica. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 un chilometro di coda tra Caserta Sud e Napoli Nord per traffico congestionato, lungo la stessa Autosole code tra Ferentino e il bivio della 1 diramazione Roma Sud, sulla 4 in direzione di Trieste coda in uscita Capriate, code sulla 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso il capoluogo Ligure, anche in A10 traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio A10 A7, in A12 un veicolo in fiamme provoca code tra Genova Est e il bivio A12 A7 verso Genova. Sulla A14 veicoli scortati tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche Macerata in direzione di Ancona. Infine lungo la A24 3 km di coda tra L'Aquila Ovest e Tornimparte verso Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Rhythm of the Heart. Allora, sono i Double qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Una buona serata a tutti voi. Aspettate che sistemo le cuffie qui.
1: No,
0: perché,
1: vabbè, ecco, ma si può. Cioè,
0: una buona serata, un buon lunedì. Grazie per averci scelto anche questa sera.
1: Un momento, dobbiamo ancora iniziare.
0: Beh, ci hanno scelto, ci stanno ascoltando. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti. Tornerà domani con Selavì. Ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.
1: E vai con la sigla. È un'ora.

0: prossima, lunedì 29 di giugno. Buonasera da Radio Monte Carlo, da Take It Easy e soprattutto da Tamara Donà.
1: Ma buonasera, buonasera soprattutto a Giancarlo Cattaneo.
0: Che squadrone oggi, perché ci accompagna in regia e governa tutto lui, mister Riccardo Brambilla. L'applauso dov'è? Scusa.
1: Buonasera.
0: Pure finto. Ma pure finto, okay. Vabbè. Riccardo Brambilla in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli invece al centralino. Più tardi ci sarà la sua sfida, sfida musicale, siete voi a scegliere, siete già tantissimi. Ho visto Giulio Corbelli scappare velocemente perché si prepara, diamo una notizia molto locale qui a Milano, un po' di pioggerellina tanto attesa.
1: Esatto. Sì, un bel temporalone probabilmente.
0: Ma chissà, ma noi saremo qui fino alle 8 della sera a accompagnarvi. Se vi va di fare altrettanto e quindi di scriverci accompagnando voi, noi c'è un numero fondamentale che è il 342 41 41 762.
1: Allora, il plot è sempre lo stesso.
0: Chi? O plot?
1: Oh mamma mia, il format.
0: Ma non puoi parlare italiano, cioè.
1: Vabbè, insomma, il programma è sempre quello.
0: Ok.
1: È quella roba lì, la minestra riscaldata. Però,
0: no, vabbè,
1: però,
0: lo stai diminuendo, però. Cioè.
1: C'è modo e modo di fare le cose, e soprattutto questo plot e questa minestra è supportata dalla grande musica di Radio Monte Carlo.

0: piace come dice Blando. Max Gazzè, Intermezzo Bianco, il titolo del suo singolo più recente. Questo è Radio Monte Carlo, Take It Easy. Yeah, lunedì, perché questo entusiasmo?
1: Oh.
0: Finisce giugno, inizia luglio a breve, sì? Ma soprattutto questa è la settimana che ci vedrà poi protagonisti da venerdì a Perugia. Sei pronta a partire? Hai fatto la valigia?
1: Ho già la valigia, l'ho portata
2: tutto
1: su dalla cantina.
2: Ho la lista.
1: È preparata lì, ho già la lista pronta, piano piano, via via la riempirò.
0: Sei troppo blanda però a proposito tu, perché in tempi non si aspetti l'avresti già fatta.
1: No, no, con calma.
0: Cosa non
1: poi...
0: può mancare a Perugia nella tua valigia?
1: Cosa non porti? Non porterò, non so, del cibo, perché tanto la cede buonissimo. Non porterò del vino, perché tanto lì cede buonissimo.
0: Ho capito, cosa non puoi evitare di mettere in valigia?
1: Allora, un libro sicuramente.
0: Mamma mia, cominciamo.
1: No, perché un libro digitale mi serve per stemperare la tensione.
0: Lei è molto tesa. Secondo i dati, partiamo dall'attualità, se... amiche e amici, poi andremo con i saluti, ci sono compleanni da festeggiare, tantissimi messaggi. Già, secondo i dati di un'indagine appena arrivata, l'auto si conferma il pilastro della mobilità quotidiana, quindi tutti si spostano in macchina soprattutto per andare al lavoro, poi segue il trasporto pubblico e lo scooter, ma il dato in realtà che interessa è che il mercato pare stia subendo un forte rallentamento a causa dei scioldini.
1: Ma dai!
0: Oggi infatti per acquistare un'auto nuova servono in media 11 mensilità di stipendio. Guarda che, cioè, fai il conto,
1: mamma mia.
0: A te una,
1: no,
0: già
1: ma che
0: però 11 mensilità, una cifra più che raddoppiata rispetto alle 5 mensilità che servivano 20 anni fa.
1: Pensa
0: o poco
1: te.
0: Più.
1: Allora, per invertire questa tendenza e tornare a valutare l'acquisto, gli italiani chiedono un supporto concreto, incentivi pubblici, sconti sui listini, una maggiore flessibilità finanziaria e anche le auto elettriche, laddove uno la volesse acquistare, magari mi dà un incentivo, mi aiuti a farlo, eccetera. Ci sono stati, lo so, però bisogna anche farlo sapere, anche farlo sapere, perché non tutti lo sanno.
0: Comunque 11 mensilità, io non lo so, cioè 1400 euro
1: è tanto,
0: ragazzi, cioè,
1: io
0: non lo so quale sia la media.
1: Sì, e poi in bicicletta nel caso.
0: Brava, brava.
1: Agatha,

0: La grande musica di Radio Monte Carlo che non si ferma mai. Omar, Take It Easy, ancora una buona serata a tutti voi. Ci ascoltano da Karpathos, dalla Grecia. Paola da Peschiera Borromeo con l'applicazione di Radio Monte Carlo.
1: Sinner al secondo turno, breaking news da Wimbledon, battuto Kecmanovic in 5-7. Finalmente terminata questa partita, abbastanza lunga, appunto 5-7. Questa è Radio Monte Carlo. Take it easy.
2: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Boy George and Culture Club, in programma giovedì 9 luglio a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e prepara.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo con Bruce Springsteen, la sua Dancing in the Dark. 18:30, allora di Sindra abbiamo parlato, sì? Aspetta che devo fare, lo faccio con piacere, gli auguri di buon compleanno Daniela, compie 23 anni.
1: Sì, sì. Che giovane, tanti auguri Daniela.
0: Da mamma Francia e papà Cesare dalla provincia di Pavia. Sono veramente tantissimi i messaggi, vi ricordiamo il numero, il 342-4141-762. Molti segnalano maltempo, soprattutto sì, al nord. E adesso ti faccio una domanda, cara Tamara.
1: Sempre domanda, anch'io ne ho alcune per te, che però cos'è? Mi rispondi.
0: Che cos'è davvero importante in questo momento, mentre siamo in diretta?
1: In questo momento?
0: Già.
1: Cercare di fare le cose fatte
0: Brava.
1: Bene, annunciare e disannunciare i dischi come si deve.
0: Ma che è un vigile. Ho capito, quindi la concentrazione.
1: Certo,
0: la concentrazione
1: è fondamentale.
0: La notizia è proprio questa, perché a volte siamo un po' succubi delle distrazioni.
1: E poi le notifiche, gli smartphone e tutto, insomma, no, non
0: ti
1: aiutano.
0: Faccio un'altra domanda, poi diamo la notizia. C'è qualcosa proprio a cui non riesci a dire di no, quindi una distrazione che ti frega sempre?
1: Mia figlia che mi chiama 100 volte mentre magari sto anche parlando e le rispondo sempre, anche se dovrei insegnarle che non si, come dire, interrompono le persone. A lei cedo sempre.
0: Non è una distrazione,
1: ma come
0: è una figlia.
1: Vabbè. È una distrazione continua. C'era uno studio che ha individuato un gruppo di neuroni che hanno una regione antica nel nostro cervello, cioè filtrano le informazioni inutili e aiutano a mantenere la concentrazione.
0: Okay.
1: Quindi è colpa dei neuroni se non siamo concentrati.
0: Abbiamo in realtà uno scudo neurale che riduce il rumore di fondo e permette di focalizzarsi sugli stimoli rilevanti. È una ricerca molto interessante per comprendere e alimentare dei trattamenti più mirati per i disturbi dell'attenzione.
1: Certo.
0: Quindi a volte se ti deconcentri, se non riesci soprattutto a tenere la concentrazione, la motivazione è questa.
1: È quella lì. E allora però gli scienziati dicono fermatevi un attimo e fatevi questa domanda quando accade. Ma cos'è davvero importante in questo momento, come quella che hai fatto tu prima?
0: La radio. Teresa per esempio si distrae con i rumori forti.
1: È vero.
0: Cioè proprio non ce la fa.
1: E allora abbassa la voce.

0: Giovanotti e Sergio Mendes qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy con Punto. Ma che bella la scaletta di questa sera, ma che bella la musica di Radio Monte Carlo, sempre bella.
1: Sempre bella.
0: Infatti siete chiamati voi a scegliere il prossimo brano musicale.
1: Sfida Fogli, Teresa Fogli con l'ufficio musica hanno scelto due brani, questo è il primo. Love Train, Oh Jays. Qui andiamo proprio nel Philadelphia International, te lo voglio dire. Love Train, Oh Jays numero 1. Avete voglia di ballare?

0: Dunque, bella, molto bellissima. Particolare, molto particolare. Love Train, sì? OJ's numero 1. The Love I Lost numero 2.
1: Bella la sfida di questa sera, sofisticata. Vi piace? Allora scegliete uno o due al nostro numero 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di radio Monte Carlo.

0: Stadio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia e bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Harold Melvin and the Blue Notes. Mi andava bene questa, mi va bene questa, mi sarebbe andata bene anche OJ's Love Train. Bravi, sfida incredibile oggi, la sfida fogli. Bravi, e vi ringraziamo perché avete partecipato, avete scelto la vostra preferita per una manciata di voti. Ha vinto questa, domani altra sfida fogli.
1: Marco da Taranto, buonasera ragazzi, che musica, vabbè, che ricordi, grazie.
0: Grande
1: la musica serve anche a questo, no?
0: Sì,
1: a evocare ricordi e soprattutto emozioni.
0: Senti, allora, tu mi devi spiegare perché le rare volte in cui dobbiamo organizzare qualcosa per cui ci si invia, ci si invia un messaggio, tu rispondi dopo 86 giorni.
1: A parte che tu mandi solo messaggi di lavoro, una noia.
0: Devo mandare?
1: Ma che so, anche buongiorno, come va?
0: Ma invece che tanto ti vedo ogni giorno.
1: Ho capito, però no, perché io faccio parte di quelle persone che si prende del tempo per rispondere.
0: Capito, ma
1: perché io posso essere, come dire,
0: in palestra?
1: No, posso, sono raggiungibile, ma non disponibile sempre. Come la notizia di...
0: sempre,
1: cioè,
0: no, però
1: sono sempre lì a rispondere a tutti. Mi prendo del tempo anche per trovare le parole giuste laddove servisse.
0: Capito, ma allora non conosci proprio la lingua, perché vabbè, al di là del tuo caso, molte persone giustamente leggono i messaggi mentre sono impegnate in altre attività, e ci mancherebbe altro, il lavoro, lo studio, come stanno guidando. Il messaggio può scivolare, quindi
1: guidando non si risponde, non si legge il
0: appunto
1: telefono.
0: Per questo, quindi il messaggio scivola in fondo alle priorità, però è sempre un problema di aspettativa. Ti sarà capitato di inviare un messaggio, avere magari del tempo per attendere la risposta, quella risposta non arriva immediatamente e tu dici: oh mamma,
1: non mi vuole
0: cosa
1: più
0: è
1: bene.
0: Successo, esatto, no, oppure ho fatto qualcosa, ce l'ha con me, e non bisogna restare in questa trappola.
1: No, perché è uno stile comunicativo diverso, semplicemente, dice la notizia, no? E quindi, insomma, perché per alcuni, come dicevi prima, siamo divisi in due parti, no? Alcuni devono rispondere subito, far fuori la pratica, che è un po' il tuo caso.
0: Vabbè, sì,
1: rispondo
0: perché
1: subito,
0: se ho la possibilità,
1: almeno,
0: così almeno non mi rompe più le scatole.
1: Gli altri invece hanno una vita, fanno delle cose, si prendono il tempo per rispondere.
0: Secondo me la tua, sai cos'è?
1: Cos'è?
0: Una strategia.

0: Quanto bello questo brano, Breathe.
1: Bellissimo.
0: Migi Urqui su Radio Monte Carlo.
1: Valeria da Bari scrive: finalmente per la prima volta verrò a Umbria Jazz, potrò vedervi dal vivo, ci vediamo venerdì. Tanti amici, ma intanto pronti a ascoltare TG Com 24, poi il meteo in chiusura all'Autotraffic.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. 6 morti e diversi feriti in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il presunto assassino è stato fermato insieme a 2 donne, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L'ipotesi di una tragedia familiare, in corso verifiche della Farnesina sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Altri 2 morti per il caldo, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale a Genova. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, ma in diverse regioni sono in arrivo piogge e temporali. Ieri in Lombardia 11.000 accessi in pronto soccorso. In Venezuela 1.450 morti accertati e 3.150 feriti per il terremoto che ha colpito il paese mercoledì, e la terra continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 si è abbattuta su Caracas, interrotti i soccorsi della mamma e dei figli intrappolati sotto le macerie di Macuto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ancora contro Trump, bloccato il licenziamento della procuratrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinata dal presidente per presunte irregolarità sui mutui ipotecari. Per i giudici l'indipendenza della banca centrale è essenziale, la Casa Bianca promette battaglia. Paura oggi pomeriggio in Toscana, dove un treno regionale è uscito dai binari lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Il problema è in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano, nel Fiorentino. A bordo c'erano 50 persone, nessuno è rimasto ferito. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Per i mondiali di calcio scendono ora in campo Brasile e Giappone alla caccia degli ottavi, alle 22 Germania-Paraguay. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'indebolimento dell'alta pressione nei prossimi giorni favorirà un aumento dell'instabilità, in particolare domani al mattino nuvole e qualche temporale sulle Alpi, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure della Lombardia, tanto sole altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su gran parte del paese, con improvvise acquazzoni temporali su Alpi, pianure del Piemonte, zone interne del centro, Appennino meridionale e Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, ancora caldo, afoso, intenso in tutta Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29-30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 si resta in coda per 5 km a causa del traffico intenso tra Genova Nervi e il bivio per la A7 in direzione Genova. 2 km di incolonnamenti per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione invece sull'A14 tra Senigallia e Marotta viaggiando verso Bologna. Sull'A24 rallentamenti per traffico intenso tra Carsoli, Oricola e Castel Madama in direzione Roma. Infine sulla statale 372 Telesina si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Pietravairano procedendo verso l'incrocio del casello della 1 Caianello. Per il momento è tutto. Si raccomanda la massima prudenza.

0: Sempre emozionante ascoltare e riascoltare questo artista James Blunt, ormai 20 anni fa e più. You're Beautiful, riascoltata qui su Radio Monte Carlo, 19:08 minuti, Take It Easy con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Riccardo Brambilla in regia e tutta la squadra al vostro servizio anche in questo inizio di settimana.
1: Vero, c'è Fabio che arriva con il suo riassunto della prima parte.
0: Che dice?
1: Tamara ha già stampato il file di Excel con la lista della valigia da preparare.
0: Sì.
1: Giancarlo calcola a mente se con le 11 mensilità era meglio comprare o noleggiare l'auto. Volevo sapere da te invece che
0: meglio
1: cosa
0: comprarla.
1: Non può mancare nella tua valigia, a parte le sigarette.
0: È vero,
1: nella
0: purtroppo
1: borsa.
0: Sì. Lo spazzolino da denti è la cosa più banale, la prima che mi viene in mente. E colluttorio.
1: Bene.
0: E anche.
1: Quindi in generale la prima cosa,
0: sì,
1: lo scovolino.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Per me proprio c'ho sto pensiero fisso che.
1: Va bene.
0: A
1: va
0: Napoli
1: bene.
0: Piove, scrive Gennaro da Napoli, eppure
1: sì.
0: A Milano. E poi prima abbiamo parlato dei messaggi. Mm-hmm. Tra i messaggi arriva questo. Io purtroppo il vizio di rispondere subito ai messaggi che mi arrivano,
1: sì?
0: Altrimenti mi viene l'ansia per prima.
1: Ah, vedi?
0: Cioè non è che nell'attesa
1: sì.
0: poi della risposta,
1: no.
0: Sono io che vado in ansia perché so che devo rispondere.
1: Sì.
0: Vedi che
1: sì.
0: è tutta intelligenza emotiva.
1: Eh beh sì, ognuno è fatto a suo modo e anche da questo insomma si capisce come siamo fatti emotivamente.
0: Malissimo, guarda.
1: No, nel tuo caso sicuramente scherzo,
0: sì, sì,
1: non è
0: vero,
1: vero,
0: vero, vero.
1: Su questo invece sei molto sano.
0: Sì.
1: Allora, su questo detto.
0: Ma che vuol dire su questo? Adesso apriamo.
1: Su questo è molto sano.
0: Su che cosa non lo sarei?
1: Attualità, il ritorno di pane e prodotti da forno, la panetteria è il reparto che cresce di più nei supermercati,
0: mm-hmm.
1: perché se è vero che non compriamo più il pane tutti i giorni dal fornaio come succedeva una volta, però magari lo compriamo nei supermercati e quel reparto lì, quel comparto lì va molto molto bene.
0: Mm-hmm.
1: Ecco, allora lo puoi comprare congelato,
0: sì,
1: se vuoi, lo scongeli,
0: sono...
1: ma cioè, ci sono varie tipologie.
0: L'amichetta.
1: Che buono l'amichetta.
0: L'amichetta.
1: A te non piace perché non sa di niente, dici.
0: Ah, vabbè, io rispetto l'amichetta. Cioè,
1: ma scusa, vivi in Lombardia quanto adesso, voglio capire? Non
0: 25
1: mangi la... anni. Non mangi mai l'amichetta.

0: Evans, lei è Rihanna qui su Radio Monte Carlo. Take it easy. Com'è il pane napoletano? Palatone?
1: Oh, palatone.
0: Ho visto la foto, che fame, buonissimo.
1: Ma tu devi mangiarlo, non devi guardare la foto.
0: Se lo porti lo mangio.
1: Al legno.
0: Tamara porta a Giancarlo una bella amichetta con gorgonzola spalmato dentro. Una bontà,
1: buono.
0: Veramente, per noi che siamo.
1: Buono. Ma l'ho provato. Non è che sto qui da 26 anni e non ho mai mangiato. Cioè. Però,
0: sono legato
1: alle radici.
0: Sì,
1: fratelli e sorelle, sembra, no? Che crescono nella stanza. È vero che il legame emotivo diventa più profondo? Allora, il legame tra...
0: Sembra di sì, perché io penso a mia sorella Luana, anche se abbiamo 8 anni di differenza, però siamo cresciute praticamente nella stessa stanza.
1: Anche io con mia sorella.
0: Con Daniela abbiamo condiviso un sacco di cose, mi viene da dire, forse anche per questo abbiamo un rapporto oggi di un certo tipo. No, gli esperti dicono che in realtà non è così, non è detto.
1: Non conta niente.
0: No, perché allora è anche vero che in questo contesto si sviluppa la cosiddetta teoria della mente, cioè la capacità di comprendere che gli altri hanno dei pensieri, delle emozioni, dei desideri diversi dai propri.
1: È perché quindi ti confronti, esatto,
0: per
1: impari anche l'empatia, impari a negoziare i conflitti. Eravamo sotto al tavolo di mia sorella a darci tante di quelle mazza.
0: È vero?
1: Sì, alcune volte sì, alcune volte
0: però
1: sì.
0: Bello, vi siete confrontati
1: e
0: per bene.
1: Dormivamo nella stessa stanza. Poi lì c'è una questione di ordine, poi due sessi differenti,
0: è
1: un po' più complicato. Però insomma, siamo qui, lo possiamo raccontare.
0: Certo.

0: Se c'è un sax sei su Radio Monte Carlo. Everything But The Girl con Driving. Anche un'amica in apertura aveva scritto: io vi riconosco veramente dalla musica, cioè potrei cambiare stazione, ma
1: Radio Monte Carlo è inconfondibile.
0: E allora, tu sei una persona che ride parecchio, per fortuna.
1: Pure troppo, qualcuno direbbe.
0: No, perché? Però è vero che le risate non sono tutte uguali.
1: No,
0: cioè, ci sono quelle proprio spontanee di pancia e quelle un po' di circostanza.
1: Più formali, vuoi dire?
0: Fammi una risata formale. Sei perfetta, guarda, lo

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: No!
3: Sì!
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.

0: clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Quante cose al mondo!
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Inconfondibile la sua voce un po' graffiata, Rod Stewart, Love Touch, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Vi ricordiamo che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'unica data italiana di Rod Stewart, dove il 2 luglio a Bassano del Grappa.
1: Oh.
0: E abbiamo anche regalato dei biglietti per questo concerto memorabile.
1: E basta?
0: Oh, e basta. Adesso tra poco siamo a ridosso e quindi
1: quanti
0: insomma...
1: ne volete, scusa.
0: Le risate, andrà.
1: Le risate non sono tutte uguali, dicevamo poco fa. Quella spontanea, tra l'altro, è nata prima. Tra l'altro è una notizia interessante, scientifica, perché in prospettiva la distinzione tra le risate potrebbe aiutare a comprendere meglio alcune condizioni neurologiche.
0: Ah,
1: per
0: certo.
1: Cui entriamo nella notizia e diciamo che, stando ai ricercatori, la risata spontanea è la più antica dal punto di vista evolutivo. È la risata bellissima, quella incontrollata, che scoppia a ridere,
0: sì.
1: Che io vorrei un po' controllarla perché caccio i canini quando rido così. No, è vero, è così, sono terribile.
0: Vabbè, non è vero.
1: Però la sua funzione originaria era quella di ridurre l'aggressività.
0: Vedi, quindi ha una sua funzione
1: evolutiva.
0: Se vuoi.
1: La risata volontaria, quella che tu hai imitato benissimo.
0: Quella sociale, diciamo,
1: esatto,
0: così.
1: È controllata.
0: Certo.
1: Quindi non dico che tu la comandi, però sei... un ambiente un po' più formale,
0: sì.
1: Allora battutina o che ne so, una
0: anche tu però
1: tu la fai molto meglio perché sei più è la risata sociale, quella che emerge durante appunto queste conversazioni oppure in contesti in cui si ride un po', sì, per complicità, ma quasi forse più per convenzione,
0: sì. E per coinvolge far parte del gruppo,
1: esatto,
0: serie.
1: Coinvolge altre aree del cervello. Mm-hmm. Conosci il globo pallido?
0: Ma certo,
1: ecco,
0: tutti i giorni lo vedo.
1: Oppure l'opercolo rolandico?
0: Ma sì, anche
1: coinvolge
0: quello.
1: Quelle parti.
0: Ho capito. Diciamo comunque, per chiudere,
1: io non ne sopporto però le risate, quelle finte.
0: Che però la risata è uno strumento potentissimo,
1: potentissimo.
0: Ed è uno strumento comunicativo.
1: Potentissimo.
0: Cioè, attraverso come ridi, io capisco molto di come sei, se sei spontaneo oppure no.
1: Tu ridi. No,
0: a comando.
1: No, sempre spontaneamente invece.
0: Ci
1: sembra
0: provo.
1: Sembra sempre vera.

0: Che bella voce questa donna, Lady Gaga, Million Reasons, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Ci sono milioni di ragioni per restare qui attaccati, perché tra poco leggeremo un testo meraviglioso di Harry De Luca su Radio Monte Carlo.
1: Dalle 20, non perdere In Viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Questa è Radio Monte Carlo, The Weeknd con la sua Dancing in the Flames, e dall'elemento fuoco ci spostiamo all'elemento acqua con il testo che sta per arrivare. Molto bello.
1: Sì.
0: L'hai scelto.
1: L'hai portato tu, perché in realtà l'hai letto anche più volte in alcuni spettacoli.
0: L'ho letto un paio di settimane fa a Cattolica, sì. Abbiamo raccontato di quella...
1: In barca,
0: rondine esatto. Sul mare, barca a vela,
1: uh-huh.
0: Ed è con il tramonto, e pensa che al termine della performance, in cui ho letto diversi testi, una signora mi ha detto: non è che potresti rileggermi? Ha chiesto il bis sulla barca.
1: L'hai fatto?
0: Ma certo che l'ho
1: bello.
0: Fatto, ma assolutamente, ci mancherebbe altro, non è che... Ed è stato molto bello.
1: Perché è un testo, vabbè, tu sei bravissimo,
0: no,
1: il testo
0: no,
1: è anche
0: non...
1: molto bello, ti sei messo a servizio di alcune parole meravigliose di Harry De Luca. Il mare come confine, a volte pensiamo al mare come disimpegno, invece in questo caso come confine. E il testo di De Luca mette in evidenza proprio lo squilibrio di chi vive in sicurezza come noi e invece di quelli che lo devono percorrere per sopravvivere.
0: Harry De Luca, Mare Nostro.
1: Mare nostro che non sei nei cieli e abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale.
2: Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature, che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati.
1: Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uva di vendemmia, ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste.
2: Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto.
1: Custodisci le vite, le visite cadute, come foglie sul viale.
2: Fai da autunno per loro, da carezza.
1: Da braccio e bacio in fronte di madre e padre, prima di partire.
3: Radio Monte Carlo, Take It Easy.
4: Se tu fossi qui, adesso io saprei

0: Che chiusura incredibile di Take It Easy, Harry De Luca e adesso Pino Daniele con Stare Bene a Metà, il testo di Harry De Luca che io legherei al titolo dell'album da cui è tratto questo capolavoro di Pino Daniele, Dimmi cosa succede sulla Terra, perché certo, è tutto, voglio dire, ed era il 97, quindi figurati, va bene. Questa è Radio Monte Carlo che vi dà un sacco di emozioni, grazie soprattutto alla musica, grazie a voi perché ci avete scelto, grazie a chi sta scrivendo e grazie soprattutto però alla mia compagna di viaggio che è Tamara Donà.
1: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
0: Bella scelta però quella di...
1: Certo, è sempre una bella scelta. Mare Harry
0: nostro,
1: De Luca.
0: Sì. Sì, sì, sì. Riccardo Brambilla che è in regia, super come sempre, super califragi stavo dicendo. Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli invece al centralino.
1: Esatto, esatto. Allora arrivano le breaking news di TGcom 24, se volete Take It Easy torna domani alle 18 in punto e poi adesso vi lasciamo con Maurizio Di Maggio.
0: E vedi tu. Ciao Maurizio. Ciao Mauri.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
15: Buona serata da Federica De Boni. L'emergenza caldo, aumentano le città da bollino rosso oggi 22, domani e mercoledì 25. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In queste ore in arrivo temporali, violento acquazzone su Milano. 6 persone morte e diverse altre ferite in una sparatoria avvenuta in una casa famiglia a Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, vicino ad Amburgo. Arrestati un uomo e una donna, le vittime tutte adulte, possibile movente passionale. Giallo sul negoziato USA-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano. Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici, mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth. Gli iraniani hanno richiesto un incontro, scrive, si svolgerà nelle prossime ore. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 5 giorni fa. Si spengono le speranze di trovare vivi altri dispersi, più di 50.000. Ritrovati i corpi di 3 italiani, erano originari di Laviano, nel Salernitano. La strage di Viareggio, in serata al corteo e alle 23.48 la lettura dei nomi delle 32 vittime che persero la vita il 29 giugno del 2009. Pochi giorni fa la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello Ter. In carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. Tennis, Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. Il numero uno del mondo ha la meglio solo al 5° set contro il serbo Kecmanovic, numero 50 della classifica ATP. Per l'alto atesino anche una caduta durante il 3° set, fuori Darderi e la Cocciaretto, battuti rispettivamente da Quinn e Wang. I mondiali di calcio, 16esimi di finale per Brasile e Giappone, alla fine del primo tempo il parziale è di 0-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
19: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
20: Una buona serata da Andrea Giugliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'indebolimento dell'alta pressione nei prossimi giorni favorirà un aumento dell'instabilità, in particolare domani al mattino nuvole e qualche temporale sulle Alpi, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure della Lombardia, tanto sole altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su gran parte del paese, con improvvise acquazzoni e temporali su Alpi, pianure del Piemonte, zone interne del centro, Appennino meridionale e Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, ancora caldo, afoso, intenso in tutta Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29-30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
21: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Est viaggiando verso Pisa. Sulla A26 coda di 1 chilometro per veicolo in fiamme tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Sulla A24, 2 km di incolonnamenti per traffico tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, viaggiando verso Roma. Infine, sulla statale 1 via Aurelia, si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Livorno Centro, procedendo verso l'incrocio Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Ed era Because You Love Me, la voix de Dieu de Montréal, Céline Dion.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Malaga, sto trasmettendo dalla mia cabina a bordo della nave più grande del mondo che salperà fra 3 ore circa per la crociera inaugurale. Sono sulla Legend of the Seas, lunga 365 metri, o più di tutto il molo del porto di Monaco che è solo 350 metri. Un bastimento enorme e pieno di cose divertenti da fare, ve ne racconterò un po' nel corso di questa trasmissione nei prossimi giorni. E buonasera a tutti, ai ragazzi di Take It Easy, a Davide Poli che rende possibile questa trasmissione e a Beppe Ungaro che ha compilato la playlist di stasera. Si va con Jungle, bella partenza, eh?

0: Phil Collins qui su Radio Monte Carlo. You can't hurry love, non puoi mettere fretta all'amore. Sono di maggio e vi porto nel castello delle fiabe, ma quello vero, a cui si sono ispirati gli architetti di Disneyland. Si chiama Neuschwanstein e si trova in Baviera, a 4 km da Füssen. Sono quasi impressionato dalla mia pronuncia. Neuschwanstein, dovrebbe essere proprio così. È un edificio nato dal genio e dalla follia anche di re Ludwig II, soprannominato anche il re pazzo, e vi spiego perché dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia, sapientemente infuse, e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
10: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

E abbiamo ascoltato Rhythm of Life da Olita Adams. Allora, vi dicevo di questo famoso castello in Baviera, Neuschwanstein, che è un castello abbastanza recente, non seicentesco o settecentesco come pensavo. La sua costruzione è cominciata nel 1869. L'Italia era già fatta, per dire. Re Ludwig ne seguì personalmente i lavori. La sua idea non era quella di creare un palazzo di rappresentanza, ma un rifugio personale ispirato alle opere di Richard Wagner, che lui adorava, e infatti in quasi tutte le stanze, ad eccezione della Sala del Trono, sono decorate con scene tratte dai drammi wagneriani. Il re credeva talmente tanto in questo progetto da metterci tutto il suo patrimonio personale ed arrivare ad indebitarsi pesantemente con le banche. Continuò a costruire anche davanti a minacce di pignoramento e alla fine, nel 1886, il governo bavarese decise di dichiararlo pazzo e di farlo interdire, confinandolo nel castello di Berg, sul lago di Starnberg, dove morì affogato a 41 anni in circostanze poco chiare. Alla fine dei conti Ludwig II riuscì a godersi il suo castello solo per 172 notti. Però ha lasciato uno dei castelli più fotografati del mondo, più famosi anche, e si può visitare, vedere la Sala del Trono in stile bizantino, la camera da letto di re Ludwig in stile neogotico, la Sala dei Cantori che occupa quasi tutto il quarto piano, doveva essere la sala da ballo ma Ludwig non la usò mai, e c'è anche una grotta artificiale che conduce dal salotto allo studio privato. Il castello di Neuschwanstein in Baviera, al confine con l'Austria. E adesso facciamo scivolare la musica con Ray.

0: Era Walking on a China's Wall da Phil Bailey degli Earth, Wind and Fire. Sono di maggio, non ci siamo ancora mossi dal porto di Malaga, ma a me viene in mente la sensazione di mare e di isolamento che c'è alle Maldive, in mezzo all'oceano immenso. Sei su un piccolo, minuscolo pezzo di terraferma e di notte, quando il vento cade, si sente come un rumore di treno in lontananza, e ci avevo messo un po' a capire che erano le onde dell'oceano che si infrangevano sulla barriera corallina dell'atollo a fare questo rumore continuo. Parliamo di Maldive tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. 10 giorni di grande musica. In diretta dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci, per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme, dal 3 al 12 luglio, a Perugia.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
2: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Era Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo e tra le mie memories marine di viaggio ci sono le Maldive. La prima volta sono stato su un'isola che si chiama Mufushi nell'atollo di Ari. A Mufushi basta nuotare qualche metro per trovarsi sui coralli e osservare la vita subacquea. Mi sembrava di essere dentro un documentario. Basta lasciarsi trasportare dalla corrente, stai fermo a galleggiare e guardi pesci pappagallo che rosicchiano il corallo e si sentono proprio i colpi del becco. I pesci pappagallo mangiano i coralli morti e li evacuano sotto forma di sabbia. In pratica sono loro che hanno creato le isole. E poi ci sono i pesci trombetta, i piccoli squali assolutamente innocui, quelli grossi e pericolosi restano al di fuori dell'atollo e non imboccano mai le passe oceaniche. Ci sono i pesci farfalla e i granchi che sembrano tatuati come dei maori. Nel villaggio di Mufushi c'era una tradizione che durava da anni. Al calare della sera arrivavano vicino alla spiaggia dei trigoni, delle specie di mante, ma grossi, immaginate un paio, 3 metri quadrati con una lunga coda. A volte, mi hanno raccontato, ne arrivavano una dozzina e c'era un ragazzo del bar che si portava un vassoio di pesci tagliato a pezzi, i rimasugli di quelli usati per la cena, e imboccava i trigoni e anche delle murene che arrivavano per il pasto serale. Così a Mufushi dopo cena c'era sempre un gruppetto di gente ad assistere al pasto dei trigoni e si lasciavano anche accarezzare i trigoni. Bei ricordi delle Maldive quando ancora erano abbordabili, diciamo. E adesso su Radio Monte Carlo ascoltiamo Mina.

0: E siamo arrivati al segnale orario ascoltando Good Night Moon di Chivalry. Tra poco sentiremo che tempo farà con il nostro servizio meteo.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'indebolimento dell'alta pressione nei prossimi giorni favorirà un aumento dell'instabilità, in particolare domani al mattino nuvole e qualche temporale sulle Alpi, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure della Lombardia, tanto sole altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su gran parte del paese, con improvvise acquazzoni temporali su Alpi, pianure del Piemonte, zone interne del centro, Appennino meridionale e Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, ancora caldo, afoso, intenso in tutta Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29-30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Trouble da Coldplay. E oggi nel pomeriggio è stata presentata alla stampa l'Expo dell'estate del Grimaldi Forum, quest'anno dedicata alle automobili. Aprirà al pubblico il 1 luglio e andrà avanti sino al 6 settembre. Monaco e l'automobile, dal 1893 a oggi, con le auto che per prime, proprio quelle, hanno percorso le strade del Principato. Sapete che l'asfalto è stato inventato qui. Il primo tratto di strada asfaltata in Europa è stato realizzato su Avenue d'Ostende, la salitona che dal porto arriva su al casinò. E in esposizione ci sono oltre 50 automobili in testimonianza di 130 anni di storia motoristica. E ci sono quelle che sono entrate nella leggenda, una ventina di modelli che hanno trionfato al Gran Premio di Monaco, a cominciare dalla prima edizione che si corse nel 1929, e anche la Ferrari 312, quella di Niki Lauda, che vinse il Gran Premio nel 1976. E poi le auto del Rally di Monte Carlo, che iniziò nel 1911, e c'è anche la più leggendaria di tutte per me, quella che desideravo da ragazzino, la Lancia Fulvia 1600 HF, proprio quella di Sandro Munari e Mario Mannucci, che vinse diverse volte il Rally Monegasco, il primo nel 1972. Esposizione Monaco e l'automobile dal 1893 ad oggi, potrete vederla dal 1 luglio in orario continuato dalle 10 alle 20 al Grimaldi Forum del Principato di Monaco fino al 6 settembre. E adesso sentiamo Secu su Radio Monte Carlo.

0: Era Alison Moyet su Radio Monte Carlo e tra poco vi parlo della nave su cui mi trovo, la Legend of the Seas. Non so se avete mai provato a fare una crociera, ma a giudicare dai numeri sono tantissime le persone che adorano questo tipo di vacanza che permette di visitare più paesi e località senza disfare la valigia ad ogni tappa. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: No! Sì!
18: Brava!
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
18: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
18: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
19: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
23: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Florida Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Era Prince qui su Radio Monte Carlo. E una vacanza in crociera è come essere in un villaggio vacanze che si sposta ogni giorno per visitare solo i posti più belli. E a bordo la scelta di cosa mangiare è infinita. Io sono sulla Legend, ci sono 28 ristoranti, da quelli più grandi per migliaia di persone a quelli più intimi e raffinati. Ci sono piscine per ogni occasione, 7 opzioni diverse, da quelle tranquille solo per gli adulti a quelle per i ragazzi, con scivoli, giochi d'acqua, Category 6 e il più grande parco acquatico in mare ai nostri giorni, da Guinness dei primati. A bordo c'è un ponte sospeso a 47 metri sopra l'oceano, il Crown's Edge, e c'è da provare una parete di arrampicata sul mare, poi gli spettacoli di music hall, uno show di tuffatori, acrobati, robot e ballerini all'Aqua Theatre e un nuovo spettacolo sul ghiaccio nel teatro che durante il giorno è una patinoire. Sulla Legend c'è da scegliere tra oltre 20 tra bar, lounge e locali con musica dal vivo. È attualmente la nave più grande del mondo, con 250.800 tonnellate di stazza lorda, 365 metri di lunghezza e una capacità di oltre 5.600 passeggeri. Ed è alimentata a GNL, cioè gas naturale liquefatto, e cosa importante, ha la connessione elettrica da banchina, il cold ironing e altre tecnologie ambientali. Il battesimo ufficiale è in programma a Civitavecchia il 4 luglio, ne sentirete parlare, ne vedrete delle belle, ma adesso sentiamo della musica leggerissima.

0: Era Katy Perry su Radio Monte Carlo, e visto che si partirà per le vacanze a breve, parliamo di ricordini da riportare a casa. Vi ricordate i souvenir che vi portavano parenti e amici dei vostri genitori di ritorno dalle ferie? Parliamone.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: La sfida è aperta. E Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti. Contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I. Dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti. Da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
6: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
13: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
12: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
13: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: MG. Find your more.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
19: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo. Una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
20: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Abbiamo ascoltato Waiting for the Day da George Michael. È il giorno in cui si parte in vacanza, si sta avvicinando, sono di maggio, sono in viaggio e da anni non porto più niente a nessuno di ritorno da un viaggio, ma perché il bagaglio è limitato. Ma vi ricordate quando non c'era questo problema, perché non si andava poi così lontano, non si pigliavano gli aeroplani? Ai tempi di mio nonno si regalava la gondola da mettere sul televisore, oppure il toro, il modellino di toro, o il ventaglio dalla Spagna, o il manifesto della corrida. Quello non mancava mai nelle tavernette di chi aveva viaggiato ed era stato fino in Spagna, né? Ecco, oppure un bel Colosseo in plastica, anche quello da mettere sopra la TV a tubo catodico, che di posto ce n'era lì, mica come oggi che gli schermi sono ultra piatti. Oppure ancora il carretto siciliano in miniatura, ecco. Il carretto siciliano è un simbolo, da strumento di lavoro è diventato col tempo un oggetto d'arte. Per farlo all'epoca ci volevano maestri d'ascia e carradori, e poi intagliatori, maestri fabbri, poi tutta la parte realizzata da decoratori, pittori, costruttori di finimenti, usciulari e non ultimi contastori e pupari, che erano già dall'Ottocento artigiani e artisti connessi con l'anima del carretto siciliano. Ma adesso lasciamo scivolare la musica e la nuova di Jesse Ware qui su Radio Monte Carlo. This

0: E con questo brano vi saluto e vi ricordo l'appuntamento che avete con Monte Carlo Nights, che comincia tra poco con Nick the Nightfly. Non perdetevi la trasmissione più longeva di Radio Monte Carlo. E sentiamoci domani per cena, se volete, sempre con la regia di Davide Ippolito, che ringrazio. Ciao Davide e buona serata a tutti da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Buona serata e ben ritrovato con la musica della notte di Radio Monte Carlo. Monte Carlo Summer Nights con Nick the Night Fly. Questa sera abbiamo aperto con la musica di un quintetto di musica soul londinese, giovane e bravissime. Si chiamano i Mama's Gun e qui con loro un super ospite, il musicista americano Mr. Brian Jackson. E abbiamo ascoltato Dig, che dedico al nostro Maurizio Di Maggio, che so che gli piace questo stile di musica. Ciao Mauri, buona serata a te e buona serata a Davide Ippolito con me in regia. Ciao Davide. The Night Team, Marco Foloni e Beppe Ongro alla programmazione musicale. Stavo guardando quella che ascolteremo questa sera, c'è veramente un bel giro del mondo con le nostre musiche, come qui l'incontro con i grandi produttori inglesi Trevor Horn, che ho intervistato 2 anni fa proprio per questo suo album Echoes Ancient and Modern. Insieme con lui la voce americana di Tori Amos e la loro interpretazione di un brano di successo di Kendrick Lamar, si chiama Swimming Pools. On Monte Carlo Summer Nights with Nick the Nightfly, the best music every night. Ascoltiamo Tori Amos cantarci Swimming Pools. Nice one.
1: Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Ooh.

0: Si chiama Doctrine of Love. Qui abbiamo ascoltato la voce e la musica di uno degli artisti più interessanti della scena musicale oggi, di musica soul. Lui si chiama Yalen Nagonda e stava guardando che sarà in Italia il 5 agosto a Roma, alla Casa del Jazz, e il 7 agosto in Puglia, al Loco Rotondo, per il Locus Festival. Secondo me è un artista da sentire dal vivo, come l'artista che ascoltiamo fra poco, trombettista Chris Botti, e poi chitarra e voce di Tom Mesh. Amici, anche quest'anno Bonollo 1908, Alta Distilleria, torna sul palco di Umbria Jazz per raccontare il gusto della bellezza. Protagonista della kermessa è Of d'Orange, una sinfonia inimitabile di profumi, agrumate e note vellutate, da assaporare lentamente tra le note del jazz. Scoprite Of d'Orange di Bonollo 1908, note straordinarie da gustare tra le atmosfere uniche di Umbria Jazz.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Partiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.

On Monte Carlo Summer Nights, il suono della tromba del bravissimo Chris Botti, un disco di Chris di qualche anno fa con il brano Indian Summer, un'estate indiano, un po' quella che abbiamo noi per quanto riguarda il caldo. Adesso nuova musica del chitarrista e produttore London.

0: La musica On Monte Carlo Nights è quella di Tom Waits, qui interpretato dalla cantante canadese Chantal Chamberlain. Il brano di Tom Waits che lei ha cantato si chiama Temptation, un brano indimenticabile in arrivo, si chiama proprio così, Unforgettable, cantato da Natalie Cole e suo padre Nat King Cole.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
14: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
15: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
16: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

Era il 1991 quando è uscito questo duetto indimenticabile, come questo brano che si chiama Indimenticabile, Unforgettable. L'album si chiama Unforgettable with Love, prodotto dal leggendario produttore Tommy Lee Puma, un disco meraviglioso per conoscere gli standards del jazz e alcuni dei brani più celebri proprio di Nat King Cole e la figlia Natalie Cole. Il brano che ascoltiamo adesso si chiama Problemi, dall'incontro con due artisti, Jordan Raquet dall'Inghilterra e FKJ dalla Francia. On Monte Carlo Nights, nuova musica, il brano Problems.

0: Dalla nostra compilation Monte Carlo Night Story 30 anni abbiamo sentito la voce di Ricky Lee Jones cantarci il brano Easy Money, ovvero Soldi Facile. La musica in arrivo è quello nuovo del pianista italiano Francesco Cavestre e anche una bella versione di un successo di Michael Jackson, I Can't Help It.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Buona serata e benvenuto a Monte Carlo Night con la musica di Michael Jackson, I Can't Help It, qui interpretato da Ashley Smith, il brano di Michael Jackson degli anni 70, scritto per lui da Stevie Wonder. E c'è anche un video online che ogni tanto incontro dove Stevie Wonder la fa ascoltare per la prima volta questo brano, ed è qualcosa davvero di speciale. La musica adesso è del pianista italiano Francesco Cavestre, il suo nuovo album è appena uscito, si chiama Noé, e da questo album ascoltiamo il brano di Francesco, Souvenir di un bacio.

0: On Monte Carlo Summer Nights, le voci del leggendario cantante soul Sam Moore e Sting con il brano None of Us Are Free, ovvero Nessuno di Noi Siamo Liberi. Questo è un brano in origine di Ray Charles degli anni 90 e il brano è incluso nel disco del leggendario cantante soul Sam Moore. Prima abbiamo parlato di Stevie Wonder e fra poco On Monte Carlo Nights, la voce e la musica storica di Stevie Wonder. Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con le note inconfondibili del suo Moog e le sue melodie intense. Oggi quell'atmosfera senza tempo ritorna per emozionarvi ancora. È uscito Per te, il nuovo singolo de Il Guardiano del Faro, una dedica profonda pensata per tutte le donne del mondo. Lasciatevi trasportare dal suo grande successo, Per te, de Il Guardiano del Faro, è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
10: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti! Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
17: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
18: Musica, energia e divertimento.
19: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
20: Team Battiti Live!
19: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
21: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

On Monte Carlo Summer Nights, la musica di Stevie Wonder dal suo album capolavoro Songs in the Key of Life, e questo album è arrivato al numero 4 sui 500 dischi più importanti della storia della musica di Rolling Stone. E io sono completamente d'accordo, soprattutto con questo album, è stato importantissimo anche per me come artista. Fra l'altro, uno dei dischi preferiti di Pat Metheny è nel suo top 10. Adesso un bel sound che ci arriva da Brooklyn a New York con il gruppo The Brooklyn Funk Essentials, la voce di Allison Limerick, e ascoltiamo il brano Bust, The Bus Stop on Radio.

0: La musica On Monte Carlo Nights del celebre DJ Mr. Louis Vega, che è passato in Italia il mese scorso a Napoli per un super concerto con il suo socio, con The Masters of Work, Kenny Dope Gonzalez insieme. Questo brano di Louis Vega è del suo progetto Elements of Life, il suo gruppo dal vivo. Il brano è Jungle Fever. Non perdere fra poco l'incontro con Randy Crawford e Joe Sampo e il loro omaggio alla musica di Nina Simone.
1: 10 giorni di grande musica, in diretta, dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme, dal 3 al 12 luglio, a Perugia.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia e bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby, perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io?
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

una delle voci più belle del mondo della musica femminile sicuramente è quella di Randy Crawford. Qui Randy è insieme con l'artista che ha scoperto lei, pianista americano Mr. Joe Sample, con il loro album che si chiama Feeling Good, come questo celebre brano reso famoso in tutto il mondo da Nina Simone. Benvenuti nel nostro volo estivo nelle musiche del mondo. Adesso ascoltiamo la cantante soul Jill Scott con un brano dell'ultimo album che si chiama Pressure.

0: Questa sera on Monte Carlo Nights è la musica del trombettista italiano Davide Ghidoni a portarci alla mezzanotte con ospite alla voce insieme con Davide, Heidi Vogel. Il brano è Come On Closer. Entriamo in un nuovo giorno con il nostro Touch of Jazz a mezzanotte e questa notte uno dei miei brani preferiti dall'album di Paolo Freso Tempo di Chet on Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Buonanotte con il nostro Touch of Jazz on Monte Carlo Nights, e qui abbiamo sentito una melodia meravigliosa dell'album di Paolo Freso dedicato a Chet Baker. Si chiama Tempo di Chet, il brano The Silence of Your Heart è un brano scritto dal pianista di Paolo, Dino Robino, e ho scritto un testo su questo brano e l'ho cantato insieme con Paolo e Dino 2 anni fa durante Umbria Jazz Winter. Un'emozione davvero fantastico. Questo album di Paolo è dedicato a Chet Baker, e quest'anno dal 8 al 16 agosto c'è l'edizione 2026 di Time and Jazz, e quest'anno l'edizione si chiama Kind of Blue, chiaramente dedicato a Miles Davis. E Paolo lo vedremo a Perugia per Umbria Jazz, e poi quando andate in Sardegna a Berchida potete sentirlo anche lì dal vivo e tutti i suoi ospiti. Dall'8 al 16 agosto Kind of Blue a Berchida di Paolo Freso. Adesso un bellissimo standard Mestey interpretato da Jeff Goldblum con The Mildred Snitzer Orchestra e la voce di Melody Gardot.

0: si chiama Mama's Cooking, ovvero la mamma sta cucinando, musica che ci arriva dal tastierista inglese Simon Gray insieme con Michael League al basso. Michael è il celebre bassista fondatore degli Snarky Puppy che vedremo fra poco in concerto con The Metropole Orchestra e Jules Buckley nell'Arena Santa Giuliano a Perugia per Umbria Jazz 2026, e noi saremo lì dal 3 al 12 tutti i giorni, i miei colleghi, e tutte le sere Nick the Nightfly in diretta in Corso Vanucci. Vieni a trovarci nella nostra postazione. Musica soul in arrivo di Sam Cooke.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

La musica della notte di Monte Carlo Nights con questa versione del classico di Sam Cooke degli anni 60, A Change Is Gonna Come, interpretato qui da Seal nel suo album dedicato alla musica soul. Buonanotte ovunque sei in Italia. Adesso vi porto a Londra con due gruppi, Down to the Bone e Hill Street Soul, e il loro ultimo singolo si chiama Alzatevi e Ballare. Get Up and Dance.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Great music.

Monte Carlo Nights, un bellissimo standard della musica brasiliana. In portoghese il titolo è Chega de Saudade, in inglese il testo di questo brano dal leggendario cantante jazz John Hendrix si chiama No More Blues, e questa interpretazione che abbiamo ascoltato è quella della bravissima Samara Joy. Mi piace dire che l'abbiamo scoperto e lanciato in Italia qui al Monte Carlo Nights, 25 anni, 5 Grammy Awards e una voce che è davvero straordinaria. A proposito di belle voci, fra poco al Monte Carlo Nights c'è Anita Baker che canta la musica degli Doobie Brothers.

You Belong to Me, si chiama così questo brano, ovvero Tu Sei Mio, musica di Carole King e Michael McDonald, qui interpretato dalla voce bellissima di Anita Baker, che è il Michael McDonald femminile, no? Ha questa particolarità anche nelle sue corde vocali. La musica che ascoltiamo adesso arriva da Londra, dal cantante soul Miles Sanko, nuovo album di quest'anno, I See My Light, è il brano che ascoltiamo di Miles, Is It Love, on Radio Monte Carlo.

0: questa notte per l'appuntamento di Monte Carlo Nights. Ci salutiamo con un gruppo che abbiamo suonato tanti anni fa nel mio programma, che mi ricordo molto bene durante il periodo di New Age e l'inizio del periodo della musica chill out. Il gruppo danese Bliss con il brano Man Vantara, e l'abbiamo inserito anche in diverse compilation del nostro programma. Un abbraccio subito a Davide Ippolito con me in regia stanotte. Ciao Davide, e voi amici ovunque siete in questa notte italiana. Da Nick the Nightfly un abbraccio, vi aspetto quando volete dalle 22 su Radio Monte Carlo. Per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è lui.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro. Giunti al momento estremo, tardi, comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla. Seneca.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi ama la vita non riesce mai ad adeguarsi, subire, farsi comandare. Chi ama la vita è sempre con il fucile alla finestra, per difendere la vita. Oriana Fallaci.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Siate affamati. Siate pazzi. Steve Jobs.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La misura dell'amore è amare senza misura. Sant'Agostino.